0: Radio Record News.
1: A tutti voi benvenuti all'edizione notturna dell'informazione locale. Meldola, mentre Luca Spada, il 27enne autista soccorritore della Croce Rossa di Forlimpopoli Bertinoro, accusato di omicidio pluriaggravato per le morti sospette di anziani trasportati nelle ambulanze dove era presente il giovane, resta in carcere. Il prossimo passo di questa vicenda si svolgerà il 24 giugno all'ospedale Bellaria di Bologna. Quel giorno i consulenti medico-legali, sia quelli nominati dalla difesa che quelli del pubblico ministero, si riuniranno infatti per un esame in contraddittorio dei vetrini istologici utilizzati per analizzare al microscopio cellule e tessuti prelevati tramite biopsia. Ci si trova ancora nella fase calda dell'analisi della documentazione sanitaria e dei preparati autoptici legati alla morte dell'85enne Deanna Mambelli, deceduta il 25 novembre 2025 durante un trasporto in ambulanza. Proprio per la complessità di questi accertamenti scientifici, gli esperti stimano che non si potrà parlare di un eventuale rinvio a giudizio prima del tardo autunno, indicativamente tra i mesi di ottobre, novembre o dicembre. L'autista soccorritore si trova in carcere dall'11 aprile. I suoi legali a inizio maggio avevano scelto di fare un passo indietro rinunciando ufficialmente alla richiesta di scarcerazione che era stata fissata davanti al tribunale del riesame. Una mossa strategica che sposta l'asse della battaglia legale sul piano tecnico-scientifico a partire da una data chiave, il 24 giugno. È stata presentata rinuncia al riesame proposto di concerto con Luca Spada, avevano spiegato i legali, avendo constatato che non sono state ultimate o comunicate le indagini avviate o comunque proseguite dopo il suo interrogatorio. Rimini è stato assolto perché il fatto non sussiste, il 50enne riminese a giudizio davanti al collegio penale con la pesante accusa di violenza sessuale aggravata commessa sulla figlia minorenne. Per l'uomo il pubblico ministero al termine della requisitoria aveva chiesto 8 anni di carcere. Attendiamo le motivazioni della sentenza che saranno depositate tra 90 giorni, poi valuteremo se fare ricorso o meno in appello, ha commentato l'avvocata delle parti civili Monica Rossi, che nel procedimento tutela la giovane vittima e la madre. I fatti risalgono al novembre 2019, quando la ragazzina non aveva ancora compiuto 10 anni. Secondo quanto emerso dalle indagini, il 50enne, approfittando della presenza della figlia nella sua abitazione, la costrinse a compiere e subire atti sessuali mentre i due si trovavano in camera da letto. Prima le avrebbe infilato la mano negli indumenti intimi, poi l'avrebbe guidata a fare altrettanto con lui. Un episodio non isolato, ma che l'uomo avrebbe ripetuto in almeno altre 2 occasioni, quando la figlia andava a dormire da lui dopo la separazione dalla moglie. Sant'Arcangelo di Romagna, giochi e arredi per l'area verde di San Michele collocata tra l'omonima via e la chiesa. La richiesta viene da diversi sant'arcangiolesi, di cui si fa portavoce Loris Dall'Acqua. La zona premette talmente spoglia da essere poco fruita dalla cittadinanza, mentre quando fu realizzata erano presenti alcuni giochi per bambini. Purtroppo però, quando si usurarono, invece che provvedere alla loro sostituzione, furono rimossi e ora resta solo qualche panchina e una fontanella senza rubinetto. Tra le proposte, secondo gli abitanti della frazione, sarebbe opportuno delimitare l'area con una siepe che la separi dalla pericolosissima strada provinciale, ricollocare giochi con panche e tavoli per tornare al più presto a definirla area verde attrezzata, mentre ad abbondare solo il verde considerando gli esigui passaggi per lo sfalcio. Degni di nota ferma anche alcuni fatti che testimoniano non soltanto la trascuratezza, ma il fatto che per gli uffici nemmeno esistiamo, visto che un concittadino propose questa zona quando c'erano 150.000 euro a disposizione per rinnovare le attrezzature dei parchi, ma il dirigente preposto non era al corrente dell'esistenza di quest'area. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.

0: Radio Record News.
1: A tutti voi benvenuti all'edizione notturna dell'informazione locale. Meldola, mentre Luca Spada, il 27enne autista soccorritore della Croce Rossa di Forlimpopoli Bertinoro, accusato di omicidio pluriaggravato per le morti sospette di anziani trasportati nelle ambulanze dove era presente il giovane, resta in carcere, il prossimo passo di questa vicenda si svolgerà il 24 giugno all'ospedale Bellaria di Bologna. Quel giorno i consulenti medico-legali, sia quelli nominati dalla difesa che quelli del pubblico ministero, si riuniranno infatti per un esame in contraddittorio dei vetrini istologici utilizzati per analizzare al microscopio cellule e tessuti prelevati tramite biopsia. Ci si trova ancora nella fase calda dell'analisi della documentazione sanitaria e dei preparati autoptici legati alla morte dell'85enne Deanna Mambelli, deceduta il 25 novembre 2025 durante un trasporto in ambulanza. Proprio per la complessità di questi accertamenti scientifici, gli esperti stimano che non si potrà parlare di un eventuale rinvio a giudizio prima del tardo autunno, indicativamente tra i mesi di ottobre, novembre o dicembre. L'autista soccorritore si trova in carcere dall'11 aprile. I suoi legali a inizio maggio avevano scelto di fare un passo indietro rinunciando ufficialmente alla richiesta di scarcerazione che era stata fissata davanti al tribunale del riesame. Una mossa strategica che sposta l'asse della battaglia legale sul piano tecnico-scientifico a partire da una data chiave, il 24 giugno. È stata presentata rinuncia al riesame proposto di concerto con Luca Spada, avevano spiegato i legali, avendo constatato che non sono state ultimate o comunicate le indagini avviate o comunque proseguite dopo il suo interrogatorio. Rimini è stato assolto perché il fatto non sussiste, il 50enne riminese a giudizio davanti al collegio penale con la pesante accusa di violenza sessuale aggravata commessa sulla figlia minorenne. Per l'uomo il pubblico ministero al termine della requisitoria aveva chiesto 8 anni di carcere. Attendiamo le motivazioni della sentenza che saranno depositate tra 90 giorni, poi valuteremo se fare ricorso o meno in appello, ha commentato l'avvocata delle parti civili Monica Rossi, che nel procedimento tutela la giovane vittima e la madre. I fatti risalgono al novembre 2019, quando la ragazzina non aveva ancora compiuto 10 anni. Secondo quanto emerso dalle indagini, il 50enne, approfittando della presenza della figlia nella sua abitazione, la costrinse a compiere e subire atti sessuali mentre i due si trovavano in camera da letto. Prima le avrebbe infilato la mano negli indumenti intimi, poi l'avrebbe guidata a fare altrettanto con lui. Un episodio non isolato, ma che l'uomo avrebbe ripetuto in almeno altre due occasioni, quando la figlia andava a dormire da lui dopo la separazione dalla moglie. Sant'Arcangelo di Romagna, giochi e arredi per l'area verde di San Michele collocata tra l'omonima via e la chiesa. La richiesta viene da diversi sant'arcangiolesi, di cui si fa portavoce Loris Dall'Acqua. La zona premette talmente spoglia da essere poco fruita dalla cittadinanza, mentre quando fu realizzata erano presenti alcuni giochi per bambini. Purtroppo però, quando si usurarono, invece che provvedere alla loro sostituzione, furono rimossi e ora resta solo qualche panchina e una fontanella senza rubinetto. Tra le proposte, secondo gli abitanti della frazione, sarebbe opportuno delimitare l'area con una siepe che la separi dalla pericolosissima strada provinciale, ricollocare giochi con panche e tavoli per tornare al più presto a definirla area verde attrezzata, mentre ad abbondare solo il verde considerando gli esigui passaggi per lo sfalcio. Degni di nota, ferma anche alcuni fatti che testimoniano non soltanto la trascuratezza, ma il fatto che per gli uffici nemmeno esistiamo, visto che un concittadino propose questa zona quando c'erano 150.000 euro a disposizione per rinnovare le attrezzature dei parchi, ma il dirigente preposto non era al corrente dell'esistenza di quest'area. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione, buon ascolto.
2: L'estate di Radio Record accende le emozioni.

0: Un cordiale buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con il meteo regionale dell'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, sabato 20 giugno. Avremo cielo pressoché sereno per tutta la giornata, salvo locali addensamenti pomeridiani lungo i rilievi che potranno dar luogo ad isolati rovesci o temporali. Temperature minime comprese tra 22 e 23 gradi, massime sulla costa comprese tra 30 e 33 gradi, pressoché stazionarie o in lieve aumento in pianura, comprese tra 35 e 38 gradi. Venti deboli variabili a regime di brezza sulla costa, mare quasi calmo o poco mosso. La previsione per domani, domenica 21. Avremo cielo pressoché sereno per tutta la giornata, salvo locali addensamenti pomeridiani lungo i rilievi centro-occidentali che potranno dar luogo ad isolati rovesci o temporali. Temperature minime comprese tra 22 e 24 gradi, massime sulla costa comprese tra 31 e 35 gradi, in lieve aumento in pianura attorno ai 36-38 gradi, venti deboli variabili a regime di brezza sulla costa, mare quasi calmo o poco mosso. E siamo alla tendenza da lunedì 22 a giovedì 25 giugno, il permanere del campo di alta pressione determinerà condizioni di stabilità con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo la possibilità di isolati rovesci o temporali ad evoluzione diurna lungo le aree montane, temperature stazionarie o in lieve aumento. Per questo appuntamento è tutto, vi auguro una buona giornata.
1: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. meteorviaggi.it

0: Radio Record News.
1: A tutti voi benvenuti all'edizione notturna dell'informazione locale. Meldola, mentre Luca Spada, il 27enne autista soccorritore della Croce Rossa di Forlimpopoli Bertinoro, accusato di omicidio pluriaggravato per le morti sospette di anziani trasportati nelle ambulanze dove era presente il giovane, resta in carcere. Il prossimo passo di questa vicenda si svolgerà il 24 giugno all'ospedale Bellaria di Bologna. Quel giorno i consulenti medico-legali, sia quelli nominati dalla difesa che quelli del pubblico ministero, si riuniranno infatti per un esame in contraddittorio dei vetrini istologici utilizzati per analizzare al microscopio cellule e tessuti prelevati tramite biopsia. Ci si trova ancora nella fase calda dell'analisi della documentazione sanitaria e dei preparati autoptici legati alla morte dell'85enne Deanna Mambelli, deceduta il 25 novembre 2025 durante un trasporto in ambulanza. Proprio per la complessità di questi accertamenti scientifici, gli esperti stimano che non si potrà parlare di un eventuale rinvio a giudizio prima del tardo autunno, indicativamente tra i mesi di ottobre, novembre o dicembre. L'autista soccorritore si trova in carcere dall'11 aprile. I suoi legali a inizio maggio avevano scelto di fare un passo indietro rinunciando ufficialmente alla richiesta di scarcerazione che era stata fissata davanti al tribunale del riesame. Una mossa strategica che sposta l'asse della battaglia legale sul piano tecnico-scientifico a partire da una data chiave, il 24 giugno. È stata presentata rinuncia al riesame proposto di concerto con Luca Spada, avevano spiegato i legali, avendo constatato che non sono state ultimate o comunicate le indagini avviate o comunque proseguite dopo il suo interrogatorio. Rimini è stato assolto perché il fatto non sussiste, il 50enne riminese a giudizio davanti al collegio penale con la pesante accusa di violenza sessuale aggravata commessa sulla figlia minorenne. Per l'uomo il pubblico ministero al termine della requisitoria aveva chiesto 8 anni di carcere. Attendiamo le motivazioni della sentenza che saranno depositate tra 90 giorni, poi valuteremo se fare ricorso o meno in appello, ha commentato l'avvocata delle parti civili Monica Rossi, che nel procedimento tutela la giovane vittima e la madre. I fatti risalgono al novembre 2019, quando la ragazzina non aveva ancora compiuto 10 anni. Secondo quanto emerso dalle indagini, il 50enne, approfittando della presenza della figlia nella sua abitazione, la costrinse a compiere e subire atti sessuali mentre i due si trovavano in camera da letto. Prima le avrebbe infilato la mano negli indumenti intimi, poi l'avrebbe guidata a fare altrettanto con lui. Un episodio non isolato, ma che l'uomo avrebbe ripetuto in almeno altre due occasioni, quando la figlia andava a dormire da lui dopo la separazione dalla moglie. Sant'Arcangelo di Romagna, giochi e arredi per l'area verde di San Michele collocata tra l'omonima via e la chiesa. La richiesta viene da diversi sant'arcangiolesi, di cui si fa portavoce Loris Dall'Acqua. La zona premette talmente spoglia da essere poco fruita dalla cittadinanza, mentre quando fu realizzata erano presenti alcuni giochi per bambini. Purtroppo però, quando si usurarono, invece che provvedere alla loro sostituzione, furono rimossi e ora resta solo qualche panchina e una fontanella senza rubinetto. Tra le proposte, secondo gli abitanti della frazione, sarebbe opportuno delimitare l'area con una siepe che la separi dalla pericolosissima strada provinciale, ricollocare giochi con panche e tavoli per tornare al più presto a definirla area verde attrezzata, mentre ad abbondare solo il verde considerando gli esigui passaggi per lo sfalcio. Degni di nota ferma anche alcuni fatti che testimoniano non soltanto la trascuratezza, ma il fatto che per gli uffici nemmeno esistiamo, visto che un concittadino propose questa zona quando c'erano 150.000 euro a disposizione per rinnovare le attrezzature dei parchi, ma il dirigente preposto non era al corrente dell'esistenza di quest'area. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.

0: Un cordiale buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con il meteo regionale dell'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, sabato 20 giugno. Avremo cielo pressoché sereno per tutta la giornata, salvo locali addensamenti pomeridiani lungo i rilievi che potranno dar luogo ad isolati rovesci o temporali. Temperature minime comprese tra 22 e 23 gradi, massime sulla costa comprese tra 30 e 33 gradi, pressoché stazionarie o in lieve aumento in pianura, comprese tra 35 e 38 gradi. Venti deboli variabili a regime di brezza sulla costa, mare quasi calmo o poco mosso. La previsione per domani, domenica 21. Avremo cielo pressoché sereno per tutta la giornata, salvo locali addensamenti pomeridiani lungo i rilievi centro-occidentali che potranno dar luogo ad isolati rovesci o temporali. Temperature minime comprese tra 22 e 24 gradi, massime sulla costa comprese tra 31 e 35 gradi. In lieve aumento in pianura attorno ai 36-38 gradi. Venti deboli variabili a regime di brezza sulla costa, mare quasi calmo o poco mosso. E siamo alla tendenza da lunedì 22 a giovedì 25 giugno. Il permanere del campo di alta pressione determinerà condizioni di stabilità con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo la possibilità di isolati rovesci o temporali ad evoluzione diurna lungo le aree montane, temperature stazionarie o in lieve aumento. Per questo appuntamento è tutto, vi auguro una buona giornata.
1: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini, meteorviaggi.it.
2: En la noche en la playa tiene los sonidos de Radio Record.

persone sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.

0: Radio Record News.
1: A tutti voi benvenuti all'edizione notturna dell'informazione locale. Meldola, mentre Luca Spada, il 27enne autista soccorritore della Croce Rossa di Forlimpopoli Bertinoro, accusato di omicidio pluriaggravato per le morti sospette di anziani trasportati nelle ambulanze dove era presente il giovane, resta in carcere. Il prossimo passo di questa vicenda si svolgerà il 24 giugno all'ospedale Bellaria di Bologna. Quel giorno i consulenti medico-legali, sia quelli nominati dalla difesa che quelli del pubblico ministero, si riuniranno infatti per un esame in contraddittorio dei vetrini istologici utilizzati per analizzare al microscopio cellule e tessuti prelevati tramite biopsia. Ci si trova ancora nella fase calda dell'analisi della documentazione sanitaria e dei preparati autoptici legati alla morte dell'85enne Deanna Mambelli, deceduta il 25 novembre 2025 durante un trasporto in ambulanza. Proprio per la complessità di questi accertamenti scientifici, gli esperti stimano che non si potrà parlare di un eventuale rinvio a giudizio prima del tardo autunno, indicativamente tra i mesi di ottobre, novembre o dicembre. L'autista soccorritore si trova in carcere dall'11 aprile. I suoi legali a inizio maggio avevano scelto di fare un passo indietro rinunciando ufficialmente alla richiesta di scarcerazione che era stata fissata davanti al Tribunale del Riesame. Una mossa strategica che sposta l'asse della battaglia legale sul piano tecnico-scientifico a partire da una data chiave, il 24 giugno. È stata presentata rinuncia al riesame proposto di concerto con Luca Spada, avevano spiegato i legali, avendo constatato che non sono state ultimate o comunicate le indagini avviate o comunque proseguite dopo il suo interrogatorio. Rimini è stato assolto perché il fatto non sussiste il 50enne riminese a giudizio davanti al collegio penale con la pesante accusa di violenza sessuale aggravata commessa sulla figlia minorenne. Per l'uomo il pubblico ministero al termine della requisitoria aveva chiesto 8 anni di carcere. Attendiamo le motivazioni della sentenza che saranno depositate tra 90 giorni, poi valuteremo se fare ricorso o meno in appello, ha commentato l'avvocata delle parti civili Monica Rossi, che nel procedimento tutela la giovane vittima e la madre. I fatti risalgono al novembre 2019, quando la ragazzina non aveva ancora compiuto 10 anni. Secondo quanto emerso dalle indagini, il cinquantenne, approfittando della presenza della figlia nella sua abitazione, la costrinse a compiere e subire atti sessuali mentre i due si trovavano in camera da letto. Prima le avrebbe infilato la mano negli indumenti intimi, poi l'avrebbe guidata a fare altrettanto con lui. Un episodio non isolato, ma che l'uomo avrebbe ripetuto in almeno altre due occasioni, quando la figlia andava a dormire da lui dopo la separazione dalla moglie. Sant'Arcangelo di Romagna, giochi e arredi per l'area verde di San Michele collocata tra l'omonima via e la chiesa. La richiesta viene da diversi sant'arcangiolesi, di cui si fa portavoce Loris Dall'Acqua. La zona premette talmente spoglia da essere poco fruita dalla cittadinanza, mentre quando fu realizzata erano presenti alcuni giochi per bambini. Purtroppo però, quando si usurarono, invece che provvedere alla loro sostituzione, furono rimossi e ora resta solo qualche panchina e una fontanella senza rubinetto. Tra le proposte, secondo gli abitanti della frazione, sarebbe opportuno delimitare l'area con una siepe che la separi dalla pericolosissima strada provinciale, ricollocare giochi con panche e tavoli per tornare al più presto a definirla area verde attrezzata, mentre ad abbondare solo il verde considerando gli esigui passaggi per lo sfalcio. Degni di nota ferma anche alcuni fatti che testimoniano non soltanto la trascuratezza, ma il fatto che per gli uffici nemmeno esistiamo, visto che un concittadino propose questa zona quando c'erano 150.000 euro a disposizione per rinnovare le attrezzature dei parchi, ma il dirigente preposto non era al corrente dell'esistenza di quest'area. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
2: Radio Record. Hey, knock one more. Can we go thrift shopping?
3: What?

0: Radio Record.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
3: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
6: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
7: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
6: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
7: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, Piazzale Francolini.
6: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
8: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
9: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
10: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
9: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
10: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
9: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
11: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
12: E qui?
11: Alle terme!
12: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
11: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, Strada Consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
13: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
14: Edizione extra straordinaria a Sant'Arcangelo. È finalmente arrivato Acqua Shop!
15: Hai sentito? Ma che cos'è?
16: È il nuovo distributore automatico di acqua.
15: Sai che novità?
16: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
15: Ah, però!
16: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
15: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
14: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
17: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
1: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
0: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
1: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
0: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
1: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
0: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
1: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it. Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.
18: Radio Record.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record. Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
2: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
1: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
2: Ma amore, anch'io!
1: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
3: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
1: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
4: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
5: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
6: Senti che profumo, siamo arrivati in Grecia?
7: Quasi, siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
6: Tutto fatto in casa?
7: Tutto, anche i dolci, e c'è pure il menù vegetariano.
6: Mangiamo qui o portiamo via?
7: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
6: E allora che stiamo aspettando?
8: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
9: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
10: Che buona!
11: Ma certo, è pizza e pasta cattolica, unico premiato per 13 anni consecutivi dal Gambero Rosso. Pizza al piatto, al metro, in pala alla romana e napoletana. Il pizzaiolo Gustavo, tre volte campione italiano, ti stupirà con impasti speciali, anche senza glutine e ai cereali. Super digeribili. E se vuoi assaporare diverse specialità di pizza, il Giro Pizza è ciò che fa per te. Chiamaci per l'asporto allo 0541 831 166. Aperti dalle 17, chiusi il giovedì. Pizza e pasta cattolica, in via Largo della Pace.
12: Domenica, aperto anche a pranzo.
13: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
14: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
15: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 33 1008 su Facebook Griglia d'Oro.
14: Da provare e gustare! Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
16: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
11: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
16: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. Gardiniperarredare.it.
17: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
12: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
18: Elettricista, idraulico. Per gestire la parte burocratica del tuo lavoro, hai un partner efficiente. Flash 99, il software gestionale studiato e realizzato per semplificare il lavoro degli elettricisti e idraulici. Entra nel sito linkdata.it e scopri cosa Flash 99 può fare per te. Moduli della dichiarazione di conformità, fatturazione, preventivi, gestione clienti, fornitori e magazzino e molto altro. Semplicemente, velocemente, Flash 99 di LinkData, dal 1986. Software gestionale per elettricisti e idraulici. Clicca linkdata.it.
19: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
12: Un cordiale buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con il meteo regionale dell'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, sabato 20 giugno. Avremo cielo pressoché sereno per tutta la giornata, salvo locali addensamenti pomeridiani lungo i rilievi che potranno dar luogo ad isolati rovesci o temporali. Temperature minime comprese tra 22 e 23 gradi, massime sulla costa comprese tra 30 e 33 gradi, pressoché stazionarie o in lieve aumento in pianura, comprese tra 35 e 38 gradi. Venti deboli variabili a regime di brezza sulla costa, mare quasi calmo o poco mosso. La previsione per domani, domenica 21. Avremo cielo pressoché sereno per tutta la giornata, salvo locali addensamenti pomeridiani lungo i rilievi centro-occidentali che potranno dar luogo ad isolati rovesci o temporali. Temperature minime comprese tra 22 e 24 gradi, massime sulla costa comprese tra 31 e 35 gradi, in lieve aumento in pianura attorno ai 36-38 gradi. Venti deboli variabili a regime di brezza sulla costa, mare quasi calmo o poco mosso. E siamo alla tendenza dal lunedì 22 a giovedì 25 giugno. Il permanere del campo di alta pressione determinerà condizioni di stabilità con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo la possibilità di isolati rovesci o temporali ad evoluzione diurna lungo le aree montane, temperature stazionarie o in lieve aumento. Per questo appuntamento è tutto, vi auguro una buona giornata.
20: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.

0: Radio Record.
1: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
2: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
2: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria alla Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
3: Moto Revolution, tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato, trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution, a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
4: Santa Piada, un viaggio nei sapori della tradizione e dei prodotti IGP. Il profumo della piadina romagnola IGP invade il borgo e la piazza di Sant'Arcangelo, trasformati in un grande percorso tra gusto, tradizione e sapori autentici. Il 26 e 27 giugno torna Santa Piada, due serate dedicate alla piadina romagnola IGP, tra sapori autentici, interpretazioni gourmet e racconti di territorio, con la partecipazione di Frida Vasini e il ritorno dei Zug di una volta. Santa Piada vi aspetta a Sant'Arcangelo di Romagna il 26 e 27 giugno. Evento realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna.
5: Ah, oggi ho la schiena a pezzi e il collo inchiodato.
6: Ma che materasso hai?
5: Ortopedico, durissimo.
6: Scherzi? Il materasso deve adattarsi alla forma del corpo, come il Biomemory di Oscar.

0: Bellettini Materassi, ecologico, antibatterico, specifico per la colonna vertebrale. Poi con il freschissimo guanciale memory, in estate non sudi. Oscar Bellettini, materassi con dispositivo medico certificato. Cosa aspetti? Informati.
1: A Rimini, in via Panzini 7, 0541 77 03 24. E a Riccione, in via Statale Adriatica 25, 0541 60 38 98.
2: Pronto?
3: Maria, devi venire subito a casa mia.
2: Perché? Cos'è successo?
3: Le tende nuove e la carta da parati coordinata. Sembra un'altra casa.
2: Wow! Ma chi ti ha fatto questo progetto?
3: Raggini Home. Hanno studiato tutto. Tende, tessuti, colori. Perfetto!
4: Tendaggi, carte da parati e progetti d'arredo su misura. Dai forma alla tua casa con Raggini Home.
5: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
6: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
7: Ma sciorbole, ma socme, ma ciò!
8: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541 68 81 80.
9: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i-size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
10: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
11: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che è

0: Radio Record.
1: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
2: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
3: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
4: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
5: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
6: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
5: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
6: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
5: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
7: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
8: E qui?
7: Alle terme!
8: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
7: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, Strada Consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
9: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato AcquaShop!
10: Hai sentito? Ma che cos'è?
11: È il nuovo distributore automatico di acqua.
10: Sai che novità?
11: Certo che è una novità! AcquaShop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
10: Ah, però...
11: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34, vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
10: Sali, andiamo subito da AcquaShop.
9: AcquaShop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
12: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
13: La Notte Rosa 2026 accende Poggio Berni Alta. Sabato 20 giugno, nell'anfiteatro all'aperto, vivi una serata spettacolare con i Floyd Machine, la cover band che fa rivivere tutta la magia dei Pink Floyd. Concerto dalle ore 21, ingresso e biglietteria aperti dalle 20, senza prenotazione e con posti liberi. E dalle 19, apertura degli stand gastronomici della Proloco, con i sapori della tradizione, musica, emozioni e una notte tutta da vivere sotto le stelle. In caso di maltempo, appuntamento rimandato a domenica 21 giugno. Tutte le informazioni sui social della Proloco.
14: Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
15: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392 302 7003. Sogniamo l'estate? Progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui. Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà. Incontro con le stelle. Radio Record presenta l'oroscopo.
0: Buon inizio di weekend a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Oggi gli auguri di buon onomastico vanno ai Giovanni all'ascolto e non. Sono invece nati in data 20 giugno il compositore di operette Offenbach, Gino Bramieri, la musa di Pirandello Marta Abba, l'attrice Nicole Kidman e il cantante Lionel Richie. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 30° grado dei Gemelli, hai un carattere forte e deciso. Non ti spaventa il lavoro continuo o pesante, sei capace e hai un buon senso organizzativo. La stella fissa che si trova in questo grado dà fortuna in tutto ciò che si fa insieme agli altri, perciò ti convengono le fusioni, le unioni, le società e i legami commerciali o affettivi. E chiediamo ora alle stelle come sarà questa apertura di weekend per tutti noi. E cominciamo la visione dall'Ariete. Rimandiamo alcuni impegni troppo vincolanti e svaghiamoci in allegra compagnia. O almeno non lasciamo che la giornata prefestiva passi in silenzio. Abbiamo ambizioni altissime, però diamo il giusto valore alle cose, alle nostre reali priorità. Toro, circostanze perfette per pianificare lavori di ristrutturazione della casa o semplicemente invitare amici a cena in una serata di relax. Un grazie di cuore alla Luna in Vergine che, come sempre, dà una mano con buon umore e voglia di agire. Gemelli, instabilità e umore in caduta libera a causa di critiche ingiustificate sono gli effetti più evidenti dell'odierna configurazione astrale. Se abbiamo un rapporto collaudato, chi amiamo capisce il nostro disagio e ci sorprende con dei bei gesti. Cancro, la situazione non promette meraviglie, ma assicura che se affrontiamo un problema che ci sta a cuore con buona volontà, possiamo trovare la soluzione. Decisioni importanti, progetti d'amore per il futuro e imprese coraggiose hanno il beneplacito delle stelle. Leone, lasciamo da parte le beghe quotidiane e troviamo del tempo per rigenerarci nella natura. Se ci guardiamo intorno, ovunque vediamo meraviglie. Per i cuori soli, possibili novità. Per le coppie che hanno deciso di fare una vacanza, la scelta è indovinata. Vergine, forse non tutto va liscio, ma siamo animati da una bella forza di volontà. Mettiamoci d'impegno e i risultati diventano soddisfacenti. Riflessioni, emozioni, sentimenti, un bel bandolo. Stiamo nel presente, non scappiamo e ne verremo a capo. Bilancia, godiamoci un clima di tutto riposo, costellato di ispirazioni creative, di intuizioni e sogni. Evitiamo però di isolarci, facciamo partecipi chi ci sta vicino delle perplessità, dei desideri e delle speranze. Scorpione, giorno di lavoro da trascorrere con entusiasmo, magari definendo un progetto da tempo accarezzato o un passatempo che ci sta dando soddisfazioni. Amicizie, faccende e famiglia scorrono senza intoppi. L'amato sostiene le nostre iniziative e la forma è buona. Sagittario, malintesi, rivalità e pettegolezzi rendono l'ambiente familiare un campo minato. Facciamo attenzione a come parliamo. Abbiamo in programma viaggi o spostamenti? Organizziamo tutto nel dettaglio per una partenza più tranquilla. Capricorno, una persuasiva combinazione di logica e senso pratico invita a inoltrare proposte e richieste. Niente paura, saranno ben accolte. Una trasferta di lavoro potrebbe presentare risvolti amorosi imprevisti. Acquario, con un po' di rischio possiamo afferrare buone occasioni e questo ci rende più energici e più creativi. Possiamo muoverci con l'appoggio di persone che ci vogliono bene. Intuizione e fantasia sono le nostre armi. Pesci, alti e bassi in amore. Mostriamoci disponibili a metterci in discussione piuttosto che gettare la spugna davanti a un ambiente che non ci somiglia. Il fatto che qualcosa vada storto non indica per forza una sconfitta, può essere semplicemente segno di disorganizzazione. E per chiudere, come sempre, una citazione, quello di Erna è la seguente: ci sono più uomini resi nobili dallo studio di quanti lo siano dalla natura. Confucio.
1: L'oroscopo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini, meteorviaggi.it.
7: Radio Record ha presentato l'oroscopo.

0: l'ora esatta. Sono le 6:59. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buongiorno dalla redazione. Attacco senza precedenti di Trump a Meloni dopo le immagini distese del G7 di Evian. Al telefono con la 7 il presidente americano tira in ballo la premier esclamando: mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, l'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena. A stretto giro la replica della premier Meloni in un video sui social.
3: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita. Non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
2: E telefonata di solidarietà dal presidente della Repubblica Mattarella. Tajani annulla la visita a Miami. Salvini dichiara: attacco a tutti noi. Per Schlein sono parole inaccettabili. E poi dichiara: la destra capisca quanto sia sbagliato l'atteggiamento remissivo verso Trump. Per Conte la premier impari, basta inseguire Trump. Sorpresi e solidali anche Macron e Sanchez. Nella serata di ieri il tycoon però rincara la dose e dichiara: non la voglio come fan, non c'era per Hormuz. Via imminente per i negoziati tra Stati Uniti e Iran per arrivare ad un accordo sul programma nucleare di Teheran. L'inviato del presidente americano Trump, Witkoff, è in viaggio verso la Svizzera, dove è previsto l'avvio del primo round di colloqui con la Repubblica Islamica dopo la firma di un memorandum d'intesa che ha posto fine alla guerra. Secondo i media americani, che fanno riferimento a informazioni fornite da un funzionario, nei colloqui sarà coinvolto anche Kushner. Il genero del presidente si trova già in Svizzera, non è chiaro quando dovrebbero partire i colloqui. Una collisione tra due treni si è verificata a Bedford, a circa 90 km a nord di Londra. L'incidente ha provocato la morte di un macchinista e alcuni feriti gravi. Diverse persone sono state trasportate in ospedale. Le autorità di Santo Domingo hanno confermato all'ambasciatore d'Italia il decesso di una cittadina italiana coinvolta nell'incendio del resort in zona Baia Ibe. La cittadina italiana sarebbe stata colpita da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era corsa insieme agli altri turisti per evacuare le stanze dell'hotel. La donna ha perso conoscenza inalando monossido di carbonio quando un'ondata di fumo proveniente dal sito incendiato l'ha investita. Mondiali 2026, nel gruppo D l'Australia non si rivela una rivale ostica per gli Stati Uniti, che sono già di fatto ai sedicesimi di finale con un turno d'anticipo. Il team americano sconfigge 2-0 l'Australia. Per il gruppo C, nella notte italiana, è sceso in campo il Brasile di Ancelotti, che ha battuto Haiti 1-0. Nello stesso gruppo il Marocco vince contro la Scozia 1-0. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Record.
4: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
5: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
6: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
7: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
8: Chiavi sul tavolo, materassi sua terra e pizza nel cartone. È ufficiale, abbiamo comprato casa.
9: E zero mobili. Da dove partiamo?
8: Da chi fa tutto. MTM Arreda a Gatteo.
9: Tutto, tutto?
8: Certo, ogni ambiente di casa. Dal progetto 3D al montaggio. Zero pensieri. Tutto studiato sulle nostre abitudini. Colazioni veloci, cene con gli amici.
9: E spazio bimbi.
8: Ma noi non abbiamo bambini.
9: Ancora?
10: MTM Arreda. Dall'idea alla realizzazione, casa completa progettata per la tua vita. MTMArreda.it e in showroom a Gatteo.
11: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
12: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione Prezzi Pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e garantite 3 anni, fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
13: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
14: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
13: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
14: Ma amore, anch'io!
13: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
15: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
16: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
17: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
18: Senti che profumo. Siamo arrivati in Grecia?
19: Quasi. Siamo da Zibraku Greek Food. Il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
18: Tutto fatto in casa?
19: Tutto. Anche i dolci. E c'è pure il menù vegetariano.
18: Mangiamo qui o portiamo via?
19: Come vuoi. Saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
18: E allora che stiamo aspettando?
20: Zibraku Greek Food. In via Virgilio 76 a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni pranzo e cena. Seguici sui social.
21: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
3: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
2: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
3: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
2: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
4: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni, Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo!
5: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
6: Bella questa pergola, è nuova?
7: Eh sì, pergola bioclimatica con la pelle orientabili, luci LED e musica integrata. Senti qua! Siamo pronti per la festa di stasera.
8: Fantastico, ma ti sarà costata una fortuna.
7: Ma che, con Raggini Sun Project c'è anche la detrazione fiscale del 50%.
8: Ah, allora quasi quasi.
7: Pergole, tende da sole, arredi, mini piscine e pavimentazioni. Rinnova il tuo spazio esterno con Raggini Sun Project.
9: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
10: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
11: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
12: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
11: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
13: Ci sono sguardi che parlano senza dire una parola. Ci sono dettagli che rendono un momento davvero speciale. E poi ci sono attimi che, se non li vedi bene, semplicemente li perdi. Da anni Ottica Fantini si prende cura della tua vista con attenzione, competenza e passione. Ogni istante merita di essere visto davvero. Ottica Fantini, Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
14: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
15: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
14: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. Gardiniperarredare.it.
1: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547-665959.
16: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
17: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
16: Un cordiale buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con il meteo regionale dell'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, sabato 20 giugno. Avremo cielo pressoché sereno per tutta la giornata, salvo locali addensamenti pomeridiani lungo i rilievi che potranno dar luogo ad isolati rovesci o temporali. Temperature minime comprese tra 22 e 23 gradi, massime sulla costa comprese tra 30 e 33 gradi, pressoché stazionarie o in lieve aumento in pianura, comprese tra 35 e 38 gradi. Venti deboli variabili a regime di brezza sulla costa, mare quasi calmo o poco mosso. La previsione per domani, domenica 21. Avremo cielo pressoché sereno per tutta la giornata, salvo locali addensamenti pomeridiani lungo i rilievi centro-occidentali che potranno dar luogo ad isolati rovesci o temporali. Temperature minime comprese tra 22 e 24 gradi, massime sulla costa comprese tra 31 e 35 gradi. In lieve aumento in pianura attorno ai 36-38 gradi. Venti deboli variabili a regime di brezza sulla costa, mare quasi calmo o poco mosso. E siamo alla tendenza: dal lunedì 22 a giovedì 25 giugno il permanere del campo di alta pressione determinerà condizioni di stabilità con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo la possibilità di isolati rovesci o temporali ad evoluzione diurna lungo le aree montane, temperature stazionarie o in lieve aumento. Per questo appuntamento è tutto, vi auguro una buona giornata.
3: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini, meteorviaggi.it.
14: Radio Record, accende le emozioni.

0: Radio Record.
1: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
2: Da oggi La Cappa è un locale Sky, dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
3: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
4: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
3: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
4: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
3: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
4: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
3: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
5: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
6: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
7: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina, in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 33 1008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
6: Da provare e gustare! Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
8: Santa Piada, un viaggio nei sapori della tradizione e dei prodotti IGP. Il profumo della piadina romagnola IGP invade il borgo e la piazza di Sant'Arcangelo, trasformati in un grande percorso tra gusto, tradizione e sapori autentici. Il 26 e 27 giugno torna Santa Piada, due serate dedicate alla piadina romagnola IGP, tra sapori autentici, interpretazioni gourmet e racconti di territorio, con la partecipazione di Frida Vasini e il ritorno dei Zug di una volta. Santa Piada vi aspetta a Sant'Arcangelo di Romagna il 26 e 27 giugno. Evento realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna.
9: Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
10: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
9: Matteo, Samuele, Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08. ristorantelevelebellaria.com.
11: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto high size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
2: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
12: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
2: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
13: Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
14: L'estate di Radio Record suona così.

0: Radio Record.
1: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
2: Mmm, che buona!
3: Ma certo, è pizza e pasta cattolica, unico premiato per 13 anni consecutivi dal Gambero Rosso. Pizza al piatto, al metro, in pala alla romana e napoletana. Il pizzaiolo Gustavo, tre volte campione italiano, ti stupirà con impasti speciali, anche senza glutine e ai cereali. Super digeribili. E se vuoi assaporare diverse specialità di pizza, il Giro Pizza è ciò che fa per te. Chiamaci per l'asporto allo 0541 831 166. Aperti dalle 17, chiusi il giovedì. Pizza e pasta cattolica in via Largo della Pace.
4: Domenica aperto anche a pranzo.
5: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shock!
6: Hai sentito? Ma che cos'è?
7: È il nuovo distributore automatico di acqua.
6: Sai che novità?
7: Certo che è una novità! Acqua Shock non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
6: Ah, però!
7: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
6: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
5: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
8: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
9: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
10: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
9: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
10: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
9: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
11: La festa della Cozza in Collina torna a Poggio Berni Alta. Dal 26 al 28 giugno, tre serate di gusto, musica e divertimento all'anfiteatro. Ogni sera dalle 19, apertura degli stand gastronomici con le cozze proposte in tante ricette, tutte da gustare. Venerdì 26 giugno, il grande concerto Passion Popular dei Collettivo 73. Un emozionante viaggio nella musica latinoamericana. Sabato 27 giugno, tributo a Eros Ramazzotti. Domenica 28 giugno, tributo ai Genesis. Ti aspettiamo alla festa della Cozza in Collina. Tutte le informazioni sui social della Proloco di Poggio Berni.
12: Guarda che se ti prendo!
13: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
14: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano. A Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
15: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
16: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
0: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
2: Suzuki.
4: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
7: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
6: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
7: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
6: Ma amore, anch'io!
7: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
17: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
7: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
18: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337-621-254. Radio Record mette in luce la tua attività.
19: Incontro con le stelle. Radio Record presenta l'oroscopo.
20: Buon inizio di weekend a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Oggi gli auguri di buon onomastico vanno ai Giovanni all'ascolto e non. Sono invece nati in data 20 giugno il compositore di operette Offenbach, Gino Bramieri, la musa di Pirandello Marta Abba, l'attrice Nicole Kidman e il cantante Lionel Richie. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 30° grado dei gemelli, hai un carattere forte e deciso. Non ti spaventa il lavoro continuo o pesante, sei capace e hai un buon senso organizzativo. La stella fissa che si trova in questo grado dà fortuna in tutto ciò che si fa insieme agli altri, perciò ti convengono le fusioni, le unioni, le società e i legami commerciali o affettivi. E chiediamo ora alle stelle come sarà questa apertura di weekend per tutti noi. E cominciamo la visione dall'Ariete. Rimandiamo alcuni impegni troppo vincolanti e svaghiamoci in allegra compagnia. O almeno non lasciamo che la giornata prefestiva passi in silenzio. Abbiamo ambizioni altissime, però diamo il giusto valore alle cose, alle nostre reali priorità. Toro, circostanze perfette per pianificare lavori di ristrutturazione della casa o semplicemente invitare amici a cena in una serata di relax. Un grazie di cuore alla Luna in Vergine che, come sempre, dà una mano con buon umore e voglia di agire. Gemelli, instabilità e umore in caduta libera a causa di critiche ingiustificate sono gli effetti più evidenti dell'odierna configurazione astrale. Se abbiamo un rapporto collaudato, chi amiamo capisce il nostro disagio e ci sorprende con dei bei gesti. Cancro, la situazione non promette meraviglie, ma assicura che se affrontiamo un problema che ci sta a cuore con buona volontà, possiamo trovare la soluzione. Decisioni importanti, progetti d'amore per il futuro e imprese coraggiose hanno il beneplacito delle stelle. Leone, lasciamo da parte le beghe quotidiane e troviamo del tempo per rigenerarci nella natura. Se ci guardiamo intorno, ovunque vediamo meraviglie. Per i cuori soli, possibili novità. Per le coppie che hanno deciso di fare una vacanza, la scelta è indovinata. Vergine, forse non tutto va liscio, ma siamo animati da una bella forza di volontà. Mettiamoci d'impegno e i risultati diventano soddisfacenti. Riflessioni, emozioni, sentimenti, un bel bandolo. Stiamo nel presente, non scappiamo e ne verremo a capo. Bilancia, godiamoci un clima di tutto riposo, costellato di ispirazioni creative, di intuizioni e sogni. Evitiamo però di isolarci, facciamo partecipi chi ci sta vicino delle perplessità, dei desideri e delle speranze. Scorpione, giorno di lavoro da trascorrere con entusiasmo, magari definendo un progetto da tempo accarezzato o un passatempo che ci sta dando soddisfazioni. Amicizie, faccende e famiglia scorrono senza intoppi. L'amato sostiene le nostre iniziative e la forma è buona. Sagittario, malintesi, rivalità e pettegolezzi rendono l'ambiente familiare un campo minato. Facciamo attenzione a come parliamo. Abbiamo in programma viaggi o spostamenti? Organizziamo tutto nel dettaglio per una partenza più tranquilla. Capricorno, una persuasiva combinazione di logica e senso pratico invita a inoltrare proposte e richieste. Niente paura, saranno ben accolte. Una trasferta di lavoro potrebbe presentare risvolti amorosi imprevisti. Acquario, con un po' di rischio possiamo afferrare buone occasioni e questo ci rende più energici e più creativi. Possiamo muoverci con l'appoggio di persone che ci vogliono bene. Intuizione e fantasia sono le nostre armi. Pesci, alti e bassi in amore. Mostriamoci disponibili a metterci in discussione piuttosto che gettare la spugna davanti a un ambiente che non ci somiglia. Il fatto che qualcosa vada storto non indica per forza una sconfitta, può essere semplicemente segno di disorganizzazione. E per chiudere, come sempre, una citazione, quello di Erna è la seguente: ci sono più uomini resi nobili dallo studio di quanti lo siano dalla natura. Confucio.
1: L'oroscopo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini, meteorviaggi.it.
21: Radio Record ha presentato l'oroscopo.
22: Buona estate con Radio Record!

0: Ora esatta. Sono le 8:00. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Attacco del presidente americano Trump alla presidente del Consiglio Meloni dopo le immagini distese del G7 di Evian. Al telefono con la 7 il tycoon tira in ballo la premier. Mi ha implorato di fare una foto con lei. La voleva così tanto, l'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena. A stretto giro la replica di Meloni in un video sui social.
5: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
3: Nell'incendio divampato nel resort Baia Ibe a Santo Domingo è morta una cittadina italiana, a confermarlo la Farnesina dopo che le autorità domenicane hanno avvisato l'ambasciatore d'Italia. La turista sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era accorsa assieme agli altri per evacuare le stanze dell'hotel. Ha perso conoscenza inalando monossido di carbonio quando un'ondata di fumo proveniente dal sito incendiato l'ha investita.
4: Confermato dalla Corte d'Assise d'Appello di Roma l'ergastolo per Cristian Sodano, l'ex finanziere di 28 anni che il 13 febbraio del 2024 uccise Nicoletta Zomparelli e René Amato, rispettivamente madre e sorella della sua ex fidanzata Desiree, che invece riuscì a scappare dalla sua abitazione nel quartiere San Valentino a Cisterna di Latina. Riconosciuta l'aggravante dei motivi abietti e futili.
3: Fa discutere la sentenza del GUP di Brescia sul caso avvenuto nel centro di accoglienza di Collio. Un 29enne bengalese è stato condannato a 5 anni di reclusione per atti sessuali con minorenne, dopo aver avuto rapporti sessuali con una bambina di 10 anni rimasta incinta. Nelle motivazioni il giudice esclude però che vi siano prove sufficienti per qualificare i fatti come violenza sessuale, evidenziando contraddizioni nelle testimonianze e richiamando anche aspetti culturali legati al paese d'origine dell'imputato.
4: La nave GNV Azzurra Napoli, partita da Porto Torres nel nord-ovest della Sardegna, è ferma al largo della Corsica a causa di un incendio scoppiato in sala macchine subito domato. Nessun ferito né tra i passeggeri né tra i membri dell'equipaggio. Tutti a bordo hanno dovuto osservare i protocolli di sicurezza previsti in questi casi. La nave dovrà essere trainata nello scalo più vicino. Il caso è di competenza delle autorità marittime francesi in collegamento con la centrale operativa della Capitaneria di Roma.
3: Mondiali 2026 di calcio. Dopo aver perso all'esordio, la Turchia viene sconfitta anche dal Paraguay con il gol decisivo al secondo minuto di Galarza. I sudamericani resistono in 10 all'assedio della squadra di Montella. Dopo l'espulsione nel recupero del primo tempo di Almiron, primo giocatore della storia a ricevere un rosso per essersi coperto la bocca. Turchia eliminata così dal mondiale. Nelle altre partite gli Stati Uniti battono l'Australia 2-0 e si qualificano ai sedicesimi di finale con un turno d'anticipo. Per il gruppo C, nella notte italiana è sceso in campo il Brasile di Ancelotti, che ha battuto Haiti 3-0. Nello stesso gruppo il Marocco vince contro la Scozia 1-0.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
6: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
7: Ah, oggi ho la schiena a pezzi e il collo inchiodato.
8: Ma che materasso hai?
7: Ortopedico, durissimo.
8: Scherzi? Il materasso deve adattarsi alla forma del corpo, come il Biomemory di Oscar Bellettini Materassi. Ecologico, antibatterico, specifico per la colonna vertebrale. Poi con il freschissimo guanciale Memory, in estate non sudi. Oscar Bellettini, materassi con dispositivo medico certificato. Cosa aspetti? Informa.
9: A Rimini, in via Panzini 7, 0541 77 03 24 e a Riccione, in via Statale Adriatica 25, 0541 60 38 98.
10: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Regione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
11: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
12: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A 2 passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
13: Voglia di un break in ufficio?
14: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
15: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
16: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
17: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
18: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
19: E qui?
18: Alle terme!
19: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
18: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
20: Perché rinunciare al meglio? Sul promontorio di Gavicce Monte, a picco sul mare, ristorante Hotel Posillipo, un vero paradiso. Ristorante Hotel Posillipo, la ricerca delle materie prime d'eccellenza per una cucina di qualità. Ristorante Hotel Posillipo, una terrazza panoramica e un ambiente elegante ed esclusivo. Ristorante Hotel Posillipo, via dell'Orizzonte 1, Gavicce Monte, telefono 0541 95 33 73. Ristorante Hotel Posillipo, il meglio dalla vita.
21: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire: Alexa, apri Radio Record.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Pronto?
3: Maria, devi venire subito a casa mia.
2: Perché? Cos'è successo?
3: Le tende nuove e la carta da parati coordinata. Sembra un'altra casa.
2: Wow! Ma chi ti ha fatto questo progetto?
3: Raggini Home. Hanno studiato tutto. Tende, tessuti, colori. Perfetto!
4: Tendaggi, carte da parati e progetti d'arredo su misura. Dai forma alla tua casa con Raggini Home.
5: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
6: Moto Revolution. Tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato. Trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
7: Senti che profumo, siamo arrivati in Grecia?
8: Quasi, siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
7: Tutto fatto in casa?
8: Tutto, anche i dolci, e c'è pure il menù vegetariano.
7: Mangiamo qui o portiamo via?
8: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sport.
7: E allora che stiamo aspettando?
9: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Segui sui social.
10: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
11: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
10: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
11: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
10: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
11: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
10: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
12: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
13: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
12: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. GardiniperArredare.it.
14: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
15: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541. 61 68 81 80.
16: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione prezzi pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e garantite 3 anni fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70 a Gambettola, 0547 58 113.
17: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
18: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo, una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
17: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
18: Dal lunedì al venerdì 45 euro a persona, sabato e domenica 50 euro.
17: E se vuoi, puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
18: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
19: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
20: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni.
1: Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. In auto, scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record, in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.
20: Un cordiale buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con il meteo regionale dell'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, sabato 20 giugno. Avremo cielo pressoché sereno per tutta la giornata, salvo locali addensamenti pomeridiani lungo i rilievi che potranno dar luogo ad isolati rovesci o temporali. Temperature minime comprese tra 22 e 23 gradi, massime sulla costa comprese tra 30 e 33 gradi, pressoché stazionarie o in lieve aumento in pianura, comprese tra 35 e 38 gradi. Venti deboli variabili a regime di brezza sulla costa, mare quasi calmo o poco mosso. La previsione per domani, domenica 21. Avremo cielo pressoché sereno per tutta la giornata, salvo locali addensamenti pomeridiani lungo i rilievi centro-occidentali che potranno dar luogo ad isolati rovesci o temporali. Temperature minime comprese tra 22 e 24 gradi, massime sulla costa comprese tra 31 e 35 gradi. In lieve aumento in pianura attorno ai 36-38 gradi. Venti deboli variabili a regime di brezza sulla costa, mare quasi calmo o poco mosso. E siamo alla tendenza: da lunedì 22 a giovedì 25 giugno il permanere del campo di alta pressione determinerà condizioni di stabilità con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo la possibilità di isolati rovesci o temporali ad evoluzione diurna lungo le aree montane, temperature stazionarie o in lieve aumento. Per questo appuntamento è tutto, vi auguro una buona giornata.
21: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini, meteorviaggi.it.
22: Radio Record.
23: Radio Record.
24: È un po' di t-

0: Radio Record.
1: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
2: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
3: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro. Curo per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
4: La Notte Rosa 2026 accende Poggio Berni Alta. Sabato 20 giugno, nell'anfiteatro all'aperto, vivi una serata spettacolare con i Floyd Machine, la cover band che fa rivivere tutta la magia dei Pink Floyd. Concerto dalle ore 21, ingresso e biglietteria

0: aperti dalle 20, senza prenotazione e con posti liberi. E dalle 19, apertura degli stand gastronomici della Proloco, con i sapori della tradizione, musica, emozioni e una notte tutta da vivere sotto le stelle. In caso di maltempo, appuntamento rimandato a domenica 21 giugno. Tutte le informazioni sui social della Proloco.
1: Chiavi sul tavolo, materasso a terra e pizza nel cartone. È ufficiale, abbiamo comprato casa.
2: E zero mobili. Da dove partiamo?
1: Da chi fa tutto. MTM Arreda a Gatteo.
2: Tutto, tutto?
1: Certo, ogni ambiente di casa. Dal progetto 3D al montaggio. Zero pensieri. Tutto studiato sulle nostre abitudini. Colazioni veloci, cene con gli amici.
2: E spazio bimbi.
1: Ma noi non abbiamo bambini.
2: Ancora.
3: MTM Arreda. Dall'idea alla realizzazione, casa completa progettata per la tua vita. MTMArreda.it e in show. Room Gatteo.
2: Guarda che se ti prendo.
4: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
5: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
6: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
7: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
6: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
7: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
6: Non Solo Casa Service di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
8: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente.
9: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
8: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
10: Sogniamo l'estate? Progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
11: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
12: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
13: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
14: Radio Record, dove vuoi, quando vuoi.
15: Good morning.
16: Good morning.
17: Buongiorno con Radio Record.

0: Record. Radio Record.
1: Prendimi così, con tutti i miei colori. Se vuoi tranquillo.

0: Radio Record. Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
1: Santa Piada, un viaggio nei sapori della tradizione e dei prodotti IGP. Il profumo della piadina romagnola IGP invade il borgo e la piazza di Sant'Arcangelo, trasformati in un grande percorso tra gusto, tradizione e sapori autentici. Il 26 e 27 giugno torna Santa Piada, due serate dedicate alla piadina romagnola IGP, tra sapori autentici, interpretazioni gourmet e racconti di territorio, con la partecipazione di Frida Vasini e il ritorno dei Zug di una volta. Santa Piada vi aspetta a Sant'Arcangelo di Romagna il 26 e 27 giugno, evento realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna.
2: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
3: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 33 1008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
2: Da provare e gustare! Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
4: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
5: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare. Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
6: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
7: E qui?
6: Alle terme!
7: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
6: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
8: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
9: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
8: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
10: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
11: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
12: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
13: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
12: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
14: C'era una volta una capannina Un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
15: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
8: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70.
16: Incontro con le stelle. Radio Record presenta l'oroscopo.
17: Buon inizio di weekend a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Oggi gli auguri di buon onomastico vanno ai Giovanni all'ascolto e non. Sono invece nati in data 20 giugno il compositore di operette Offenbach, Gino Bramieri, la musa di Pirandello Marta Abba, l'attrice Nicole Kidman e il cantante Lionel Richie. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 30° grado dei gemelli, hai un carattere forte e deciso. Non ti spaventa il lavoro continuo o pesante, sei capace e hai un buon senso organizzativo. La stella fissa che si trova in questo grado dà fortuna in tutto ciò che si fa insieme agli altri, perciò ti convengono le fusioni, le unioni, le società e i legami commerciali o affettivi. E chiediamo ora alle stelle come sarà questa apertura di weekend per tutti noi. E cominciamo la visione dall'Ariete. Rimandiamo alcuni impegni troppo vincolanti e svaghiamoci in allegra compagnia. O almeno non lasciamo che la giornata prefestiva passi in silenzio. Abbiamo ambizioni altissime, però diamo il giusto valore alle cose, alle nostre reali priorità. Toro, circostanze perfette per pianificare lavori di ristrutturazione della casa o semplicemente invitare amici a cena in una serata di relax. Un grazie di cuore alla Luna in Vergine che, come sempre, dà una mano con buon umore e voglia di agire. Gemelli, instabilità e umore in caduta libera a causa di critiche ingiustificate sono gli effetti più evidenti dell'odierna configurazione astrale. Se abbiamo un rapporto collaudato, chi amiamo capisce il nostro disagio e ci sorprende con dei bei gesti. Cancro, la situazione non promette meraviglie, ma assicura che se affrontiamo un problema che ci sta a cuore con buona volontà, possiamo trovare la soluzione. Decisioni importanti, progetti d'amore per il futuro e imprese coraggiose hanno il beneplacito delle stelle. Leone, lasciamo da parte le beghe quotidiane e troviamo del tempo per rigenerarci nella natura. Se ci guardiamo intorno, ovunque vediamo meraviglie. Per i cuori soli, possibili novità. Per le coppie che hanno deciso di fare una vacanza, la scelta è indovinata. Vergine, forse non tutto va liscio, ma siamo animati da una bella forza di volontà. Mettiamoci di impegno e i risultati diventano soddisfacenti. Riflessioni, emozioni, sentimenti, un bel bandolo. Stiamo nel presente, non scappiamo e ne verremo a capo. Bilancia, godiamoci un clima di tutto riposo, costellato di ispirazioni creative, di intuizioni e sogni. Evitiamo però di isolarci, facciamo partecipi chi ci sta vicino delle perplessità, dei desideri e delle speranze. Scorpione, giorno di lavoro da trascorrere con entusiasmo, magari definendo un progetto da tempo accarezzato o un passatempo che ci sta dando soddisfazioni. Amicizie, faccende e famiglia scorrono senza intoppi, l'amato sostiene le nostre iniziative e la forma è buona. Sagittario, malintesi, rivalità e pettegolezzi rendono l'ambiente familiare un campo minato. Facciamo attenzione a come parliamo. Abbiamo in programma viaggi o spostamenti? Organizziamo tutto nel dettaglio per una partenza più tranquilla. Capricorno, una persuasiva combinazione di logica e senso pratico invita a inoltrare proposte e richieste. Niente paura, saranno ben accolte. Una trasferta di lavoro potrebbe presentare risvolti amorosi imprevisti. Acquario, con un po' di rischio possiamo afferrare buone occasioni e questo ci rende più energici e più creativi. Possiamo muoverci con l'appoggio di persone che ci vogliono bene. Intuizione e fantasia sono le nostre armi. Pesci, alti e bassi in amore. Mostriamoci disponibili a metterci in discussione piuttosto che gettare la spugna davanti a un ambiente che non ci somiglia. Il fatto che qualcosa vada storto non indica per forza una sconfitta, può essere semplicemente segno di disorganizzazione. E per chiudere, come sempre, una citazione, quello di Erna è la seguente: ci sono più uomini resi nobili dallo studio di quanti lo siano dalla natura. Confucio.
18: L'oroscopo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini. Meteorviaggi.it.
16: Radio Record ha presentato l'oroscopo.

0: Ora esatta. Sono le 9:02. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Attacco del presidente americano Trump alla presidente del Consiglio Meloni dopo le immagini distese del G7 di Evian. Al telefono con la 7 il tycoon tira in ballo la premier e dice: mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, l'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena. A stretto giro la replica di Meloni in un video sui social: io e l'Italia non imploriamo mai. Poi in serata Trump ha rincarato la dose dicendo all'NBC: Meloni era una grande fan, ma non la voglio come fan perché non c'era quando si è trattato dello stretto di Hormuz.
3: Le parole di Trump hanno subito provocato polemiche e reazioni. Il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani ha annullato la visita negli Stati Uniti prevista nei prossimi giorni. La stessa decisione è stata presa dal governatore della Lombardia, Attilio Fontana. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha chiamato Meloni per esprimerle solidarietà. Salvini dichiara: è un attacco a tutti noi. Per la segretaria Dem Schlein sono parole inaccettabili, ma la destra, aggiunge, capisca quanto sia stato sbagliato l'atteggiamento remissivo verso Trump. Il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, dice: la premier impari, basta inseguire Trump.
4: Steve Witkoff, l'inviato di Donald Trump, sta andando in Svizzera, dove dovrebbe tenersi il primo round di colloqui con l'Iran sul nucleare, lo riporta Axios citando funzionari americani. I colloqui avrebbero dovuto iniziare ieri, ma sono stati rinviati. Secondo Teheran, la colpa è di Israele. Nell'intesa in 14 punti firmata con Washington è stato inserito il Libano, ma le forze israeliane hanno bombardato il sud del paese e continuano a rifiutare la smobilitazione. Anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi oggi volerà in Svizzera.
3: Nell'incendio divampato nel resort di Bahia Ibe a Santo Domingo è morta una cittadina italiana. A confermarlo la Farnesina dopo che le autorità dominicane hanno avvisato l'ambasciatore d'Italia. La turista sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era corsa assieme agli altri per evacuare le stanze dell'hotel. Ha perso conoscenza inalando monossido di carbonio quando un'ondata di fumo proveniente dal sito incendiato l'ha investita.
4: La polizia di Stato di Bologna ha identificato e denunciato il presunto autore dell'aggressione ad un autista TPER avvenuta a bordo di un autobus lo scorso 13 giugno. L'uomo, un italiano settantenne, è stato denunciato per il reato di lesioni personali gravi. L'anziano aveva morso a un orecchio il dipendente dell'azienda di trasporto locale, causandogli una lesione permanente. Dalle immagini di un video diffuso dalla polizia si vede che il conducente dell'autobus abbandona il posto di guida e raggiunge l'anziano nella parte posteriore del mezzo. Successivamente la colluttazione, che degenera poi con l'aggressione a morsi da parte del passeggero.
3: Calcio: a 46 anni Ronaldinho torna a giocare. Il campione brasiliano ha trovato un accordo con il Ravenna, club che milita in Serie C. L'annuncio ufficiale e tutti i dettagli verranno svelati in un evento fissato per il 23 giugno a Miami. Le dichiarazioni dello stesso calciatore e del patron Ignazio Cipriani fanno pensare a un evento in grande stile.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
5: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
6: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
5: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
6: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
5: 0541 62 66 46. Pratiche automoto.com.
7: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
8: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
7: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. GardiniperArredare.it.
9: Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
10: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392 302 7003.
11: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
12: Hai sentito? Ma che cos'è?
13: È il nuovo distributore automatico di acqua.
12: Sai che novità?
13: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
12: Ah, però...
13: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
12: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
11: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
14: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
15: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
16: Da oggi La Cappa è un locale Sky, dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
17: La festa della cozza in collina torna a Poggio Berni Alta. Dal 26 al 28 giugno, tre serate di gusto, musica e divertimento all'anfiteatro. Ogni sera dalle 19, apertura degli stand gastronomici con le cozze proposte in tante ricette, tutte da gustare. Venerdì 26 giugno, il grande concerto Passion Popular dei Collettivo 73, un emozionante viaggio nella musica latinoamericana. Sabato 27 giugno, tributo a Eros Ramazzotti. Domenica 28 giugno, tributo ai Genesis. Ti aspettiamo alla festa della cozza in collina. Tutte le informazioni sui social della Proloco di Poggio Berni.
18: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
19: Elettricista, idraulico. Per gestire la parte burocratica del tuo lavoro hai un partner efficiente. Flash 99, il software gestionale studiato e realizzato per semplificare il lavoro degli elettricisti e idraulici. Entra nel sito linkdata.it e scopri cosa Flash 99 può fare per te. Moduli della dichiarazione di conformità, fatturazione, preventivi, gestione clienti, fornitori e magazzino e molto altro. Semplicemente, velocemente. Flash 99 di LinkData. Dal 1986, software gestionale per elettricisti e idraulici. Clicca linkdata.it.
20: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record. La Notte Rosa 2026 accende Poggio Berni Alta. Sabato 20 giugno, nell'anfiteatro all'aperto, vivi una serata spettacolare con i Floyd Machine, la cover band che fa rivivere tutta la magia dei Pink Floyd. Concerto dalle ore 21, ingresso e biglietteria aperti dalle 20, senza prenotazione e con posti liberi. E dalle 19, apertura degli stand gastronomici della Proloco, con i sapori della tradizione. Musica, emozioni e una notte tutta da vivere sotto le stelle. In caso di maltempo, appuntamento rimandato a domenica 21 giugno. Tutte le informazioni sui social della Proloco.
0: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
2: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
0: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
2: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
0: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
2: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
0: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
3: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
4: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
5: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
4: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. Gardiniperarredare.it.
6: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
7: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
6: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
7: Ma amore, anch'io!
6: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
4: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
6: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
8: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo!
9: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
10: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
11: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
10: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
11: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
10: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
12: Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
13: Un cordiale buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con il meteo regionale dell'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, sabato 20 giugno. Avremo cielo pressoché sereno per tutta la giornata, salvo locali addensamenti pomeridiani lungo i rilievi che potranno dar luogo ad isolati rovesci o temporali. Temperature minime comprese tra 22 e 23 gradi, massime sulla costa comprese tra 30 e 33 gradi, pressoché stazionarie o in lieve aumento in pianura, comprese tra 35 e 38 gradi. Venti deboli variabili a regime di brezza sulla costa, mare quasi calmo o poco mosso. La previsione per domani, domenica 21. Avremo cielo pressoché sereno per tutta la giornata, salvo locali addensamenti pomeridiani lungo i rilievi centro-occidentali che potranno dar luogo ad isolati rovesci o temporali. Temperature minime comprese tra 22 e 24 gradi, massime sulla costa comprese tra 31 e 35 gradi, in lieve aumento in pianura attorno ai 36-38 gradi. Venti deboli variabili a regime di brezza sulla costa, mare quasi calmo o poco mosso. E siamo alla tendenza: da lunedì 22 a giovedì 25 giugno il permanere del campo di alta pressione determinerà condizioni di stabilità con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo la possibilità di isolati rovesci o temporali ad evoluzione diurna lungo le aree montane, temperature stazionarie o in lieve aumento. Per questo appuntamento è tutto, vi auguro una buona giornata.
2: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. meteorviaggi.it

0: Radio Record.
1: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
2: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
3: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch, un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
4: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
5: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
4: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
6: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione Prezzi Pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto, anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e garantite 3 anni, fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
7: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
8: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo. Una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
7: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
8: Dal lunedì al venerdì, 45 euro a persona. Sabato e domenica, 50 euro.
7: E se vuoi, puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
8: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Santa Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
9: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
10: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
11: Senti che profumo, siamo arrivati in Grecia?
12: Quasi, siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
11: Tutto fatto in casa?
12: Tutto, anche i dolci, e c'è pure il menù vegetariano.
11: Mangiamo qui o portiamo via?
12: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
11: E allora che stiamo aspettando?
13: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Segui sui social.
14: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo, tradizionale, light, al farro,

0: integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
1: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
2: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70.
3: En la playa, la música de Radio Record.

al mare, tranquillo con te, su questa barca che se ne va. Sembra quasi che il mondo sia ormai

0: Radio Record.
1: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
2: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato AcquaShop!
3: Hai sentito? Ma che cos'è?
4: È il nuovo distributore automatico di acqua!
3: Sai che novità?
4: Certo che è una novità! AcquaShop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
3: Ah, però!
4: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
3: Sali, andiamo subito da AcquaShop.
2: AcquaShop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
5: Oggi ho la schiena a pezzi e il collo inchiodato.
6: Ma che materasso hai?
5: Ortopedico, durissimo.
6: Scherzi? Il materasso deve adattarsi alla forma del corpo, come il Biomemory di Oscar Bellettini Materassi. Ecologico, antibatterico, specifico per la colonna vertebrale. Poi con il freschissimo guanciale Memory, in estate non sudi. Oscar Bellettini, materassi con dispositivo medico certificato. Cosa aspetti? Informati.
7: A Rimini, in via Panzini 7, 0541 77 03 24 e a Riccione, in via Statale Adriatica 25, 0541 60 38 98.
8: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
9: Moto Revolution. Tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato. Trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
10: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
11: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
12: Suzuki.
13: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
14: Santa Piada, un viaggio nei sapori della tradizione e dei prodotti IGP. Il profumo della piadina romagnola IGP invade il borgo e la piazza di Sant'Arcangelo, trasformati in un grande percorso tra gusto, tradizione e sapori autentici. Il 26 e 27 giugno torna Santa Piada, due serate dedicate alla piadina romagnola IGP, tra sapori autentici, interpretazioni gourmet e racconti di territorio, con la partecipazione di Frida Vasini e il ritorno dei Zucchini di una volta. Santa Piada vi aspetta a Sant'Arcangelo di Romagna il 26 e 27 giugno. Evento realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna.
15: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
16: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
15: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
16: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
15: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
0: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
12: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Ora esatta. Sono le 9:59. L'ora esatta vi è offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: È di un morto e 9 feriti il bilancio di un attacco aereo russo avvenuto nella città di Kharkiv nell'Ucraina orientale. Mosca e Kiev hanno intensificato gli attacchi reciproci nelle ultime settimane, mentre i colloqui guidati dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto iniziato nel febbraio 2022 rimangono di fatto congelati. Il sindaco di Kharkiv, Terekov, ha riferito che una donna è rimasta intrappolata sotto le macerie dopo che un raid ha colpito una zona residenziale.
2: Steve Witkoff, l'inviato di Donald Trump, sta invece andando in Svizzera, dove dovrebbe tenersi il primo round di colloqui con l'Iran sul nucleare. Lo riporta Axios, citando un funzionario americano. I colloqui avrebbero dovuto iniziare ieri, ma sono stati rinviati. Secondo Teheran, la colpa è di Israele. Nell'intesa in 14 punti firmata con Washington è stato inserito il Libano, ma le forze israeliane hanno bombardato il sud del paese e continuano a rifiutare la smobilitazione. Anche il ministro degli esteri iraniano, Abbas Araghchi, volerà oggi in Svizzera.
3: Attacco del presidente americano Trump alla presidente del Consiglio Meloni dopo le immagini distese del G7 di Evian. Al telefono con la 7 il tycoon tira in ballo la premier e dice: mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, l'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena. A stretto giro la replica di Meloni in un video sui social.
4: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
3: Poi in serata Trump ha rincarato la dose dicendo alla NBC: Meloni era una grande fan, ma non la voglio come fan perché non c'era quando si è trattato dello stretto di Hormuz.
2: Nell'incendio divampato nel resort di Bahia Hibe a Santo Domingo è morta una cittadina italiana. A confermarlo la Farnesina dopo che le autorità dominicane hanno avvisato l'ambasciatore d'Italia. La turista sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era accorsa assieme agli altri per evacuare le stanze dell'hotel. Ha perso conoscenza inalando monossido di carbonio quando un'ondata di fumo proveniente dal sito incendiato l'ha investita.
3: Archiviate le prove scritte della maturità 2026, gli studenti stanno già pensando all'orale, che comincerà a partire da lunedì prossimo. Si procederà in ordine alfabetico, dalla lettera estratta il 16 giugno scorso durante l'assemblea plenaria delle commissioni. La maggior parte delle novità dell'esame di quest'anno riguarda proprio il colloquio, che non solo cambia struttura ma diventa obbligatorio. Chi fa scena muta rischia di essere bocciato.
2: Lo sport alla scherma, l'Italia è campione d'Europa nella spada maschile. Simone Mencarelli, Matteo Galassi, Davide Di Veroli e Andrea Santarelli hanno conquistato la medaglia d'oro dopo aver nettamente sconfitto la Francia padrona di casa per 45-30. Quella degli spadisti azzurri è la quinta medaglia per la spedizione italiana ad Anthony in Francia, la seconda di giornata dopo il bronzo delle sciabolatrici Michela Battiston, Mariella Viale, Manuela Spica e Claudia Rotilli.
3: Ed è tutto, a più tardi.
5: Radio Record. Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
6: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
5: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
6: Ma amore, anch'io!
5: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
7: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
5: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
8: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Suzuki.
11: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
12: Gardini
10: stavi per arredare, ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
12: Visita lo showroom Gardini Agateo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te, bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
10: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. Gardiniperarredare.it.
13: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
14: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
15: La festa della cozza in collina torna a Poggio Berni Alta. Dal 26 al 28 giugno, tre serate di gusto, musica e divertimento all'anfiteatro. Ogni sera dalle 19, apertura degli stand gastronomici con le cozze proposte in tante ricette, tutte da gustare. Venerdì 26 giugno, il grande concerto Passion Popular dei Collettivo 73, un emozionante viaggio nella musica latinoamericana. Sabato 27 giugno, tributo a Eros Ramazzotti. Domenica 28 giugno, tributo ai Genesis. Ti aspettiamo alla festa della cozza in collina. Tutte le informazioni sui social della Proloco di Poggio Berni.
16: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
17: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
16: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
17: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
16: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
17: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
16: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
18: Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
19: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
18: Matteo, Samuele, Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08. ristorantelevelebellaria.com.
20: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i-size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
21: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
22: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. Scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà. Su Radio Record c'è sempre una bella canzone, come questa.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
3: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
2: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
3: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
2: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
4: Ci sono sguardi che parlano senza dire una parola. Ci sono dettagli che rendono un momento davvero speciale. E poi ci sono attimi che se non li vedi bene, semplicemente li perdi. Da anni Ottica Fantini si prende cura della tua vista con attenzione, competenza e passione. Ogni istante merita di essere visto davvero. Ottica Fantini, Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
5: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
6: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
5: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
6: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
5: 0541 62 66 46. praticheautomoto.com.
7: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
8: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
7: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. GardiniperArredare.it.
9: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
10: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarulle da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarulle, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541 68 81 80.
11: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna
12: e qui
11: alle terme.
12: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
11: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada Consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
13: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
14: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
15: Bella questa pergola, è nuova?
16: Eh sì, pergola bioclimatica con lamelle orientabili, luci LED e musica integrata. Senti qua. Siamo pronti per la festa di stasera.
17: Fantastico, ma ti sarà costata una fortuna.
16: Ma che, con Raggini Sun Project c'è anche la detrazione fiscale del 50%.
17: Ah, allora quasi quasi.
16: Pergole, tende da sole, arredi, mini piscine e pavimentazioni. Rinnova il tuo spazio esterno con Raggini Sun Project. Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
18: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina.
1: Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta, il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social. Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.
18: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord soleggiato al mattino, nel pomeriggio formazione di alcuni rovesci o temporali in prossimità dei rilievi alpini, in locale sconfinamento alle piedemontane. Temperature in rialzo, massime comprese tra 32 e 37 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche rovescio di calore diurno sull'Appennino. Temperature in rialzo, massime comprese tra 32 e 37 gradi. A sud tempo soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche annuvolamento diurno lungo la dorsale appenninica. Temperature in rialzo, massime comprese tra 30 e 35 gradi.
19: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
20: Buongiorno con Radio Record.

0: L'ora esatta. Sono le 10:30. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Rimini, il docufilm che porta il suo nome, le cui riprese terminarono poco prima che ricevesse la notizia della malattia che ieri lo ha ucciso a soli 58 anni, definisce Igor Protti alla perfezione. L'eroe romantico del calcio, d'altronde il bimbo di Rimini, come fu affettuosamente soprannominato la sua prima esperienza giovanile a Livorno, dove poi tornò da grande trasferendosi anche una volta lasciato il calcio giocato, poi diventato zar a Bari per via del nome russofono. È uno dei pochi calciatori capaci di essere apprezzato e rispettato tanto dai propri tifosi quanto da quegli avversari. Per l'impegno che metteva, che imparò da piccolo, in alcune interviste raccontò che da bambino in occasione dei mondiali in Argentina chiese il pallone ufficiale del torneo al padre, che acconsentì a patto che andasse a lavorare con lui, cosa che fece sveglia alle 6, poi in cantiere imparò anche a manovrare la gru, a portare i secchi di cemento, a raddrizzare i chiodi col martello per recuperarli. Una lezione che capì subito: per ottenere qualcosa occorrono sacrifici. Nella notte tra giovedì e ieri Protti si è dovuto arrendere a una neoplasia maligna che lo aveva debilitato, ma ha trovato il modo attraverso i familiari di mandare un ultimo messaggio. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Difficile trovare parole che possano spiegarlo. L'unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato, tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicine, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato, per l'affetto e l'amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato, sperando che sia un arrivederci e non un addio. Cesenatico, avevano droga nel marsupio e nella stanza d'albergo. La Guardia di Finanza e gli agenti della polizia locale hanno fermato due ventenni italiani durante i controlli sul litorale, arrestando uno dei due per possesso e spaccio di sostanze stupefacenti. I militari nei pressi di uno stabilimento balneare hanno notato due giovani sospettati di attività di spaccio. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire in un marsupio 5 dosi di hashish per quasi 28 grammi complessivi, un bilancino elettronico di precisione e un coltello a seramanico con lama di 7 cm. Le verifiche sono poi proseguite nella stanza d'albergo dove i due alloggiavano a Gatteo. All'interno dello splitter del condizionatore sono stati trovati un panetto di hashish da oltre 92 grammi, circa 4 grammi di cocaina e un secondo bilancino di precisione. Uno dei due, già gravato da precedenti specifici, è stato quindi arrestato in flagranza e posto a disposizione della procura di Forlì, che ha convalidato il provvedimento applicando l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'altro è stato denunciato a piede libero.
2: Lo sport.
3: Ravenna, il primo passo

0: ufficiale in vista della nuova stagione è arrivato ieri pomeriggio negli uffici della sede del Ravenna con la conferenza stampa tenuta dall'amministratore delegato Mattia Baldassarre e dal direttore sportivo Davide Mandorlini. Nessuna sorpresa e nessun annuncio, ma soprattutto la presentazione di una struttura societaria che va avanti con determinazione e grandi ambizioni. In serata invece la bomba di mercato che ha fatto il giro dei social. Secondo quanto riportato da diverse testate sportive, Ronaldinho a 46 anni sarebbe pronto a tornare in campo. L'ex stella di Milan e Barcellona vestirà la maglia del Ravenna. L'annuncio dovrebbe essere ufficializzato il 23 giugno prossimo a Miami, quando verrà presentata anche la nuova maglia del club. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
1: Radio Record. La Notte Rosa 2026 accende Poggio Berni Alta. Sabato 20 giugno, nell'anfiteatro all'aperto, vivi una serata spettacolare con i Floyd Machine, la cover band che fa rivivere tutta la magia dei Pink Floyd. Concerto dalle ore 21, ingresso e biglietteria aperti dalle 20, senza prenotazione e con posti liberi. E dalle 19, apertura degli stand gastronomici della Proloco, con i sapori della tradizione. Musica, emozioni e una notte tutta da vivere sotto le stelle. In caso di maltempo, appuntamento rimandato a domenica 21 giugno. Tutte le informazioni sui social della Proloco.
2: Chiavi sul tavolo, materasso a terra e pizza nel cartone. È ufficiale, abbiamo comprato casa.
3: E zero mobili. Da dove partiamo?
2: Da chi fa tutto. MTM Arreda a Gatteo.
3: Tutto tutto?
2: Certo, ogni ambiente di casa. Dal progetto 3D al montaggio. Zero pensieri. Tutto studiato sulle nostre abitudini. Colazioni veloci, cene con gli amici.
3: E spazio bimbi.
2: Ma noi non abbiamo bambini.
3: Ancora.
4: MTM Arreda. Dall'idea alla realizzazione, casa completa progettata per la tua vita. mtmarreda.it e in show Rumma Gatteo.
5: Guarda che se ti prendo.
6: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
7: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
8: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
9: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo. Una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
8: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
9: Dal lunedì al venerdì, 45 euro a persona. Sabato e domenica, 50 euro.
8: E se vuoi, puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
9: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
10: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione Prezzi Pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro. Montaggio compreso e garantite 3 anni. Fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola. 0547 58 113.
11: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo!
12: Che buona!
13: Ma certo, è pizza e pasta cattolica, unico premiato per 13 anni consecutivi dal Gambero Rosso. Pizza al piatto, al metro, in pala alla romana e napoletana. Il pizzaiolo Gustavo, 3 volte campione italiano, ti stupirà con impasti speciali, anche senza glutine e ai cereali. Super digeribili! E se vuoi assaporare diverse specialità di pizza, il Giro Pizza è ciò che fa per te. Chiamaci per l'asporto allo 0541 831 166. Aperti dalle 17, chiusi il giovedì. Pizza e pasta cattolica in via Largo della Pace.
14: Domenica aperto anche a pranzo.
15: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato acqua Lascia!
16: Hai sentito? Ma che cos'è?
17: È il nuovo distributore automatico di acqua.
16: Sai che novità?
17: Certo che è una novità! AquaShop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
16: Ah, però...
17: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
16: Sali, andiamo subito da AquaShop!
18: AquaShop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo!
19: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
20: Sogniamo l'estate, progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
21: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire: Alexa, apri Radio Record.
22: Su Radio Record c'è sempre una bella canzone, come questa.

0: Tra poco GR Sport.
1: Radio Record.
2: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
3: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
4: E qui?
3: Alle terme!
4: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
3: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
5: Agliovit, se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit, inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
6: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
7: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
6: Da provare e gustare! Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
8: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
9: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
8: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
10: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
11: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
12: Suzuki. Concessionaria Japan Car, Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
13: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
14: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
13: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
14: Ma amore, anch'io!
13: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
15: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
13: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
16: Santa Piada, un viaggio nei sapori della tradizione e dei prodotti IGP. Il profumo della piadina romagnola IGP invade il borgo e la piazza di Sant'Arcangelo, trasformati in un grande percorso tra gusto, tradizione e sapori autentici. Il 26 e 27 giugno torna Santa Piada, due serate dedicate alla piadina romagnola IGP, tra sapori autentici, interpretazioni gourmet e racconti di territorio, con la partecipazione di Frida Vasini e il ritorno dei Zucchini di una volta. Santa Piada vi aspetta a Sant'Arcangelo di Romagna il 26 e 27 giugno, evento realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna.
17: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino. piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i-size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
12: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
1: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. In auto, scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.
8: Radio Record Sport.
18: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Prima vittoria ai mondiali per il Brasile di Carlo Ancelotti, che batte Haiti nella seconda giornata del girone C. Un 3-0 senza scampo. Dopo il pari col Marocco all'esordio, la Seleção centra tre punti fondamentali grazie alla doppietta di Matheus Cunha e al sigillo finale di Vinicius. Ancelotti esulta, ma è in ansia per Rafinha, uscito per un problema muscolare. Haiti è la prima nazionale eliminata dal torneo nordamericano. Nello stesso gruppo il Marocco vince contro la Scozia 1-0. Decide ancora un gol di Saibari in avvio. Nel secondo tempo succede poco, con una reazione della Scozia nella ripresa guidata dal solito McTominay, ma non basta. Dopo la brutta sconfitta all'esordio contro l'Australia, la Turchia di Montella cade anche nella seconda partita contro il Paraguay e viene eliminata dalla competizione. La nazionale sudamericana passa 1-0 grazie a un gol di Galarza arrivato dopo appena due minuti, poi resiste dopo il rosso ad Almiron, il primo nella storia per una mano davanti alla bocca. I paraguayani, che tornano a vincere una partita al mondiale dopo 16 anni, agganciano l'Australia. Le due squadre si giocheranno il secondo posto del girone D dietro agli Stati Uniti. Gli uomini di Pochettino volano ai sedicesimi di finale con un turno d'anticipo grazie alla vittoria per 2-0 proprio sugli OC. Agli States bastano i primi 45 minuti. L'autorete di Burgess spiana la strada ai padroni di casa, mentre Freeman chiude i giochi. E tra stasera e stanotte altre quattro partite in programma. Si parte alle 19 con Olanda-Svezia, mentre alle 22 scenderanno in campo Germania e Costa d'Avorio. Poi nella notte alle 2 sarà il turno di Ecuador-Curaçao e alle 6 del mattino italiane toccherà la Tunisia contro il Giappone. E con l'America incollata a seguire il mondiale a stelle e strisce, proprio dagli States arriva una clamorosa notizia di mercato. Ronaldinho riparte dalla Serie C e firmerà un accordo con l'ambizioso Ravenna di Ignazio Cipriani. Un vero colpo ad effetto che verrà annunciato ufficialmente con un evento in grande stile a Miami il 23 giugno. Nuovi colori, stesso sorriso, dice il giocatore brasiliano 46enne. Non vedo l'ora di poter tornare a danzare sul pallone. L'ex Milan e Barcellona andrà in ritiro con la squadra e sarà quindi a disposizione dello staff tecnico fin dal precampionato. Cipriani parla di un'operazione straordinaria. La scherma all'Italia è vice campione d'Europa nella spada maschile. Simone Mencarelli, Matteo Galassi, Davide Di Veroli e Andrea Santarelli hanno conquistato la medaglia d'oro dopo aver nettamente sconfitto la Francia padrona di casa per 45-30. Quella degli spadisti azzurri è la quinta medaglia per la spedizione italiana ad Antony, la seconda di giornata dopo il bronzo delle sciabolatrici Michela Battiston, Mariella Viale, Manuela Spica e Claudia Rutili. Motori, la MotoGP si prepara per un sabato show a Brno dalle 10.50, piloti in pista per le qualifiche con Jorge Martin costretto a passare dal Q1 e alle 15 la sprint race che assegnerà i primi punti del weekend. Tennis, ricco sabato con le semifinali degli ATP 500 di Queens e Halle, del WTA 500 di Berlino e il WTA 250 di Nottingham. Riflettori puntati sull'erba tedesca per Zverev Fritz, ma anche per la sfida femminile a Berlino tra Sabalenka e Pegula. E per ora è tutto, a più tardi.
19: La pagina sportiva vi è stata offerta dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini. Meteorviaggi.it.
11: Radio Record accende le emozioni.
20: L'estate di Radio Record accende le emozioni.

0: Ora esatta.
1: Sono le 10 e 59 minuti.
0: L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Il ministro degli esteri iraniano Araghchi è atteso oggi in Svizzera, lo riporta il sito di Axios citando fonti ben informate. In precedenza aveva riferito che l'inviato speciale della Casa Bianca Witkoff è in viaggio, mentre è già arrivato in Svizzera Kushner, genero del presidente americano Trump. Dovrebbero quindi tenersi oggi i colloqui tra funzionari americani e iraniani, i primi dopo l'intesa firmata nei scorsi giorni per mettere fine al conflitto. Al centro del nuovo round di negoziati ci sarebbe il nucleare iraniano.
4: Nuovi raid israeliani nel sud del Libano, nonostante il cessate il fuoco annunciato il giorno precedente tra Israele ed Hezbollah. Gli attacchi hanno causato la morte di 5 persone, ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale libanese. Colpite una decina di località dopo la mezzanotte nelle prime ore del mattino.
5: Nell'incendio divampato nel resort di Baibe, nella Repubblica Dominicana, è morta una cittadina italiana. A confermarlo la dopo che le autorità dominicane hanno avvisato l'ambasciatore d'Italia. La turista sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era accorsa assieme agli altri per evacuare le stanze dell'hotel. Ha perso conoscenza inalando monossido di carbonio. Le autorità inoltre fanno sapere che a causa dell'incendio sono stati evacuati quasi 1700 turisti e trasferiti in altri hotel e strutture ricettive vicine.
4: Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita nelle prime ore del mattino in un incidente avvenuto sul lungomare della Versilia, al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Il giovane viaggiava a bordo di uno scooter insieme a un amico di 18 anni quando, per cause ancora da chiarire, il mezzo si è scontrato con un SUV. Si cerca di risalire alla dinamica della collisione. Secondo le prime ricostruzioni emerse dagli accertamenti, chi si trovava sul veicolo coinvolto avrebbe abbandonato la scena facendo perdere le proprie tracce.
5: In occasione della giornata mondiale del rifugiato, Sergio Mattarella ha sottolineato che la Repubblica Italiana si unisce ancora una volta all'appello di quanti chiedono a ciascun membro della comunità internazionale di astenersi da condotte irresponsabili, di promuovere la salvaguardia di ogni essere umano e contribuire, ha detto, alla realizzazione dell'ideale universale di solidarietà tra i popoli. Il capo dello Stato ha poi espresso la sua vicinanza alle persone che ogni anno sono costrette alla fuga.
4: Il calcio, prima vittoria ai mondiali per il Brasile di Carlo Ancelotti, che batte Haiti per 3-0 nella seconda giornata del girone C, in cui il Marocco ha battuto la Scozia 1-0. Nel girone D, sorprendente vittoria del Paraguay, che ha sconfitto 1-0 la Turchia di Vincenzo Montella, nonostante abbia giocato l'intera ripresa in 10 contro 11. Cartellino rosso per il paraguayano Almirón, che si è coperto la bocca con una mano mentre parlava con un avversario. Vittoria degli Stati Uniti, che staccano il passo per i sedicesimi battendo l'Australia 2-0. In programma oggi Olanda-Svezia alle 19, poi Germania-Costa d'Avorio alle 22.
5: Ed era l'ultima notizia, più tardi.
6: Radio Record. Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
7: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo. Una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
6: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
7: Dal lunedì al venerdì, 45 euro a persona, sabato e domenica, 50 euro.
6: E se vuoi, puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
7: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
8: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
9: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
8: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
9: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
8: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
10: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
11: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo, tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
12: Gentile.

0: specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
0: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
2: Oggi ho la schiena a pezzi e il collo inchiodato.
3: Ma che materasso hai?
2: Ortopedico, durissimo.
3: Scherzi? Il materasso deve adattarsi alla forma del corpo, come il Biomemory di Oscar Bellettini Materassi. Ecologico, antibatterico, specifico per la colonna vertebrale. Poi con il freschissimo guanciale Memory, in estate non sudi. Oscar Bellettini, materassi con dispositivo medico certificato. Cosa aspetti? Informati.
4: A Rimini, in via Panzini 7, 0541 77 03 24. E a Riccione, in via Statale Adriatica 25, 0541 60 38 98.
5: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
6: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
5: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. GardiniperArredare.it.
7: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
8: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
9: Perché rinunciare al meglio? Sul promontorio di Gabicce Monte, a picco sul mare, ristorante Hotel Posillipo, un vero paradiso. Ristorante Hotel Posillipo, la ricerca delle materie prime d'eccellenza per una cucina di qualità. Ristorante Hotel Posillipo, una terrazza panoramica e un ambiente elegante ed esclusivo. Ristorante Hotel Posillipo, via dell'Orizzonte 1, Gabicce Monte, telefono 0541 95 33 73. Ristorante Hotel Posillipo, il meglio dalla vita.
10: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
11: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.
12: Oggi a tavola si cambia musica. Musica in cucina, il tuo personal radio chef con una ricetta semplice e veloce, direttamente nella tua cucina, solo su Radio.
13: A tutti voi benvenuti all'appuntamento con Musica in Cucina. Oggi vi proponiamo la ricetta della cheesecake di ciliegie al cioccolato. Vediamo insieme gli ingredienti. 500 g di ciliegie più 100 g per la decorazione. 500 g di ricotta o formaggio spalmabile. 80 g di burro. 200 g di biscotti di pasta granulosa al cioccolato. 200 g di zucchero semolato. 30 g di zucchero a velo, 300 g di panna fresca, la scorza di un limone non trattato, 12 foglie di gelatina oppure 6 cucchiai di miele, 120 g di cioccolato fondente. Oltre a questi ingredienti servirà una teglia a cerniera apribile da 20 cm. Passiamo alla preparazione. Per la base laviamo le ciliegie e le snoccioliamo dopo averle asciugate. Mettiamo succo e ciliegie in una casseruola insieme allo zucchero e la buccia, naturalmente solo la parte gialla, del limone non trattato. Cuociamo a fuoco medio per 15 minuti con un coperchio che lascia aperto uno spiffero per il vapore. Mescoliamo ogni tanto fino a ottenere una composta tipo marmellata. Una volta pronto mettiamo da parte a raffreddarsi e sbricioliamo i biscotti e li mescoliamo con il burro fuso. Dobbiamo ottenere un composto omogeneo così da poter fare una base biscottata per la torta al formaggio. Mettiamo i biscotti sbriciolati amalgamati al burro nello stampo che abbiamo precedentemente foderato con carta forno, facendolo aderire con un po' di burro sciolto. Livelliamo con il dorso di un cucchiaio. copriamo il composto di biscotti con le ciliegie che abbiamo preparato in precedenza nel pentolino, mettendo da parte il succo. Facciamo la base e lasciamo riposare in frigo a compattarsi. Vediamo la preparazione della crema al formaggio. Sciogliamo il cioccolato fondente spezzettando la bagnomaria o al microonde. A parte ammorbidiamo la gelatina in una ciotola di acqua fredda e lasciamo 10 minuti. Montiamo con le fruste la ricotta e a parte montiamo anche la panna con lo zucchero a velo. Sgoccioliamo la gelatina e la sciogliamo in metà del succo delle ciliegie. Prendiamo una terrina e uniamo la ricotta con lo sciroppo in cui abbiamo sciolto la gelatina. Poi aggiungiamo il cioccolato fondente fuso e per finire la panna montata. Amalgamiamo bene tutto mescolando con movimenti dal basso verso l'alto. Per terminare la nostra ricetta versiamo tutto nello stampo e lasciamo raffreddare in frigo almeno 6 ore. Sformiamo la cheesecake e decoriamo con cioccolato grattugiato e ciliegie tenute da parte. Serviamo con lo sciroppo di ciliegie a parte. E rivediamo gli ingredienti che abbiamo utilizzato per questa ricetta. 500 g di ciliegie più 100 g per la decorazione, 500 g di ricotta o formaggio spalmabile, 80 g di burro, 200 g di biscotti di pasta granulosa al cioccolato, 200 g di zucchero semolato, 30 g di zucchero a velo, 300 g di panna fresca, la scorza di un limone non trattato, 12 fogli di gelatina oppure 6 cucchiai di miele, 120 g di cioccolato fondente. E siamo arrivati al termine del nostro appuntamento. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento di ascolto, ma soprattutto buona cucina.
12: Radio Record ha presentato Musica in Cucina. Il tuo personal radio chef ti aspetta domani con la prossima ricetta.

0: Record.
1: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
2: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
3: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
4: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
5: Voglia di un break in ufficio?
6: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
7: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
8: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
9: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
10: Mmm, che buona!
11: Ma certo, è pizza e pasta cattolica, unico premiato per 13 anni consecutivi dal Gambero Rosso. Pizza al piatto, al metro, in pala alla romana e napoletana. Il pizzaiolo Gustavo, tre volte campione italiano, ti stupirà con impasti speciali, anche senza glutine e ai cereali. Super digeribili. E se vuoi assaporare diverse specialità di pizza, il Giro Pizza è ciò che fa per te. Chiamaci per l'asporto allo 0541 831 166. Aperti dalle 17, chiusi il giovedì. Pizza e pasta cattolica, in via Largo della Pace.
12: Domenica, aperto anche a pranzo.
13: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
14: Elettricista, idraulico. Per gestire la parte burocratica del tuo lavoro hai un partner efficiente. Flash 99, il software gestionale studiato e realizzato per semplificare il lavoro degli elettricisti e idraulici. Entra nel sito linkdata.it e scopri cosa Flash 99 può fare per te. Moduli della dichiarazione di conformità, fatturazione, preventivi, gestione clienti, fornitori e magazzino e molto altro. Semplicemente, velocemente. Flash 99 di LinkData. Dal 1986, software gestionale per elettricisti e idraulici. Clicca linkdata.it.
15: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70.

0: Radio Record.
1: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
2: La festa della cozza in collina torna a Poggio Berni Alta. Dal 26 al 28 giugno, tre serate di gusto, musica e divertimento all'anfiteatro. Ogni sera dalle 19, apertura degli stand gastronomici con le cozze proposte in tante ricette, tutte da gustare. Venerdì 26 giugno, il grande concerto Passion Popular dei Collettivo 73, un emozionante viaggio nella musica latinoamericana. Sabato 27 giugno, tributo a Eros Ramazzotti. Domenica 28 giugno, tributo ai Genesis. Ti aspettiamo alla festa della cozza in collina. Tutte le informazioni sui social della Proloco di Poggio Berni.
3: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
4: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
3: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
4: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
3: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
4: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
3: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
5: Chiavi sul tavolo, materasso a terra e pizza nel cartone. È ufficiale, abbiamo comprato casa.
6: E zero mobili. Da dove partiamo?
5: Da chi fa tutto. MTM Arreda a Gatteo.
6: Tutto tutto?
5: Certo, ogni ambiente di casa, dal progetto 3D al montaggio. Zero pensieri. Tutto studiato sulle nostre abitudini. Colazioni veloci, cene con gli amici
6: e spazio bimbi.
5: Ma noi non abbiamo bambini.
6: Ancora.
7: MTM Arreda, dall'idea alla realizzazione, casa completa progettata per la tua vita. MTMArreda.it e in showroom a Gatteo.
8: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
9: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
10: E qui?
9: Alle terme!
10: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
9: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
11: Pronto?
12: Maria, devi venire subito a casa mia.
11: Perché? Cos'è successo?
12: Le tende nuove e la carta da parati coordinata. Sembra un'altra casa.
11: Wow! Ma chi ti ha fatto questo progetto?
12: Raggini Home. Hanno studiato tutto. Tende, tessuti, colori. Perfetto!
13: Tendaggi, carte da parati e progetti d'arredo su misura. Dai forma alla tua casa con Raggini Home.
14: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
15: Capriccio Baby. Tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo

0: Pacchetto nascita Luxury, trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche, cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
1: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
2: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
1: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
3: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Radio Record.
1: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
2: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
3: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti!
4: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
3: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
4: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, Piazzale Francolini.
3: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
5: Santa Piada, un viaggio nei sapori della tradizione e dei prodotti IGP. Il profumo della piadina romagnola IGP invade il borgo e la piazza di Sant'Arcangelo, trasformati in un grande percorso tra gusto, tradizione e sapori autentici. Il 26 e 27 giugno torna Santa Piada, due serate dedicate alla piadina romagnola IGP, tra sapori autentici, interpretazioni gourmet e racconti di territorio, con la partecipazione di Frida Vasini e il ritorno dei Zug di una volta. Santa Piada vi aspetta a Sant'Arcangelo di Romagna il 26 e 27 giugno, evento realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna.
6: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
7: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
8: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shock!
9: Hai sentito? Ma che cos'è?
10: È il nuovo distributore automatico di acqua.
9: Sai che novità?
10: Certo che è una novità! Acqua Shock non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
9: Però...
10: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
9: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
8: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
11: Guarda che se ti prendo.
12: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
13: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano. A Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
14: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
15: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
14: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. GardiniperArredare.it.
16: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 665959.
2: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
0: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. In auto scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.

0: Ora esatta.
1: Sono le 12 e 2 minuti.
0: L'ora esatta vi è offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Un saluto dalla redazione.
5: Esteri in primo piano, Steve Witkoff, l'inviato di Donald Trump, sta andando in Svizzera dove dovrebbe tenersi il primo round di colloqui con l'Iran sul nucleare. Lo riporta Axios citando un funzionario americano. I pesanti raid di Israele in Libano avevano rischiato di far saltare l'inizio dei negoziati tra Stati Uniti e Iran previsti a Lucerna dopo la firma digitale dell'accordo. Una pioggia di fuoco che, spiega l'IDF, ha colpito 80 obiettivi ed eliminato terroristi e causato la morte di 47 persone. Teheran condanna gli attacchi e punta il dito contro gli Stati Uniti direttamente responsabili della violazione del memorandum di pace. Dopo il fuoco incrociato arriva la tregua interrotta ancora da nuovi bombardamenti dell'IDF nel Libano meridionale.
4: Attacco del presidente americano Trump alla presidente del Consiglio Meloni dopo le immagini distese del G7 di Evian. Al telefono con la 7 il tycoon tira in ballo la premier. Mi ha implorato di fare una foto con lei. La voleva così tanto. L'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena. A stretto giro la replica di Meloni in un video sui social. Io e l'Italia non imploriamo mai. Poi in serata Trump ha rincarato la dose dicendo alla NBC: Meloni era una grande fan, ma non la voglio come fan perché non c'era quando si è trattato dello stretto di Hormuz. Da quanto filtra, la premier sarebbe preoccupata per questo duello diplomatico che potrebbe continuare e il suo staff avrebbe sollevato dubbi sulla salute mentale del presidente americano.
5: Ora la cronaca: un 17enne è morto dopo lo scontro in Versilia tra lo scooter su cui viaggiava insieme ad un amico e un SUV. È avvenuto poco prima delle 4 al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi sul viale a Mare, non lontano da una discoteca. L'auto con targa svizzera avrebbe fatto inversione ad U. Gli occupanti del SUV sarebbero 3 e sono fuggiti. Il 17enne è morto sul colpo e l'altro ragazzo è stato portato in codice rosso in ospedale a Pisa con l'elicottero. Sono intervenuti il 118 e i carabinieri.
4: A Bolzano un uomo di 30 anni guidava il monopattino in piena notte in forte stato di ebbrezza. I carabinieri, insospettiti dall'andamento del mezzo, hanno fermato il 30enne romeno che presentava evidenti sintomi riconducibili a uno stato di alterazione dovuto all'abuso di bevande alcoliche. Già noto alle forze dell'ordine, sottoposto ad accertamento mediante etilometro, il conducente ha fatto registrare un tasso alcolemico con valori superiori di oltre 4 volte rispetto al limite previsto dalla legge.
5: E torniamo alla pagina degli esteri. Lo Sri Lanka sta affrontando una delle peggiori epidemie di dengue degli ultimi anni, con oltre 44.000 casi e 28 decessi registrati dall'inizio dell'anno. I contagi sono aumentati rapidamente dopo il passaggio di un ciclone lo scorso novembre che ha lasciato grandi quantità di detriti favorendo la proliferazione delle zanzare. Più della metà delle infezioni è concentrata nella regione occidentale del paese.
4: Economia: a maggio il volume dei prestiti bancari a famiglie e imprese è aumentato del 3% su base annua, segnando il ritmo più alto dal novembre 2022. Si consolida così l'espansione iniziata a marzo 2025. Per le famiglie la crescita è del 2,6%, per le imprese del 3,1, a indicarlo è l'ABI, Associazione Bancaria Italiana, nel rapporto mensile.
5: In chiusura le due ruote, un super Ogura si prende la pole position Brno in 1:51.139 davanti a Fabio Di Giannantonio e Pecco Bagnaia, quarto Bezzecchi, poi Marc Marquez e Moreira Morbidelli nono. Alle 15 la sprint race.
4: È tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
6: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
7: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
8: Senti che profumo! Siamo arrivati in Grecia?
9: Quasi! Siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
8: Tutto fatto in casa?
9: Tutto! Anche i dolci! E c'è pure il menù vegetariano.
8: Mangiamo qui o portiamo via?
9: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
8: E allora che stiamo aspettando?
10: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Segui sui social.
11: Ci sono sguardi che parlano senza dire una parola. Ci sono dettagli che rendono un momento davvero speciale. E poi ci sono attimi che se non li vedi bene, semplicemente li perdi. Da anni Ottica Fantini si prende cura della tua vista con attenzione, competenza e passione. Ogni istante merita di essere visto davvero. Ottica Fantini, Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
12: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
13: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
12: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
13: Ma amore, anch'io!
12: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
14: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
15: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
16: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione Prezzi Pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto, anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e garantite 3 anni, fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
17: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
18: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
19: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo, la piadina che piace a tutti.
20: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
21: Sogniamo l'estate? Progettiamo insieme il futuro. Perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta. Il gadget nasce qui.
22: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
23: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.
24: Radio Record propone la musica che non ti aspetti. Radio Record accende le emozioni.

0: Radio Record.
1: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
2: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
3: Ah, oggi ho la schiena a pezzi e il collo inchiodato.
4: Ma che materasso hai?
3: Ortopedico, durissimo.
4: Scherzi? Il materasso deve adattarsi alla forma del corpo, come il Biomemory di Oscar Bellettini Materassi. Ecologico, antibatterico, specifico per la colonna vertebrale. Poi con il freschissimo guanciale Memory, in estate non sudi. Oscar Bellettini, materassi con dispositivo medico certificato. Cosa aspetti? Informati!
5: A Rimini, in via Panzini 7, 0541 77 03 24. E a Riccione, in via Statale Adriatica 25, 0541 60 38 90.
6: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
7: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
8: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
7: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
9: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
12: Voglia di un break in ufficio?
13: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
14: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
15: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
14: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
15: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
14: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
16: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
7: per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.
0: Radio Record.

0: Radio Record News.
1: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Rimini, il docufilm che porta il suo nome, le cui riprese terminarono poco prima che ricevesse la notizia della malattia che ieri lo ha ucciso a soli 58 anni, definisce Igor Protti alla perfezione. L'eroe romantico del calcio, d'altronde il bimbo di Rimini, come fu affettuosamente soprannominato la sua prima esperienza giovanile a Livorno, dove poi tornò da grande trasferendosi anche una volta lasciato il calcio giocato, poi diventato zar a Bari per via del nome russofono. È uno dei pochi calciatori capaci di essere apprezzato e rispettato tanto dai propri tifosi quanto da quegli avversari. Per l'impegno che metteva, che imparò da piccolo, in alcune interviste raccontò che da bambino in occasione dei mondiali in Argentina chiese il pallone ufficiale del torneo al padre, che acconsentì a patto che andasse a lavorare con lui, cosa che fece sveglia alle 6, poi in cantiere, imparò anche a manovrare la gru, a portare i secchi di cemento, a raddrizzare i chiodi col martello per recuperarli. Una lezione che capì subito: per ottenere qualcosa occorrono sacrifici. Nella notte tra giovedì e ieri Protti si è dovuto arrendere a una neoplasia maligna che lo aveva debilitato, ma ha trovato il modo attraverso i familiari di mandare un ultimo messaggio. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Difficile trovare parole che possano spiegarlo. L'unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato, tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicine, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato, per l'affetto e l'amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato, sperando che sia un arrivederci e non un addio. Cesenatico, avevano droga nel marsupio e nella stanza d'albergo. La guardia di finanza e gli agenti della polizia locale hanno fermato due ventenni italiani durante i controlli sul litorale, arrestando uno dei due per possesso e spaccio di sostanze stupefacenti. I militari nei pressi di uno stabilimento balneare hanno notato due giovani sospettati di attività di spaccio. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire in un marsupio 5 dosi di hashish per quasi 28 grammi complessivi. Un bilancino elettronico di precisione e un coltello a seramanico con lama di 7 cm. Le verifiche sono poi proseguite nella stanza d'albergo dove i due alloggiavano a Gatteo. All'interno dello splitter del condizionatore sono stati trovati un panetto di hashish da oltre 92 grammi, circa 4 grammi di cocaina e un secondo bilancino di precisione. Uno dei due, già gravato da precedenti specifici, è stato quindi arrestato in flagranza e posto a disposizione della procura di Forlì, che ha convalidato il provvedimento applicando l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'altro è stato denunciato a piede libero.
0: Lo sport.
1: Ravenna, il primo passo ufficiale in vista della nuova stagione, è arrivato ieri pomeriggio negli uffici della sede del Ravenna con la conferenza stampa tenuta dall'amministratore delegato Mattia Baldassarre e dal direttore sportivo Davide Mandorlini. Nessuna sorpresa e nessun annuncio, ma soprattutto la presentazione di una struttura societaria che va avanti con determinazione e grandi ambizioni. In serata invece la bomba di mercato che ha fatto il giro dei social, secondo quanto riportato da diverse testate sportive. Ronaldinho, a 46 anni, sarebbe pronto a tornare in campo. L'ex stella di Milan e Barcellona vestirà la maglia del Ravenna. L'annuncio dovrebbe essere ufficializzato il 23 giugno prossimo a Miami, quando verrà presentata anche la nuova maglia del club. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
2: Radio Record. Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
3: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
4: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
3: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. Gardiniperarredare.it.
5: Guarda qua, qui era

0: Eravamo al mare, poi qui in montagna.
1: E qui?
0: Alle terme!
1: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
0: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati. Mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
2: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shock!
3: Hai sentito? Ma che cos'è?
4: È il nuovo distributore automatico di acqua!
3: Sai che novità?
4: Certo che è una novità! Acqua Shock non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
3: Ah, però!
4: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
3: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
2: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
5: Bella questa pergola, è nuova?
6: Eh sì, pergola bioclimatica con lamelle orientabili, luci LED e musica integrata. Senti qua. Siamo pronti per la festa di stasera.
7: Fantastico, ma ti sarà costata una fortuna.
6: Ma che, con Raggini Sun Project c'è anche la detrazione fiscale del 50%.
7: Ah, allora quasi quasi.
6: Pergole, tende da sole, arredi, mini piscine e pavimentazioni. Rinnova il tuo spazio esterno con Raggini Sun Project.
8: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
9: Moto Revolution. Tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato. Trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution, a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
10: La Notte Rosa 2026 accende Poggio Berni Alta. Sabato 20 giugno, nell'anfiteatro all'aperto, vivi una serata spettacolare con i Floyd Machine, la cover band che fa rivivere tutta la magia dei Pink Floyd. Concerto dalle ore 21, ingresso e biglietteria aperti dalle 20, senza prenotazione e con posti liberi. E dalle 19, apertura degli stand gastronomici della Proloco, con i sapori della tradizione, musica, emozioni e una notte tutta da vivere sotto le stelle. In caso di maltempo, appuntamento rimandato a domenica 21 giugno. Tutte le informazioni sui social della Proloco.
11: Guarda che se ti prendo!
12: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
13: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
14: C'era una volta una capannina. Un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
15: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
16: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito.
17: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Radio Record.
1: La festa della Cozza in Collina torna a Poggio Berni Alta. Dal 26 al 28 giugno, tre serate di gusto, musica e divertimento all'anfiteatro. Ogni sera dalle 19, apertura degli stand gastronomici con le cozze proposte in tante ricette, tutte da gustare. Venerdì 26 giugno, il grande concerto Passion Popular dei Colectivo 73, un emozionante viaggio nella musica latinoamericana. Sabato 27 giugno, tributo a Eros Ramazzotti. Domenica 28 giugno, tributo ai Genesis. Ti aspettiamo alla festa della Cozza in Collina. Tutte le informazioni sui social della Proloco di Poggio Berni.
2: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
3: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
2: Da provare e gustare! Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
4: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
5: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
4: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
5: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
4: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
5: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
4: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
6: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
7: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo, una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
6: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
7: Dal lunedì al venerdì 45 euro a persona, sabato e domenica 50 euro.
6: E se vuoi puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
7: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
8: Chiavi sul tavolo, materasso a terra e pizza nel cartone. È ufficiale, abbiamo comprato casa.
9: E zero mobili. Da dove partiamo?
8: Da chi fa tutto. MTM Arreda a Gatteo.
9: Tutto, tutto?
8: Certo, ogni ambiente di casa. Dal progetto 3D al montaggio. Zero pensieri. Tutto studiato sulle nostre abitudini. Colazioni veloci, cene con gli amici.
9: E spazio bimbi.
8: Ma noi non abbiamo bambini.
9: Ancora.
10: MTM Arreda. Dall'idea alla realizzazione, casa completa progettata per la tua vita. MTMArreda.it e in showroom. Un magatteo.
11: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
12: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul. Diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
13: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione Prezzi Pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto, anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro. Montaggio compreso e garantite 3 anni. Fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola. 0547 58 113.
14: Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
15: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392-302-7003.
16: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro.
0: D&D. Auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo!
16: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito.
17: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. Scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record, in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.

0: la domenica.
1: Ora esatta. Sono le 12:59. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Una donna di 46 anni è morta in conseguenza dell'incendio divampato a Santo Domingo nel resort Viva Dominicus Beach. Al momento dello scoppio del rogo erano presenti nella struttura almeno 285 italiani su un totale di 1700 turisti. Durante le fasi dell'evacuazione dalle stanze, la 46enne Francesca Valentino, originaria di Caserta, è stata colta da una crisi respiratoria dovuta ad un'intossicazione da monossido di carbonio ed è deceduta dopo aver perso conoscenza. Secondo le prime ricostruzioni, si trovava in spiaggia insieme ad altri turisti evacuati dalla struttura quando è stata investita dal fumo e ha perso conoscenza. La Farnesina intanto fa sapere che sono in corso le operazioni per eseguire il rimpatrio degli italiani coinvolti nel rogo.
4: In Versilia, la scorsa notte, un ragazzo di 17 anni è morto nello scontro tra lo scooter su cui viaggiava con un amico e un SUV con targa svizzera tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Ferito gravemente il secondo giovane, trasportato in elicottero all'ospedale di Pisa. Gli occupanti dell'auto sono fuggiti subito dopo l'incidente, mentre i carabinieri sono sulle loro tracce.
5: Attacco di Trump a Meloni dopo le immagini distese del G7 di Evian. Al telefono con la 7, il tycoon tira in ballo la premier e dice: mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, l'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena. A stretto giro la replica della premier in un video sui social.
6: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente, però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
4: Poi in serata Trump ha rincarato la dose dicendo alla NBC: Meloni era una grande fan, ma non la voglio come fan perché non c'era quando si è trattato dello stretto di Hormuz. Da quanto filtra, Meloni sarebbe preoccupata per questo duello diplomatico che potrebbe continuare. Lo staff della premier avrebbe sollevato dubbi sulla salute mentale del presidente americano.
5: In Ucraina almeno una persona è morta e altre 9 sono rimaste ferite in un attacco aereo russo che ha colpito una zona residenziale di Kharkiv nell'est del paese. Colpita anche la regione di Kherson, mentre sul fronte opposto Mosca afferma di aver abbattuto nella notte 187 droni ucraini in diverse regioni della federazione.
4: Le due ruote a Jagura si prende la pole position nelle qualifiche di MotoGP del Gran Premio di Repubblica Ceca a Brno. Jorge Martin e Franco Morbidelli passano dal Q1 al Q2 e poi si scatenano i big. Il pilota giapponese fa segnare il tempo record di 1:51:139, precedendo Fabio Di Giannantoni e Pecco Bagnaia, che completano la prima fila. Quarta posizione per Bezzecchi, mentre Marc Marquez è quinto. Alle 15 la sprint race.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Radio Record.
7: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
8: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
7: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
8: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
7: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
9: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
10: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
9: Da provare e gustare! Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
0: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit, inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
11: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietra Cuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
12: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
13: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
12: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
14: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
15: Visita lo showroom Gardini Agateo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
14: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. GardiniperArredare.it.
16: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
17: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
16: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
17: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
16: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
18: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
19: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese, Appoggio Berni. Info 0541 68 81 80.
20: Santa Piada, un viaggio nei sapori della tradizione e dei prodotti IGP. Il profumo della piadina romagnola IGP invade il borgo e la piazza di Sant'Arcangelo, trasformati in un grande percorso tra gusto, tradizione e sapori autentici. Il 26 e 27 giugno torna Santa Piada, due serate dedicate alla piadina romagnola IGP, tra sapori autentici, interpretazioni gourmet e racconti di territorio, con la partecipazione di Frida Vasini e il ritorno dei Zug di una volta. Santa Piada vi aspetta a Sant'Arcangelo di Romagna il 26 e 27 giugno, evento realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna.
21: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito.
22: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
23: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.

0: Radio Record.
1: Senti che profumo! Siamo arrivati in Grecia?
2: Quasi! Siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
1: Tutto fatto in casa?
2: Tutto! Anche i dolci! E c'è pure il menù vegetariano.
1: Mangiamo qui o portiamo via?
2: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
1: E allora che stiamo aspettando?
3: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
2: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
4: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
5: Ah, oggi ho la schiena a pezzi e il collo inchiodato.
6: Ma che materasso hai?
5: Ortopedico, durissimo.
4: Scherzi? Il materasso deve adattarsi alla forma del corpo, come il Biomemory di Oscar Bellettini Materassi. Ecologico, antibatterico, specifico per la colonna vertebrale. Poi con il freschissimo guanciale Memory, in estate non sudi. Oscar Bellettini, materassi con dispositivo medico certificato. Cosa aspetti? Informati.
7: A Rimini, in via Panzini 7, 0541 77 03 24 e a Riccione, in via Statale Adriatica 25, 0541 60 38 98.
8: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
9: Chiavi sul tavolo, materasso a terra e pizza nel cartone. È ufficiale, abbiamo comprato casa.
10: E zero mobili. Da dove partiamo?
9: Da chi fa tutto. MTM Arreda a Gatteo.
10: Tutto tutto?
9: Certo, ogni ambiente di casa, dal progetto 3D al montaggio. Zero pensieri. Tutto studiato sulle nostre abitudini. Colazioni veloci, cene con gli amici.
10: E spazio bimbi.
9: Ma noi non abbiamo bambini.
10: Ancora?
11: MTM Arreda. Dall'idea alla realizzazione, casa completa progettata per la tua vita. mtmarreda.it e in showroom a Gatteo.
12: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
13: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
14: Suzuki. Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
15: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
16: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
17: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
18: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
17: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
18: Ma amore, anch'io!
17: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
19: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
20: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
21: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
22: E qui?
21: Alle terme!
22: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
21: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
23: Hai fatto la revisione alla tua auto?
0: Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto. Il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto. Anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto. Sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
1: Ricci Umberto. Anche ufficio ACI.
6: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito.
23: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.

0: Ora esatta. Sono le 13 e 29 minuti. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buon pomeriggio e benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Rimini, lo schianto, il rumore dei vetri infranti e delle carrozzerie che si accartocciano, poi le fiamme e le sirene dei soccorritori. E quanto accaduto nella tarda mattinata di ieri in via Coriano, nei pressi del villaggio Primo Maggio, dove due auto

0: in tilt e rilievi, utili a ricostruire la dinamica dell'incidente. Rimini, il Tribunale del Lavoro di Rimini, con sentenza pronunciata dal giudice Lucia Ardigò, ha riconosciuto il diritto di una lavoratrice a ottenere un indennizzo per i danni biologici permanenti subiti a seguito di un infortunio sul lavoro, condannando l'INAIL a pagamento delle somme dovute. La vicenda riguarda una dipendente rimasta vittima di un grave incidente il 26 marzo 2024 durante lo svolgimento della propria attività lavorativa in un'azienda del riminese. La donna riportò un traumatismo da schiacciamento alla mano sinistra con lesioni al secondo e terzo dito e la subamputazione della falange distale di uno di essi, rendendo necessari più interventi chirurgici. In una prima fase l'INAIL aveva riconosciuto l'infortunio, ma limitandosi a indennizzare soltanto il periodo di inabilità temporanea assoluta dal 30 marzo 2024 al 1 ottobre 2024, escludendo invece la presenza di postumi permanenti. Ritenendo insufficiente tale valutazione, la lavoratrice ha deciso di rivolgersi al tribunale per ottenere il pieno riconoscimento dei danni subiti.
1: Lo sport.
0: Ravenna, il primo passo ufficiale in vista della nuova stagione, è arrivato ieri pomeriggio negli uffici della sede del Ravenna con la conferenza stampa tenuta dall'amministratore delegato Mattia Baldassarre e dal direttore sportivo Davide Mandorlini. Nessuna sorpresa e nessun annuncio, ma soprattutto la presentazione di una struttura societaria che va avanti con determinazione e grandi ambizioni. In serata invece la bomba di mercato che ha fatto il giro dei social, secondo quanto riportato da diverse testate sportive, Ronaldinho a 46 anni sarebbe pronta a tornare in campo. L'ex stella di Milan e Barcellona vestirà la maglia del Ravenna. L'annuncio dovrebbe essere ufficializzato il 23 giugno prossimo a Miami, quando verrà presentata anche la nuova maglia del club. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione, buon ascolto.
2: Radio Record.
3: Che buona!
4: Ma certo, è pizza e pasta cattolica, unico premiato per 13 anni consecutivi dal Gambero Rosso. Pizza al piatto, al metro, in pala alla romana e napoletana. Il pizzaiolo Gustavo, tre volte campione italiano, ti stupirà con impasti speciali, anche senza glutine e ai cereali. Super digeribili. E se vuoi assaporare diverse specialità di pizza, il Giro Pizza è ciò che fa per te. Chiamaci per l'asporto allo 0541 831 166. Aperti dalle 17, chiusi il giovedì. Pizza e pasta cattolica in via Largo della Pace.
5: Domenica aperto anche a pranzo.
6: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
7: Hai sentito? Ma che cos'è?
8: È il nuovo distributore automatico di acqua.
7: Sai che novità?
8: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
7: Ah, però!
8: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
7: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
6: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
9: Pronto?
10: Maria, devi venire subito a casa mia.
9: Perché? Cos'è successo?
10: Le tende nuove e la carta da parati coordinata. Sembra un'altra casa.
9: Wow! Ma chi ti ha fatto questo progetto?
10: Raggini Home. Hanno studiato tutto. Tende, tessuti, colori. Perfetto!
11: Tendaggi, carte da parati e progetti d'arredo su misura. Dai forma alla tua casa con Raggini Home.
12: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
13: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
5: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
14: Ci sono sguardi che parlano senza dire una parola. Ci sono dettagli che rendono un momento davvero speciale. E poi ci sono attimi che se non li vedi bene, semplicemente li perdi. Da anni, Ottica Fantini si prende cura della tua vista con attenzione, competenza e passione. Ogni istante merita di essere visto davvero. Ottica Fantini, Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
15: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita.

0: Vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo!
1: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
2: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo. Una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
1: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
2: Dal lunedì al venerdì, 45 euro a persona, sabato e domenica, 50 euro.
1: E se vuoi, puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
2: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
3: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto I size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
4: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
5: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Tra poco GR Sport.
1: Radio Record.
2: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
0: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
4: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
5: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
4: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. GardiniperArredare.it.
6: Santa Piada, un viaggio nei sapori della tradizione e dei prodotti IGP. Il profumo della piadina romagnola IGP invade il borgo e la piazza di Sant'Arcangelo, trasformati in un grande percorso tra gusto, tradizione e sapori autentici. Il 26 e 27 giugno torna Santa Piada, due serate dedicate alla piadina romagnola IGP, tra sapori autentici, interpretazioni gourmet e racconti di territorio, con la partecipazione di Frida Vasini e il ritorno dei Zug di una volta. Santa Piada vi aspetta a Sant'Arcangelo di Romagna il 26 e 27 giugno. Evento realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna.
7: Voglia di un break in ufficio?
8: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
9: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
10: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
11: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
12: Sogniamo l'estate? Progettiamo insieme il futuro. Perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta. Il gadget nasce qui.
1: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
0: Radio Record Sport.
13: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Doveva essere la serata del riscatto dopo la sconfitta all'esordio contro l'Australia, ma basta un minuto di gioco e per la Turchia è già notte fonda. Il Paraguay trova il gol con Galarza, il più veloce finora a metterla in rete ai mondiali 2026, e da lì il risultato non si è mosso fino a un triplice fischio che ha condannato gli uomini di Vincenzo Montella all'eliminazione. Mi dispiace moltissimo, ma il destino non si sfugge, le parole del CT della nazionale turca. Sempre nel gruppo D, gli Stati Uniti si sbarazzano invece dell'Australia 2-0 e conquistano i sedicesimi con un turno d'anticipo. Si ritrova il Brasile di Carlo Ancelotti, la Seleção si sbarazza di Haiti 3-0 e vola in testa alla classifica del girone C, a pari punti col Marocco che vince 1-0 contro la Scozia. Più qualità, meno errori, più efficacia in attacco e più controllo in difesa, ha dichiarato Ancelotti in conferenza. Si ferma Rafinha per infortunio, ma Neymar contro la Scozia ci sarà, dichiara il CT del Brasile. E tra stasera e stanotte sono in programma altre 4 partite per il mondiale. Si parte alle 19 con Olanda-Svezia. Gli Orange, ai quali serve una vittoria dopo il pari all'esordio, si affidano a Malen. La punta della Roma cerca i gol contro una difesa top. Alle 22 scenderanno in campo Germania e Costa d'Avorio. Qualificazione ai sedicesimi a un passo per i tedeschi dopo il 7-1 contro il Curaçao, che nella notte alle 2 affronterà l'Ecuador. Alle 6 del mattino italiana toccherà la Tunisia contro il Giappone. Il calciomercato, dopo la notizia giunta dagli Stati Uniti, il vicepresidente del Ravenna, Braida, ha fatto chiarezza rispetto al possibile arrivo di Ronaldinho nel club di Serie C guidato da Ignazio Cipriani. È un campione senza età, sarà tesserato col Ravenna e per una realtà come la nostra è un colpo straordinario. Giocherà, aggiunge Braida, lo vedremo, ma non è escluso. Ed ora i motori con la MotoGP. Ai Ogura conquista la pole position nel Gran Premio della Repubblica Ceca. Non appuntamento del mondiale. Il giapponese del team Aprilia Trackhouse firma il crono di 1:51:139 e partirà davanti a tutti nella sprint di oggi alle 15 e nella gara lunga di domani alle 14 sul circuito de Brno. Assieme a lui in prima fila ci saranno anche le Ducati VR46 di Fabio e di Gian Antonio e la Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia, che chiudono rispettivamente con il secondo e il terzo tempo. Ad aprire la seconda fila c'è l'Aprilia del leader del mondiale Marco Bezzecchi, davanti a Marc Marquez e Diogo Moreira, nono Morbidelli. Il volley, seconda sconfitta in Nations League per l'Italia del CT Velasco. Dopo i successi con Repubblica Ceca e Serbia, le azzurre sono state costrette alla resa dalla forte nazionale statunitense nella sfida valida per la quarta giornata della Pool 5 in corso nelle Filippine. La nazionale a stelle strisce batte 3-0 le azzurre e salgono a quota 6 vittorie e una sconfitta in classifica generale, superando proprio l'Italia, ferma 5 vittorie e 2 sconfitte. Domani si chiude la Week 2 contro il finora imbattuto Giappone. E per ora è tutto, a più tardi.
14: La pagina sportiva vi è stata offerta dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini. Meteorviaggi.it.
0: Radio Record.
15: Radio Record.

0: Ora esatta. Sono le 13:59. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In primo piano la cronaca, ancora un grave incidente sulle strade italiane. Questa mattina sull'autostrada A1 nel Modenese in direzione nord un camper e un camion si sono scontrati per cause ancora in corso di accertamento. 6 le persone rimaste ferite, tra loro anche un bambino di appena 7 mesi trasportato in gravi condizioni all'ospedale maggiore di Bologna insieme alla madre. In Versilia la scorsa notte un ragazzo di 17 anni è morto nello scontro tra lo scooter su cui viaggiava con un amico e un SUV con targa svizzera. Ferito gravemente il secondo giovane, mentre gli occupanti dell'auto sono fuggiti subito dopo l'incidente e i carabinieri sono sulle loro tracce.
2: Una cittadina italiana ha perso la vita nell'incendio che ha devastato un resort in Repubblica Dominicana. La donna sarebbe stata colta da una crisi respiratoria dopo aver evacuato l'hotel insieme agli altri ospiti, perdendo conoscenza per l'inalazione di monossido di carbonio. L'ambasciata italiana segue da vicino la vicenda e ha garantito assistenza ai familiari. Intanto sono rientrati a Roma i primi turisti italiani evacuati, mentre alcuni testimoni denunciano l'assenza di allarmi e di un piano di evacuazione chiaro.
3: La politica, Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni, sostenendo che la premier italiana avrebbe insistito per ottenere una foto con lui al G7. La replica è immediata: sono parole false e offensive, l'Italia non implora nessuno. Il presidente Mattarella ha espresso solidarietà alla presidente del Consiglio, mentre Antonio Tajani ha annullato la missione negli Stati Uniti e da Bruxelles sono arrivati attestati di vicinanza da Emmanuel Macron e Pedro Sanchez. Trump ha rincarato anche la dose, definendo Meloni una grande fan e criticandola sulla gestione della crisi nello stretto di Hormuz.
2: Un soldato è morto in un nuovo raid dell'esercito israeliano in Libano, mentre nel sud del paese si registrano altre vittime civili. Intanto cresce l'attesa per i negoziati in Svizzera sul dossier nucleare iraniano, con l'inviato americano Steve Witkoff e il ministro degli esteri di Teheran, Abbas Araghchi, attesi al tavolo del confronto. Donald Trump rivendica di aver spinto Israele verso la tregua, mentre in Israele un sondaggio indica che il 59% degli elettori è contrario a una nuova candidatura di Benjamin Netanyahu.
3: Attesa a Pavia per la visita di Papa Leone XIV, il pontefice arriverà nel primo pomeriggio e sarà accolto tra gli altri dal presidente della regione Lombardia Attilio Fontana nella basilica di San Pietro in Ciel d'Oro e presiderà una celebrazione della parola e renderà omaggio alle reliquie di Sant'Agostino, uno dei padri della chiesa più influenti della tradizione cristiana.
2: Le qualifiche del Gran Premio della Repubblica Ceca di MotoGP sul circuito di Brno e il giapponese Ai Ogura a conquistare la pole position, portando l'Aprilia a track house davanti a tutti, in prima fila anche le Ducati di Fabio Di Giannantonio e di Francesco Bagnaia. Il leader del mondiale Marco Bezzecchi scatterà quarto, alle 15 la gara sprint, domani alle 14 il Gran Premio. Per i mondiali di calcio invece la Turchia di Vincenzo Montella incassa il secondo KO consecutivo e saluta il torneo dopo il KO contro il Paraguay. Nel gruppo C il Brasile supera 3-0 Haiti, mentre il Marocco batte la Scozia e conquista insieme agli Stati Uniti vittoriosi sull'Australia il pass per i 16esimi. Oggi riflettori su Olanda-Svezia e Germania-Costa d'Avorio.
3: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
1: Radio Record.
4: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
5: Chiavi sul tavolo, materasso a terra e pizza nel cartone. È ufficiale, abbiamo comprato casa.
6: E zero mobili. Da dove partiamo?
5: Da chi fa tutto. MTM Arreda a Gatteo.
6: Tutto?
5: Certo, ogni ambiente di casa, dal progetto 3D al montaggio. Zero pensieri. Tutto studiato sulle nostre abitudini. Colazioni veloci, cene con gli amici.
6: E spazio bimbi.
5: Ma noi non abbiamo bambini.
6: Ancora?
7: MTM Arreda, dall'idea alla realizzazione, casa completa progettata per la tua vita. mtmarreda.it e in showroom a Gatteo.
8: Ma sorbole, ma socime, ma ciò!
9: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
10: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
11: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
10: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
11: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
10: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
12: Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
13: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
12: Matteo, Samuele, Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08. ristorantelevelebellaria.com.
14: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna
15: e qui
14: alle terme.
15: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
14: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, Strada Consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
16: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
17: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
16: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
17: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
16: Pizzeria alla Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
18: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
19: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
20: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
21: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.
22: Radio Record, la differenza si sente.

0: Radio Record.
1: Bella questa pergola, è nuova?
2: Eh sì, pergola bioclimatica con lamelle orientabili, luci LED e musica integrata. Senti qua. Siamo pronti per la festa di stasera.
3: Fantastico, ma ti sarà costata una fortuna.
2: Ma che, con Raggini Sun Project c'è anche la detrazione fiscale del 50%.
3: Ah, allora quasi quasi.
2: Pergole, tende da sole, arredi, mini piscine e pavimentazioni. Rinnova il tuo spazio esterno con Raggini Sun Project.
4: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
5: La festa della cozza in collina torna a Poggio Berni Alta. Dal 26 al 28 giugno, tre serate di gusto, musica e divertimento all'anfiteatro. Ogni sera dalle 19, apertura degli stand gastronomici con le cozze proposte in tante ricette, tutte da gustare. Venerdì 26 giugno, il grande concerto Passion Popular dei Collettivo 73, un emozionante viaggio nella musica latinoamericana. Sabato 27 giugno, tributo a Eros Ramazzotti. Domenica 28 giugno, tributo ai Genesis. Ti aspettiamo alla festa della cozza in collina. Tutte le informazioni sui social della Proloco di Poggio Berni.
6: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
7: La Notte Rosa 2026 accende Poggio Berni Alta. Sabato 20 giugno, nell'anfiteatro all'aperto, vivi una serata spettacolare con i Floyd Machine, la cover band che fa rivivere tutta la magia dei Pink Floyd. Concerto dalle ore 21, ingresso e biglietteria aperti dalle 20, senza prenotazione e con posti liberi. E dalle 19, apertura degli stand gastronomici della Proloco, con i sapori della tradizione, musica, emozioni e una notte tutta da vivere sotto le stelle. In caso di maltempo, appuntamento rimandato a domenica 21 giugno. Tutte le informazioni sui social della Proloco.
8: Guarda che se ti prendo!
9: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
10: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano. A Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
11: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione Prezzi Pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto, anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro. Montaggio compreso e garantite 3 anni, fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
12: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
13: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
12: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
13: Ma amore, anch'io!
12: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
13: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
12: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
14: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni, Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo!
15: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
0: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
16: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
17: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
18: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.

0: 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
1: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
2: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
1: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
2: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
1: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
3: Moto Revolution. Tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato. Trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
4: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
5: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
4: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
5: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
4: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
5: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
4: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
6: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
7: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008 su Facebook Griglia d'Oro.
6: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
8: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Suzuki. Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
11: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
12: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
13: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
12: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. Gardiniperarredare.it.
14: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 665959.
10: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
15: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
16: L'estate di Radio Record suona così.

0: Radio Record. Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
1: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo. Una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
0: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
1: Dal lunedì al venerdì, 45 euro a persona, sabato e domenica, 50 euro.
0: E se vuoi, puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
1: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
2: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
3: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
2: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
3: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
2: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
4: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
5: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna
6: e qui
5: alle terme.
6: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
5: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati. Mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
7: Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
8: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392 302 7003.
9: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
10: Santa Piada, un viaggio nei sapori della tradizione e dei prodotti IGP. Il profumo della piadina romagnola IGP invade il borgo e la piazza di Sant'Arcangelo, trasformati in un grande percorso tra gusto, tradizione e sapori autentici. Il 26 e 27 giugno torna Santa Piada, due serate dedicate alla piadina romagnola IGP, tra sapori autentici, interpretazioni gourmet e racconti di territorio, con la partecipazione di Frida Vasini e il ritorno dei Zucchini di una volta. Santa Piada vi aspetta a Sant'Arcangelo di Romagna il 26 e 27 giugno, evento realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna.
11: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia-Romagna. Auto, scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record, in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.

0: Ora esatta. Sono le 14 e 59 minuti. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Un nuovo duro attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni. In un messaggio pubblicato su Truth, il presidente americano accusa la premier italiana di voler riallacciare i rapporti con Washington solo dopo la presunta sconfitta militare dell'Iran da parte degli Stati Uniti. Trump torna inoltre sulle polemiche degli ultimi giorni, sostenendo che Meloni avrebbe chiesto più volte una foto al G7 e criticandola per aver negato l'utilizzo delle basi italiane durante il conflitto con Teheran. Antonio Tajani ha annullato la missione negli Stati Uniti e da Bruxelles sono arrivati attestati di vicinanza da Emmanuel Macron a Pedro Sanchez, mentre il presidente Mattarella ha espresso solidarietà alla presidente del Consiglio.
3: Alla logica della guerra va opposta la forza della pace, l'appello proprio di Sergio Mattarella nella giornata mondiale del rifugiato. Il presidente della Repubblica esprime vicinanza a milioni di persone costrette a lasciare le proprie terre e richiama gli stati a collaborare per affrontare le cause delle migrazioni forzate, nel rispetto dei diritti umani, dell'accoglienza responsabile e della solidarietà tra i popoli.
4: Andiamo all'estero. In Ucraina almeno una persona è morta e altre 9 sono rimaste ferite in un attacco aereo russo che ha colpito una zona residenziale di Kharkiv nell'est del paese, colpita anche la regione di Kherson, mentre sul fronte opposto Mosca afferma di aver abbattuto nella notte 187 droni ucraini in diverse regioni della federazione. Intanto restano in stallo i negoziati promossi dagli Stati Uniti per arrivare a un cessate il fuoco. In Medio Oriente invece nuova escalation in Libano nonostante il cessate il fuoco annunciato venerdì tra Israele e Hezbollah. Secondo l'agenzia statale libanese NNA, un raid israeliano ha colpito un villaggio nei pressi di Sidone, provocando almeno 7 morti e 13 feriti.
3: Maxi sequestro di droga alle porte di Milano. Opera, i carabinieri hanno arrestato una donna italiana di 74 anni trovata in possesso di 10 kg di cocaina nascosti in una borsa della spesa sul sedile posteriore dell'auto. L'anziana è stata trasferita nel carcere di San Vittore con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio. Intanto questa mattina sull'autostrada 1 nel Modenese in direzione nord un camper e un camion si sono scontrati per cause ancora in corso di accertamento. 6 le persone rimaste ferite, tra loro anche un bambino di appena 7 mesi trasportato in gravi condizioni all'ospedale maggiore di Bologna insieme alla madre.
4: Cambiamo argomento. L'Italia si conferma la meta turistica più amata d'Europa. Secondo un'indagine di Confturismo, Confcommercio e SVG, il 54% degli europei la sceglie per le prossime vacanze estive davanti a Spagna e Grecia. A conquistare i visitatori sono soprattutto le grandi città d'arte, i musei, i siti archeologici e le esperienze enogastronomiche. Intanto però il grande caldo torna a farsi sentire. Scatta il bollino rosso in 8 città italiane, con particolare attenzione per anziani, bambini e persone fragili.
3: Sport, sorpresa nelle qualifiche del Gran Premio della Repubblica Ceca di MotoGP. Sul circuito di Brno, il giapponese Ayogura conquista la pole position con l'Aprilia Trackhouse davanti alle Ducati di Fabio Di Gianantonio e Francesco Bagnaia. Ora alle 15 la gara sprint, domani alle 14 il Gran Premio. Ai mondiali di calcio invece la Turchia di Vincenzo Montella incassa il secondo KO consecutivo contro il Paraguay ed è eliminata. Brasile, Marocco e Stati Uniti avanzano ai 16esimi. Oggi in programma Olanda-Svezia e Germania-Costa d'Avorio.
4: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
5: Radio Record. Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti. Quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
6: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato AcquaShock!
7: Hai sentito? Ma che cos'è?
8: È il nuovo distributore automatico di acqua!
7: Sai che novità?
8: Certo che è una novità! AcquaShock non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
7: Ah, però!
8: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare e paghi come vuoi! Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
7: Sali, andiamo subito da AcquaShop.
6: AcquaShop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
9: Senti che profumo. Siamo arrivati in Grecia?
10: Quasi. Siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
9: Tutto fatto in casa?
10: Tutto. Anche i dolci. E c'è pure il menù vegetariano.
9: Mangiamo qui o portiamo via?
10: Come vuoi. Saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
9: E allora che stiamo aspettando?
11: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Segui sui social.
12: Ah, oggi ho la schiena a pezzi e il collo inchiodato.
13: Ma che materasso hai?
12: Ortopedico, durissimo.
13: Scherzi? Il materasso deve adattarsi alla forma del corpo, come il Biomemory di Oscar Bellettini Materassi. Ecologico, antibatterico, specifico per la colonna vertebrale. Poi con il freschissimo guanciale Memory, in estate non sudi. Oscar Bellettini, materassi con dispositivo medico certificato. Cosa aspetti? Informati.
14: A Rimini, in via Panzini 7, 0541 77 03 24 e a Riccione in via Statale Adriatica 25 0541 60 38 98.
15: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
16: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
15: Da provare e gustare! Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
17: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
18: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
17: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
19: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
20: Voglia di un break in ufficio?
21: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
22: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
23: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese, a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
24: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
25: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
26: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp. 337-621-254. Radio Record mette in luce la tua attività.
27: Oggi a tavola, se cambia musica. Musica in cucina, il tuo personal radio chef con una ricetta semplice e veloce. Direttamente nella tua cucina, solo su Radio Record.
28: A tutti voi benvenuti all'appuntamento con Musica in Cucina. Oggi vi proponiamo la ricetta della cheesecake di ciliegie al cioccolato. Vediamo insieme gli ingredienti. 500 g di ciliegie più 100 g per la decorazione. 500 g di ricotta o formaggio spalmabile. 80 g di burro. 200 g di biscotti di pasta granulosa al cioccolato. 200 g di zucchero semolato. 30 g di zucchero a velo, 300 g di panna fresca, la scorza di un limone non trattato, 12 fogli di gelatina oppure 6 cucchiai di miele, 120 g di cioccolato fondente. Oltre a questi ingredienti servirà una teglia a cerniera apribile da 20 cm. Passiamo alla preparazione. Per la base, laviamo le ciliegie e le snoccioliamo dopo averle asciugate. Mettiamo succo e ciliegie in una casseruola insieme allo zucchero e la buccia, naturalmente solo la parte gialla, del limone non trattato. Cuociamo a fuoco medio per 15 minuti con un coperchio che lascia aperto uno spiffero per il vapore. Mescoliamo ogni tanto fino a ottenere una composta tipo marmellata. Una volta pronto, mettiamo da parte a raffreddarsi e sbricioliamo i biscotti e li mescoliamo con il burro fuso. Dobbiamo ottenere un composto omogeneo così da poter fare una base biscottata per la torta al formaggio. Mettiamo i biscotti sbriciolati amalgamati al burro nello stampo che abbiamo precedentemente foderato con carta forno, facendolo aderire con un po' di burro sciolto. Livelliamo con il dorso di un cucchiaio. Copriamo il composto di biscotti con le ciliegie che abbiamo preparato in precedenza nel pentolino, mettendo da parte il succo. Facciamo la base e lasciamo riposare in frigo a compattarsi. Vediamo la preparazione della crema al formaggio. Sciogliamo il cioccolato fondente spezzettandolo a bagnomaria o al microonde. A parte ammorbidiamo la gelatina in una ciotola di acqua fredda e lasciamo 10 minuti. Montiamo con le fruste la ricotta e a parte montiamo anche la panna con lo zucchero a velo. Sgoccioliamo la gelatina e la sciogliamo in metà del succo delle ciliegie. Prendiamo una terrina e uniamo la ricotta con lo sciroppo in cui abbiamo sciolto la gelatina. Poi aggiungiamo il cioccolato fondente fuso e per finire la panna montata. Amalgamiamo bene tutto mescolando con movimenti dal basso verso l'alto. Per terminare la nostra ricetta versiamo tutto nello stampo e lasciamo raffreddare in frigo almeno 6 ore. Sformiamo la cheesecake e decoriamo con cioccolato grattugiato e ciliegie tenute da parte. Serviamo con lo sciroppo di ciliegie a parte. E rivediamo gli ingredienti che abbiamo utilizzato per questa ricetta. 500 g di ciliegie più 100 g per la decorazione, 500 g di ricotta o formaggio spalmabile, 80 g di burro, 200 g di biscotti di pasta granulosa al cioccolato, 200 g di zucchero semolato, 30 g di zucchero a velo, 300 g di panna fresca, la scorza di un limone non trattato, 12 fogli di gelatina oppure 6 cucchiai di miele, 120 g di cioccolato fondente. E siamo arrivati al termine del nostro appuntamento. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento di ascolto, ma soprattutto buona cucina.
0: Radio Record ha presentato Musica in Cucina. Il tuo personal radio chef ti aspetta domani con la prossima ricetta. Sempre su
1: Radio
2: Radio Record c'è sempre una bella canzone, come questa.

0: Radio Record.
1: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
2: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini.
1: Ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
2: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
1: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
2: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
1: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
3: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione Prezzi Pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro. Montaggio compreso e garantite 3 anni. Fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola. 0547 58 113.
4: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
5: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
6: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
5: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. Gardiniperarredare.it.
7: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
8: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
7: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
8: Ma amore, anch'io!
7: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
5: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
7: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
9: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
10: Moto Revolution. Tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato. Trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution, a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
11: La festa della Cozza in Collina torna a Poggio Berni Alta. Dal 26 al 28 giugno, 3 serate di gusto, musica e divertimento all'anfiteatro. Ogni sera, dalle 19, apertura degli stand gastronomici con le cozze proposte in tante ricette, tutte da gustare. Venerdì 26 giugno, il grande concerto Passion Popular, dei Collettivo 73. Un emozionante viaggio nella musica latinoamericana. Sabato 27 giugno, tributo a Eros Ramazzotti. Domenica 28 giugno, tributo ai Genesis. Ti aspettiamo alla festa della Cozza in Collina. Tutte le informazioni sui social della Proloco di Poggio Berni.
12: Perché rinunciare al meglio? Sul promontorio di Gabicce Monte, a picco sul mare, ristorante Hotel Posillipo, un vero paradiso. Ristorante Hotel Posillipo, la ricerca delle materie prime d'eccellenza per una cucina di qualità. Ristorante Hotel Posillipo, una terrazza panoramica e un ambiente elegante ed esclusivo. Ristorante Hotel Posillipo, via dell'Orizzonte 1, Gabicce Monte, telefono 0541 95 33 73. Ristorante Hotel Posillipo, il meglio dalla vita.
0: sogniamo l'estate, progettiamo insieme il futuro. Perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
13: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
14: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.

0: Radio Record. Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
1: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
2: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla

0: dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
1: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
2: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
3: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Suzuki.
0: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
6: C'era una volta una capannina. Un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
0: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
7: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto I size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
0: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
8: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
9: Su Radio Record c'è sempre una bella canzone, come questa.

0: Radio Record.
1: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
2: Guarda che se ti prendo!
3: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
4: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
5: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato AcquaShop!
6: Hai sentito? Ma che cos'è?
7: È il nuovo distributore automatico di acqua!
6: Sai che novità?
7: Certo che è una novità! AcquaShop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
6: Ah, però!
7: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare e paghi come vuoi! Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
6: Sali, andiamo subito da AcquaShop.
5: AcquaShop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
8: Pronto?
9: Maria, devi venire subito a casa mia.
8: Perché? Cos'è successo?
9: Le tende nuove e la carta da parati coordinata. Sembra un'altra casa.
8: Wow! Ma chi ti ha fatto questo progetto?
9: Raggini Home. Hanno studiato tutto. Tende, tessuti, colori. Perfetto!
10: Tendaggi, carte da parati e progetti d'arredo su misura. Dai forma alla tua casa con Raggini Home.
11: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
12: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
13: La Notte Rosa 2026 accende Poggio Berni Alta. Sabato 20 giugno, nell'anfiteatro all'aperto, vivi una serata spettacolare con i Floyd Machine, la cover band che fa rivivere tutta la magia dei Pink Floyd. Concerto dalle ore 21, ingresso e biglietteria aperti dalle 20, senza prenotazione e con posti liberi. E dalle 19, apertura degli stand gastronomici della Proloco, con i sapori della tradizione, musica, emozioni e una notte tutta da vivere sotto le stelle. In caso di maltempo, appuntamento rimandato a domenica 21 giugno. Tutte le informazioni sui social della Proloco.
14: Chiavi sul tavolo, materasso a terra e pizza nel cartone. È ufficiale, abbiamo comprato casa.
15: E zero mobili. Da dove partiamo?
14: Da chi fa tutto. MTM Arreda a Gatteo.
15: Tutto tutto?
14: Certo, ogni ambiente di casa. Dal progetto 3D al montaggio. Zero pensieri. Tutto studiato sulle nostre abitudini. Colazioni veloci, cene con gli amici.
15: E spazio bimbi.
14: Ma noi non abbiamo bambini.
15: Ancora?
16: MTM Arreda. Dall'idea alla realizzazione, casa completa progettata per la tua vita. mtmarreda.it e in showroom. Magatteo.
17: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
18: Hai fatto la revisione alla tua auto?
0: Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto. Il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto. Anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto. Sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
18: Ricci Umberto. Anche ufficio ACI.
19: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Ora esatta. Sono le 16:02. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Si inasprisce lo scontro tra Donald Trump e Giorgia Meloni. Sul suo social Truth, il presidente americano torna all'attacco della premier accusandola di aver voltato le spalle agli Stati Uniti nella crisi con l'Iran e di voler ora tornare amica per recuperare consenso in Italia. Trump rilancia anche le polemiche sulle foto al G7 e denuncia il mancato utilizzo delle infrastrutture italiane da parte delle forze americane. In Medio Oriente, invece, nuova escalation in Libano nonostante il cessate il fuoco annunciato venerdì tra Israele e Hezbollah. Secondo l'agenzia statale libanese NNA, un raid israeliano ha colpito un villaggio nei pressi di Sidone, provocando almeno 7 morti e 13 feriti.
2: Oltre 117 milioni di persone nel mondo vivono oggi una condizione di fuga forzata. È il dato diffuso dall'ONU nella Giornata Mondiale del Rifugiato, istituita dalle Nazioni Unite 25 anni fa. Sergio Mattarella ha invitato le comunità internazionali a promuovere solidarietà, tutela dei diritti e accoglienza responsabile, ricordando che molti dei profughi sono minori. Dalla ACLI alla CGIL arrivano appelli a difendere il diritto d'asilo, mentre la FIGC rilancia il valore dello sport come ponte tra culture e strumento di integrazione.
3: Il Papa Leone XIV è arrivato a Pavia per la visita pastorale alla diocesi, accolto dal vescovo Corrado Sanguinetti, che ha definito la giornata un dono. Il pontefice ha fatto tappa al Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica e alla Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro per pregare sulle reliquie di Sant'Agostino. Ad attenderlo anche i messaggi dei bambini esposti davanti al Duomo, appelli alla pace, al rispetto e contro ogni forma di violenza e discriminazione.
2: La cronaca Repubblica Dominicana: una cittadina italiana ha perso la vita nell'incendio che ha devastato un resort. La donna sarebbe morta dopo aver inalato monossido di carbonio durante l'evacuazione dell'hotel. L'ambasciata italiana ha garantito assistenza ai familiari, mentre sono già rientrati a Roma i primi turisti evacuati dal villaggio. Alcuni testimoni denunciano l'assenza di allarmi e di un piano di evacuazione chiaro. Le autorità dominicane hanno aperto un'indagine per accertare le cause del rogo.
3: E una ciclista di appena 15 anni è morta dopo essere stata investita da un'auto all'Avis in Trentino. La giovane si stava allenando quando, secondo una prima ricostruzione, è stata travolta all'altezza di una curva da un veicolo che procedeva in senso opposto. Sbalzata oltre il guardrail e precipitata nella campagna sottostante ed è morta sul colpo. In Versilia, invece, la scorsa notte un ragazzo di 17 anni è morto nello scontro tra lo scooter su cui viaggiava con un amico e un SUV con targa svizzera. Ferito gravemente il secondo giovane, mentre gli occupanti dell'auto sono fuggiti subito dopo l'incidente. I carabinieri sono sulle loro tracce.
2: Il calcio e i mondiali entrano nel vivo. Stasera in campo Olanda-Svezia, Germania-Costa d'Avorio. Intanto la Turchia di Vincenzo Montella incassa il secondo KO consecutivo contro il Paraguay e saluta il torneo. Brasile, Marocco e Stati Uniti avanzano ai sedicesimi. Sempre per il calcio, Marco Baroni torna alla guida dell'Hellas Verona. Il tecnico fiorentino ha firmato fino al 2028 con opzione per il 2029 e dal 1 luglio riprenderà la conduzione della squadra gialloblu appena retrocessa in Serie B.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
4: Radio Record.
5: Che buona.
6: Ma certo, è pizza e pasta cattolica, unico premiato per 13 anni consecutivi dal Gambero Rosso. Pizza al piatto, al metro, in pala alla romana e napoletana. Il pizzaiolo Gustavo, 3 volte campione italiano, ti stupirà con impasti speciali, anche senza glutine e ai cereali. Super digeribili. E se vuoi assaporare diverse specialità di pizza, il Giro Pizza è ciò che fa per te. Chiamaci per l'asporto allo 0541 831 166. Aperti dalle 17, chiusi il giovedì. Pizza e pasta cattolica in via Largo della Pace.
7: Domenica aperto anche a pranzo.
8: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
9: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
10: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
11: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
10: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
11: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
10: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
11: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
10: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it. Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
12: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
10: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lagomaggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
13: Ci sono sguardi che parlano senza dire una parola. Ci sono dettagli che rendono un momento davvero speciale. E poi ci sono attimi che, se non li vedi bene, semplicemente li perdi. Da anni Ottica Fantini si prende cura della tua vista con attenzione, competenza e passione. Ogni istante merita di essere visto davvero. Ottica Fantini, Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
14: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
15: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
14: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
15: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, Piazzale Francolini.
14: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
16: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
17: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
18: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
17: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
18: Ma amore, anch'io!
17: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
18: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
17: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
19: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337-621-254. Radio Record mette in luce la tua attività.

0: Radio Record.
1: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
2: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione prezzi pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e garantite 3 anni, fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
3: Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
4: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
3: Matteo, Samuele, Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08. Ristorantelevelebellaria.com.
5: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
6: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
5: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. Gardiniperarredare.it.
7: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
8: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo, una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
7: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
8: Dal lunedì al venerdì 45 euro a persona, sabato e domenica 50 euro.
7: E se vuoi, puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
8: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
9: La festa della cozza in collina torna a Poggio Berni Alta. Dal 26 al 28 giugno, 3 serate di gusto, musica e divertimento all'anfiteatro. Ogni sera dalle 19, apertura degli stand gastronomici con le cozze proposte in tante ricette, tutte da gustare. Venerdì 26 giugno, il grande concerto Passion Popular dei Collettivo 73. Un emozionante viaggio nella musica latinoamericana. Sabato 27 giugno, tributo a Eros Ramazzotti. Domenica 28 giugno, tributo ai Genesis. Ti aspettiamo alla festa della cozza in collina. Tutte le informazioni sui social della Proloco di Poggio Berni.
10: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
11: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
12: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
13: Senti che profumo! Siamo arrivati in Grecia?
14: Quasi! Siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
13: Tutto fatto in casa?
14: Tutto! Anche i dolci! E c'è pure il menù vegetariano.
13: Mangiamo qui o portiamo via?
14: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
13: E allora che stiamo aspettando?
15: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici
0: seguirci sui social.
16: Elettricista, idraulico. Per gestire la parte burocratica del tuo lavoro hai un partner efficiente. Flash 99, il software gestionale studiato e realizzato per semplificare il lavoro degli elettricisti e idraulici. Entra nel sito linkdata.it e scopri cosa Flash 99 può fare per te. Moduli della dichiarazione di conformità, fatturazione, preventivi, gestione clienti, fornitori e magazzino e molto altro. Semplicemente, velocemente. Flash 99 di LinkData. Dal 1986, software gestionale per elettricisti e idraulici. Clicca linkdata.it.
17: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
18: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
19: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
20: Radio Record, dove vuoi, quando vuoi.

0: Ora esatta.
1: Sono le 16:31.
0: L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buon pomeriggio e benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Rimini, lo schianto, il rumore dei vetri infranti e delle carrozzerie che si accartocciano, poi le fiamme e le sirene dei soccorritori. E quanto accaduto nella tarda mattinata di ieri in via Coriano, nei pressi del villaggio Primo Maggio, dove due auto, una Fiat Punto e una Chevrolet, per cause ancora da accertare, si sono scontrate frontalmente. Secondo quanto ricostruito, pare che a provocare l'incidente possa essere stato un colpo di sonno accusato dal conducente dell'appunto. Dopo lo schianto, la vettura è uscita di strada, terminando la sua corsa contro un palo e prendendo immediatamente fuoco. Le fiamme, che hanno distrutto gran parte dell'auto, si sono poi rapidamente propagate al vicino campo di grano. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l'area. I sanitari del 118 invece, dopo le prime cure sul posto, hanno trasportato i due conducenti in ospedale in codice di media gravità. Presenti anche gli agenti della polizia locale per gestire il traffico andato in tilt e rilievi, utile a ricostruire la dinamica dell'incidente. Rimini, il tribunale.

0: periodo di inabilità temporanea assoluta dal 30 marzo 2024 al 1 ottobre 2024, escludendo invece la presenza di postumi permanenti. Ritenendo insufficiente tale valutazione, la lavoratrice ha deciso di rivolgersi al tribunale per ottenere il pieno riconoscimento dei danni subiti.
1: Lo sport.
0: Ravenna, il primo passo ufficiale in vista della nuova stagione, è arrivato ieri pomeriggio negli uffici della sede del Ravenna con la conferenza stampa tenuta dall'amministratore delegato Mattia Baldassarre e dal direttore sportivo Davide Mandorlini. Nessuna sorpresa e nessun annuncio, ma soprattutto la presentazione di una struttura societaria che va avanti con determinazione e grandi ambizioni. In serata invece la bomba di mercato che ha fatto il giro dei social. Secondo quanto riportato da diverse testate sportive, Ronaldinho a 46 anni sarebbe pronta a tornare in campo. L'ex stella di Milan e Barcellona vestirà la maglia del Ravenna. L'annuncio dovrebbe essere ufficializzato il 23 giugno prossimo a Miami, quando verrà presentata anche la nuova maglia del club. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione, buon ascolto.
2: Radio Record.
3: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
4: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
3: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
4: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
3: Pizzeria alla Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
5: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
6: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
5: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
7: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
8: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
9: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
8: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
9: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
8: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
10: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
11: E qui?
10: Alle terme!
11: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
10: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, Strada Consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
12: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
13: Edizione extra straordinaria a Sant'Arcangelo. È finalmente arrivato Acqua Shock!
14: Hai sentito? Ma che cos'è?
15: È il nuovo distributore automatico di acqua.
14: Sai che novità?
15: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
14: Ah, però!
15: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
14: sali. Andiamo subito da Aqua Shop.
13: Aqua Shop, la novità.

0: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
1: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
2: L'estate di Radio Record suona così.
3: Appuntamento.

0: Radio Record.
1: Ma sciorbole, ma socime, ma ciò!
2: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarulle, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarulle, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541. 61 68 81 80.
3: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
4: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
5: Che buona!
6: Ma certo, è pizza e pasta cattolica, unico premiato per 13 anni consecutivi dal Gambero Rosso. Pizza al piatto, al metro, in pala alla romana e napoletana. Il pizzaiolo Gustavo, tre volte campione italiano, ti stupirà con impasti speciali, anche senza glutine e ai cereali. Super digeribili. E se vuoi assaporare diverse specialità di pizza, il Giro Pizza è ciò che fa per te. Chiamaci per l'asporto allo 0541 831 166. Aperti dalle 17, chiusi il giovedì. Pizza e pasta cattolica, in via Largo della Pace.
7: Domenica, aperto anche a pranzo.
8: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti. Quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
9: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
10: Ah, oggi ho la schiena a pezzi e il collo inchiodato.
11: Ma che materasso hai?
10: Ortopedico, durissimo.
11: Scherzi? Il materasso deve adattarsi alla forma del corpo, come il Biomemory di Oscar Bellettini Materassi. Ecologico, antibatterico, specifico per la colonna vertebrale. Poi con il freschissimo guanciale Memory, in estate non sudi. Oscar Bellettini, materassi con dispositivo medico certificato. Cosa aspetti? Informa.
12: A Rimini, in via Panzini 7, 0541 77 03 24 e a Riccione, in via Statale Adriatica 25, 0541 60 38 98.
13: Chiavi sul tavolo, materasso a terra e pizza nel cartone. È ufficiale, abbiamo comprato casa.
14: E zero mobili. Da dove partiamo?
13: Da chi fa tutto. MTM Arreda a Gatteo.
14: Tutto tutto?
13: Certo, ogni ambiente di casa, dal progetto 3D al montaggio. Zero pensieri. Tutto studiato sulle nostre abitudini. Colazioni veloci, cene con gli amici.
14: E spazio bimbi?
13: Ma noi non abbiamo bambini.
14: Ancora?
15: MTM Arreda. Dall'idea alla realizzazione, casa completa progettata per la tua vita. mtmarreda.it e in showroom a Gatteo.
16: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
7: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito.
17: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
18: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
19: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Monte il Gallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
7: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
0: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Ora esatta. Sono le 17 e 3 minuti. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In apertura il Medio Oriente, Teheran chiude lo stretto di Hormuz e avverte che l'accordo con Washington rischia di saltare dopo i raid israeliani in Libano. Nonostante il clima di forte tensione, l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff e il capo della diplomazia iraniana Abbas Araghchi sono diretti in Svizzera per un possibile primo round di colloqui sul dossier nucleare. Ma la violenza non si ferma. Nel sud del Libano almeno 7 persone sono morte in un nuovo attacco israeliano, nonostante il cessate il fuoco annunciato nei giorni scorsi.
3: Prosegue lo scontro tra Washington e Roma. Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni, sostenendo che la premier italiana sarebbe in calo nei sondaggi e che dopo la sconfitta militare dell'Iran vorrebbe riallacciare i rapporti con gli Stati Uniti per recuperare consenso. Il presidente americano ribadisce anche le accuse sul mancato utilizzo delle basi italiane durante il conflitto e rilancia la polemica sulla presunta richiesta di una foto al G7. Meloni replica affidando ai social la sua risposta: credo nell'unità dell'Occidente, ma questo spettacolo non è all'altezza del nostro compito. Proseguono intanto le attestazioni di solidarietà alla Presidente del Consiglio da parte delle istituzioni italiane.
4: E un raid russo nella notte ha colpito una zona residenziale della città ucraina di Kharkiv, provocando almeno 5 morti, tra cui un bambino, e lasciando aperta la possibilità che altre persone siano ancora intrappolate sotto le macerie. Intanto si riaccende il dibattito sulla via diplomatica. Trump assicura che la guerra sarà risolta, mentre Zelensky chiede la ripresa dei colloqui di pace e ribadisce che l'Europa dovrà avere un ruolo centrale al tavolo delle trattative con Mosca.
3: Proseguono senza sosta le ricerche di Alicia e Sara, le sorelle di 16 e 12 anni, scomparse da 14 giorni dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in Abruzzo. Le operazioni si concentrano ora nell'area del lago di Barrea, dove sommozzatori e unità specializzate stanno scandagliando alcuni punti indicati dagli investigatori. Il procuratore di Cassino ritiene probabile che le due ragazze siano con qualcuno che le sta aiutando, al vaglio testimonianze, utenze telefoniche e immagini delle telecamere di sorveglianza.
4: Cambiamo argomento. Roma accoglie il Pride 2026 con migliaia di persone alla grande parata che da Piazza della Repubblica arriva fino alle terme di Caracalla. Sullo sfondo resta l'allarme per i diritti LGBTQIA+ nel mondo. Nel 2025 è tornato a crescere il numero dei paesi che criminalizzano l'omosessualità, oggi ancora reato in 65 stati.
3: In MotoGP torna al successo Francesco Bagnaia, che conquista la sprint del Gran Premio della Repubblica Ceca a Brno con una gara impeccabile davanti ad Ayo Gura e Marc Marquez. Quarto Fabio Di Giannantonio, mentre il leader del mondiale Marco Bezzecchi cade a due giri dalla fine e perde punti preziosi nella corsa al titolo. Ai mondiali di calcio 2026 invece occhi puntati sulle sfide di oggi: alle 19 Olanda-Svezia, alle 22 Germania-Costa d'Avorio, match che mette in palio il primato del gruppo E.
4: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
5: Radio Record.
6: Senti che profumo. Siamo arrivati in Grecia?
7: Quasi. Siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
6: Tutto fatto in casa?
7: Tutto. Anche i dolci. E c'è pure il menù vegetariano.
6: Mangiamo qui o portiamo via?
7: Come vuoi. Saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
6: E allora che stiamo aspettando?
8: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
9: La Notte Rosa 2026 accende Poggio Berni Alta. Sabato 20 giugno, nell'anfiteatro all'aperto, vivi una serata spettacolare con i Floyd Machine, la cover band che fa rivivere tutta la magia dei Pink Floyd. Concerto dalle ore 21, ingresso e biglietteria aperti dalle 20, senza prenotazione e con posti liberi. E dalle 19, apertura degli stand gastronomici della Proloco, con i sapori della tradizione. Musica, emozioni e una notte tutta da vivere sotto le stelle. In caso di tempo, appuntamento rimandato a domenica 21 giugno. Tutte le informazioni sui social della Proloco.
10: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
11: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
10: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
11: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
10: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
11: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
10: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. Villalabor.it.
7: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
12: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo. Una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
7: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
12: Dal lunedì al venerdì, 45 euro a persona. Sabato e domenica, 50 euro.
7: E se vuoi, puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
12: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
13: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
14: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
13: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. GardiniperArredare.it.
15: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo!
16: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
17: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante pizzeria Ranch, un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
18: Moto Revolution. Tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato. Trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
19: Sogniamo l'estate? Progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
20: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337-621-254. Radio Record mette in luce la tua attività.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record. Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
2: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392 302 7003.
3: Bella questa pergola, è nuova?
4: Eh sì, pergola bioclimatica con lamelle orientabili, luci LED e musica integrata. Senti qua. Siamo pronti per la festa di stasera.
5: Fantastico, ma ti sarà costata una fortuna.
4: Ma che, con Raggini Sun Project c'è anche la detrazione fiscale del 50%.
5: Ah, allora quasi quasi.
4: Pergole, tende da sole, arredi, mini piscine e pavimentazioni. Rinnova il tuo spazio esterno con Raggini Sun Project.
6: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
7: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
8: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
7: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
9: La festa della cozza in collina torna a Poggio Berni Alta. Dal 26 al 28 giugno, tre serate di gusto, musica e divertimento all'anfiteatro. Ogni sera dalle 19, apertura degli stand gastronomici con le cozze proposte in tante ricette, tutte da gustare. Venerdì 26 giugno, il grande concerto Passion Popular dei Collettivo 73, un emozionante viaggio nella musica latinoamericana. Sabato 27 giugno, tributo a Eros Ramazzotti. Domenica 28 giugno, tributo ai Genesis. Ti aspettiamo alla festa della cozza in collina. Tutte le informazioni sui social della Proloco di Poggio Berni.
10: Guarda che se ti prendo!
11: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
12: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
13: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
14: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
13: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
14: Ma amore, anch'io!
13: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
14: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
13: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
15: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
16: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
15: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
16: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
15: 0541 62 66 46. praticheautomoto.com.
17: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltai, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa. Elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
18: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
19: Elettricista, idraulico, per gestire la parte burocratica del tuo lavoro, hai un partner efficiente. Flash 99, il software gestionale studiato e realizzato per semplificare il lavoro degli elettricisti e idraulici. Entra nel sito linkdata.it e scopri cosa Flash 99 può fare per te. Moduli della dichiarazione di conformità, fatturazione, preventivi, gestione clienti, fornitori e magazzino e molto altro. Semplicemente, velocemente. Flash 99 di LinkData. Dal 1986, software gestionale per elettricisti e idraulici. Clicca linkdata.it.
20: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
21: Buonasera, queste le previsioni meteo per domani. A nord, al mattino soleggiato su tutte le regioni. Dal pomeriggio qualche rovescio temporale su Alpi e Prealpi. In locale sconfinamento serale alle vicine pianure. Temperature in rialzo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche rovescio temporale diurno sull'Appennino. Temperature in rialzo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. A sud, tempo soleggiato su tutte le regioni, con qualche rovescio temporale diurno sulla dorsale appenninica. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi.
22: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
23: Radio Record. Accende le emozioni.
24: L'estate di Radio Record suona così. Sincer-

0: Radio Record.
1: Mo sciorbole, mo socme, mo ciò!
2: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541 68 81 80.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lagomaggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
5: Santa Piada, un viaggio nei sapori della tradizione e dei prodotti IGP. Il profumo della piadina romagnola IGP invade il borgo e la piazza di Sant'Arcangelo, trasformati in un grande percorso tra gusto, tradizione e sapori autentici. Il 26 e 27 giugno torna Santa Piada, due serate dedicate alla piadina romagnola IGP, tra sapori autentici, interpretazioni gourmet e racconti di territorio, con la partecipazione di Frida Vasini e il ritorno dei Zug di una volta. Santa Piada vi aspetta a Sant'Arcangelo di Romagna il 26 e 27 giugno, evento realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna.
6: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione Prezzi Pazzi, grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e garantite 3 anni, fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70 a Gambettola, 0547 58 113.
7: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna
8: e qui
7: alle terme.
8: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
7: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
9: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
10: Ah, oggi ho la schiena a pezzi e il collo inchiodato.
11: Ma che materasso hai?
10: Ortopedico, durissimo.
11: Scherzi? Il materasso deve adattarsi alla forma del corpo, come il Biomemory di Oscar Bellettini Materassi. Ecologico, antibatterico, specifico per la colonna vertebrale. Poi con il freschissimo guanciale Memory, in estate non sudi. Oscar Bellettini, materassi con dispositivo medico certificato. Cosa aspetti? Informati.
12: A Rimini, in via Panzini 7, 0541 77 03 24 e a Riccione, in via Statale Adriatica 25, 0541 60 38 98.
13: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente, con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia.

0: e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
1: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
0: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: più.
1: Tra poco GR Sport.
2: Radio Record.
3: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
4: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
7: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
8: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
9: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
8: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. Gardiniperarredare.it.
10: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
8: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
11: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
8: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
11: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
8: Non Solo Casa Service di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
12: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
13: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
12: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
13: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
12: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
14: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
15: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
14: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
15: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
14: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
15: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
14: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
0: Perché rinunciare al meglio? Sul promontorio di Gavicce Monte, a picco sul mare, ristorante Hotel Posillipo, un vero paradiso. Ristorante Hotel Posillipo, la ricerca delle materie prime d'eccellenza per una cucina di qualità. Ristorante Hotel Posillipo, una terrazza panoramica e un ambiente elegante ed esclusivo. Ristorante Hotel Posillipo, via dell'Orizzonte 1, Gavicce Monte, telefono 0541 95 33 73. Ristorante Hotel Posillipo, il meglio dalla vita.
2: Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
1: Radio Record Sport.
16: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In apertura la MotoGP, Pecco Bagnaia si prende la gara sprint del Gran Premio di Cechia a Brno. Gara perfetta, dominata dall'inizio alla fine e nonostante il fiato sul collo perenne di Ayo Gura, secondo classificato sulla sua Aprilia Trackhouse. Chiude il podio Marc Marquez, sempre in agguato sui primi due ma mai pericoloso. Quarto posto molto solido per Fabio Di Giannantonio davanti a Jorge Martin. Cade a due giri dalla fine il leader del mondiale, Marco Bezzecchi. Passiamo al tennis. Prima di Wimbledon, il circuito ATP fa tappa a Mallorca per l'unico torneo sull'erba in Spagna. ATP 250 in calendario dal 2021. Luciano Darderi, numero 17 della classifica ATP, è anche la prima testa di serie del main draw. L'esordio di Darderi sarà quindi direttamente agli ottavi di finale contro uno tra il tedesco Hanfmann e il paraguayano Daniel Vallejo. Matteo Arnaldi invece riparte dai prati inglesi di Eastbourne, costretto a giocare le qualificazioni perché ancora fuori dalla top 100 e dunque non è entrato direttamente nel tabellone principale, dove sarebbe stato testa di serie con il ranking attuale. Un posto nel main draw dovrà conquistarlo nella sfida decisiva di domenica con un altro inglese, il numero 144 ATP, Toby Samuel. Passiamo al calcio. Dopo il pareggio 2-2 contro il Giappone, l'Olanda cerca la prima vittoria ai mondiali 2026 e affronta una Svezia in gran forma che ha battuto 5-1 la Tunisia all'esordio. Koeman con il dubbio di Jong, ma alla fine il centrocampista del Barcellona dovrebbe farcela. La Svezia con davanti la coppia Isaac Gyökeres. Per quanto riguarda invece Germania Costa d'Avorio, Nagelsmann va verso la conferma della formazione che ha asfaltato Curaçao all'esordio mondiale. Nella Costa d'Avorio potrebbe giocare dal primo minuto l'interista Bonny, dopo il caos visto, negato e poi concesso a Wahi, titolare nella prima partita. Solo 22 minuti in campo all'esordio mondiale, 0-0 contro Capoverde che ha deluso i campioni d'Europa in carica della Spagna. Va ancora gestito tutto il talento di Lamine Yamal, che a fine aprile aveva rimediato un infortunio al bicipite femorale della gamba sinistra, un problema che non gli ha negato l'appuntamento più importante ma che ha complicato il debutto di una Spagna poco convincente. Appuntamento domenica alle 18 contro l'Arabia Saudita, seconda sfida del girone da non sbagliare per la Roja. Ma sul discorso titolarità o no del talento del Barcellona ne ha parlato lui stesso nell'intervista concessa: sono in un processo di adattamento, non è il momento di disputare una partita intera, ma posso giocare tutti i minuti che l'allenatore vorrà. Decisione che spetterà quindi a Della Fuente, obbligato a vincere ad Atlanta. Dalla redazione sportiva è tutto, grazie per averci seguito.
2: La pagina sportiva vi è stata offerta dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini. Meteorviaggi.it.

0: Ora esatta. Sono le 18 e un minuto. L'ora esatta vi è offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: In primo piano la situazione in Medio Oriente. L'Iran chiude lo stretto di Hormuz e accusa Israele di aver messo a rischio l'accordo con gli Stati Uniti dopo i bombardamenti nel sud del Libano. Ma il dialogo non si interrompe. Steve Witkoff e Abbas Araghchi sono in viaggio verso la Svizzera per tentare di riaprire il negoziato sul nucleare. Intanto continuano i combattimenti. Un nuovo raid israeliano ha provocato almeno 7 vittime civili nel sud del Libano, nonostante il cessate il fuoco annunciato nei giorni scorsi.
2: Si inasprisce il braccio di ferro tra Washington e Roma. Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni accusandola di voler riallacciare i rapporti con gli Stati Uniti per recuperare consenso, rilanciando le polemiche sul mancato utilizzo delle basi italiane durante il conflitto con l'Iran. La replica della premier è netta: l'Italia rimane una nazione sovrana, gli accordi sulle basi americane sono stati sempre rispettati e non saranno violati finché sarò presidente del Consiglio. Dalla Spagna arriva intanto una nuova scossa politica, rinviata a giudizio Begoña Gomez, moglie del premier Pedro Sanchez, con accuse che vanno dalla corruzione al traffico di influenze.
3: Veniamo in Italia con la cronaca. C'è un primo fermo per la morte di Gabriele Martini, il 17enne deceduto la scorsa notte sul lungomare della Versilia in Toscana. La polizia ha individuato un 27enne sospettato di essere il pirata della strada fuggito dopo il violento schianto. Secondo i testimoni, il SUV sul quale viaggiava avrebbe effettuato un'inversione di marcia travolgendo lo scooter dei due ragazzi. Per Gabriele non c'è stato nulla da fare, mentre l'amico è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pisa. Le indagini proseguono per identificare chi era a bordo del veicolo.
2: L'Italia entra nella morsa della seconda ondata di caldo estremo. L'anticiclone africano Cerberus porta temperature eccezionali su gran parte della penisola, con picchi fino a 39 gradi in diverse città del centro-nord e notti supertropicali con minime oltre i 25 gradi. A preoccupare gli esperti è soprattutto la durata del fenomeno. La cupola di calore potrebbe resistere fino ai primi giorni di luglio. Massima attenzione per anziani, bambini e persone fragili.
3: E il nostro paese resta in cima ai desideri degli europei per l'estate 2026. Oltre un turista su due sceglie l'Italia, premiando il patrimonio artistico, la cultura e le tradizioni del territorio.
2: La pagina sportiva: Pecco Bagnaia torna alla vittoria e rilancia la sua rincorsa mondiale. A Brno il pilota Ducati conquista la sprint del Gran Premio della Repubblica Ceca davanti ad Ayogur e Marc Marquez, mentre il leader del campionato Marco Bezzecchi cade a due giri dalla fine e perde punti pesanti. Ai mondiali di calcio 2026 riflettori puntati sulle sfide di oggi: alle 19 Olanda-Svezia, alle 22 Germania-Costa d'Avorio, con in palio il primo posto del gruppo E.
3: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
1: Radio Record. Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
4: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
1: Matteo, Samuele, Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08. Ristorantelevelebellaria.com.
5: Guarda che se ti prendo!
6: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
7: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano. A Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17. Telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
1: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
8: Pronto?
9: Maria, devi venire subito a casa mia.
8: Perché? Cos'è successo?
9: Le tende nuove e la carta da parati coordinata. Sembra un'altra casa.
10: Wow! Ma chi ti ha fatto questo progetto?
11: Raggini Home. Hanno studiato tutto. Tende, tessuti, colori. Perfetto!
12: Tendaggi, carte da parati e progetti d'arredo su misura. Dai forma alla tua casa con Raggini Home.
13: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
14: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
15: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
16: La Notte Rosa 2026 accende Poggio Berni Alta. Sabato 20 giugno, nell'anfiteatro all'aperto, vivi una serata spettacolare con i Floyd Machine, la cover band che fa rivivere tutta la magia dei Pink Floyd. Concerto dalle ore 21, ingresso e biglietteria aperti dalle 20, senza prenotazione e con posti liberi. E dalle 19, apertura degli stand gastronomici della Proloco, con i sapori della tradizione, musica, emozioni e una notte tutta da vivere sotto le stelle. In caso di maltempo, appuntamento rimandato a domenica 21 giugno. Tutte le informazioni sui social della Proloco.
17: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
18: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
19: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 665959.
18: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
20: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
21: Su Radio Record c'è sempre una bella canzone, come questa.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record. Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
2: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
1: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
2: Ma amore, anch'io!
1: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
3: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
1: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
4: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
5: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
6: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
7: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo, la piadina che piace a tutti.
8: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
9: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
8: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
10: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
2: Hai sentito? Ma che cos'è?
1: È il nuovo distributore automatico di acqua!
2: Sai che novità?
1: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
2: Ah, però!
1: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare e paghi come vuoi! Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
2: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
10: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
11: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
0: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
12: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
13: Go, go, gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione Prezzi Pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto, anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e garantite 3 anni, fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
14: Santa Piada, un viaggio nei sapori della tradizione e dei prodotti IGP. Il profumo della piadina romagnola IGP invade il borgo e la piazza di Sant'Arcangelo, trasformati in un grande percorso tra gusto, tradizione e sapori autentici. Il 26 e 27 giugno torna Santa Piada, due serate dedicate alla piadina romagnola IGP, tra sapori autentici, interpretazioni gourmet e racconti di territorio, con la partecipazione di Frida Vasini e il ritorno dei Zug di una volta. Santa Piada vi aspetta a Sant'Arcangelo di Romagna il 26 e 27 giugno, evento realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna.
15: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
16: Buonasera e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia-Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di domani, domenica 21 giugno. Avremo cielo in prevalenza sereno, salvo temporaneo aumento della nuvolosità pomeridiana, associata a locali isolati rovesci o temporali sui rilievi. Temperature minime comprese fra 20 e 24 gradi. Massime sulla costa comprese fra 29 e 34 gradi. In lieve aumento in pianura, attorno a 36-38 gradi. Venti deboli variabili a regime di brezza sulla costa. Temporanei rinforzi in prossimità dei temporali. Mare quasi calmo o poco mosso. È tutto, grazie per l'attenzione, buon ascolto.
17: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.

Ciao piccola, è una notte che gira bene questa, e se fra tutte le anime in ascolto ci sei anche tu, chiudi gli occhi un attimo, sarà come se io fossi ancora lì. E così, mentre la prossima canzone arriva,

Lo so, non dormi ancora. E che questa è proprio una notte che gira bene. Gira talmente bene che posso quasi sentire i tuoi pensieri, quasi toccarli, semplicemente respirando.

0: Radio Record.
1: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
2: E qui?
1: Alle terme!
2: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
1: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
3: Che buona!
4: Ma certo, è pizza e pasta cattolica, unico premiato per 13 anni consecutivi dal Gambero Rosso. Pizza al piatto, al metro, in pala alla romana e napoletana. Il pizzaiolo Gustavo, tre volte campione italiano, ti stupirà con impasti speciali, anche senza glutine e ai cereali. Super digeribili. E se vuoi assaporare diverse specialità di pizza, il Giro Pizza è ciò che fa per te. Chiamaci per l'asporto allo 0541 831

0: 60 38 98.
1: Senti che profumo! Siamo arrivati in Grecia?
2: Quasi! Siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
1: Tutto fatto in casa?
2: Tutto! Anche i dolci, e c'è pure il menù vegetariano.
1: Mangiamo qui o portiamo via?
2: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
1: E allora che stiamo aspettando?
3: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
4: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
5: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
4: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
5: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
4: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
5: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
4: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
6: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
7: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
8: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
7: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. Gardiniperarredare.it.
9: Voglia di un break in ufficio?
10: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
11: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
12: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp. 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.

0: Radio Record.
1: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355, ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
2: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
3: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti,
2: passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
3: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
2: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
4: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
5: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel Banco Freezer.

0: tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
0: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
2: Guarda che se ti prendo!
3: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
4: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano. A Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
5: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
6: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
5: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
7: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
8: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
9: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
10: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
11: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.

0: Ora esatta. Sono le 19:02. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Si apre uno spiraglio diplomatico in Medio Oriente dopo ore di forte escalation. Israele avrebbe ordinato il cessate il fuoco in Libano in accordo con gli Stati Uniti, mentre l'Iran reagisce annunciando la chiusura dello stretto di Hormuz e denunciando presunte violazioni dell'intesa raggiunta con Washington. Sullo sfondo resta il delicato dossier nucleare. Steve Witkoff, inviato della Casa Bianca, e il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi sono in viaggio verso la Svizzera per un possibile primo faccia a faccia negoziale.
2: Sale la tensione tra Washington e Roma. Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni accusandola di voler recuperare consenso interno, riavvicinandosi agli Stati Uniti e criticando il mancato utilizzo delle basi italiane durante il conflitto con l'Iran. La replica della premier è durissima. L'Italia è una nazione sovrana e gli accordi sulle basi non saranno violati. A sostegno di Meloni interviene Matteo Salvini, che invita però a non compromettere i rapporti tra due paesi alleati. Dalla Spagna intanto nuova bufera politica. Rinviata a giudizio Begoña Gomez, moglie del premier Pedro Sanchez.
3: E a Pavia, Papa Leone XIV ha reso omaggio a Sant'Agostino nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, dove sono custodite le reliquie del Vescovo di Ippona. In un saluto pronunciato a braccio, il Pontefice ha ricordato che Sant'Agostino ci insegna a vivere come fratelli e sorelle, invitando i fedeli a essere nel mondo segno di amore e carità. Un appello forte anche al perdono, alla riconciliazione e alla costruzione della pace.
2: Svolta nelle indagini sulla morte di Gabriele Martini, il 17enne deceduto nella notte sul lungomare della Versilia. La polizia ha fermato un 27enne ritenuto il presunto pirata della strada, fuggito dopo il violento impatto. Secondo le testimonianze, il SUV avrebbe effettuato un'inversione di marcia improvvisa, travolgendo lo scooter sul quale viaggiavano i due ragazzi. Per Gabriele non c'è stato nulla da fare. L'amico, 18 anni, resta ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pisa. Proseguono gli accertamenti per identificare gli altri eventuali occupanti dell'auto.
3: Cambiamo argomento. Prestiti in aumento e tassi che mostrano i primi segnali di allentamento. È la fotografia scattata dall'ABI nel rapporto mensile di maggio. Il costo medio del credito resta stabile al 4,04%. Scendono i tassi sui nuovi finanziamenti alle imprese al 3,51%, mentre i mutui casa salgono leggermente al 3,49%. Intanto i prestiti al settore privato crescono del 3% rispetto a un anno fa. Se l'inflazione continuerà a rallentare, il quadro geopolitico resterà stabile, la BCE potrebbe valutare ulteriori margini di riduzione del costo del denaro.
2: Lo sport, iniziamo dalla MotoGP. Francesco Bagnaia rilancia le sue ambizioni iridate. Il campione Ducati trionfa nella sprint di Brno davanti a Ogura e Marquez. Beffa invece per Marco Bezzecchi, che scivola nel finale e perde terreno sui rivali. Nel calcio prosegue il programma dei mondiali 2026 con due sfide di cartello. Ora in campo alle 19 Olanda-Svezia nel gruppo F, mentre alle 22 Germania e Costa d'Avorio si contendono la vetta del gruppo E.
3: E con questa notizia abbiamo concluso. Grazie per la cortese attenzione e un buon proseguimento di serata.
1: Radio Record.
4: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
5: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini.
4: Ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
5: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
4: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
5: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
4: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
6: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
7: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
6: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
7: Ma amore, anch'io!
6: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
8: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
6: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
9: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
10: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
9: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. Gardiniperarredare.it.
11: Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
12: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392-302-7003.
13: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
14: Hai sentito? Ma che cos'è?
15: È il nuovo distributore automatico di acqua.
14: Sai che novità?
15: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
14: Ah, però...
15: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
14: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
13: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
16: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
17: La festa della cozza in collina torna a Poggio Berni Alta. Dal 26 al 28 giugno, tre serate di gusto, musica e divertimento all'anfiteatro. Ogni sera dalle 19, apertura degli stand gastronomici con le cozze proposte in tante ricette, tutte da gustare. Venerdì 26 giugno, il grande concerto Passion Popular dei Collettivo 73. Un emozionante viaggio nella musica latinoamericana. Sabato 27 giugno, tributo a Eros Ramazzotti. Domenica 28 giugno, tributo ai Genesis. Ti aspettiamo alla festa della cozza in collina. Tutte le informazioni sui social della Proloco di Poggio Berni.
18: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
19: La Notte Rosa 2026 accende Poggio Berni Alta. Sabato 20 giugno, nell'anfiteatro all'aperto, vivi una serata spettacolare con i Floyd Machine, la cover band che fa rivivere tutta la magia dei Pink Floyd. Concerto dalle ore 21, ingresso e biglietteria aperti dalle 20, senza prenotazione e con posti liberi. E dalle 19, apertura degli stand gastronomici della Proloco, con i sapori della tradizione, musica, emozioni e una notte tutta da vivere sotto le stelle. In caso di maltempo, appuntamento rimandato a domenica 21 giugno. Tutte le informazioni sui social della Proloco.
20: Sogniamo l'estate? Progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
21: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
3: Bella questa pergola, è nuova?
4: Eh sì, pergola bioclimatica con lamelle orientabili, luci LED e musica integrata. Senti qua. Siamo pronti per la festa di stasera.
5: Fantastico, ma ti sarà costata una fortuna.
4: Ma che, con Raggini Sun Project c'è anche la detrazione fiscale del 50%.
5: Ah, allora quasi quasi.
4: Pergole, tende da sole, arredi, mini piscine e pavimentazioni. Rinnova il tuo spazio esterno con Raggini Sun Project.
6: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
7: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
8: Moto Revolution. Tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato. Trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
9: Chiavi sul tavolo, materasso a terra e pizza nel cartone. È ufficiale, abbiamo comprato casa.
10: E zero mobili. Da dove partiamo?
9: Da chi fa tutto. MTM Arreda a Gatteo.
10: Tutto tutto?
9: Certo, ogni ambiente di casa, dal progetto 3D al montaggio. Zero pensieri. Tutto studiato sulle nostre abitudini. Colazioni veloci, cene con gli amici.
10: E spazio bimbi.
9: Ma noi non abbiamo bambini.
10: Ancora.
11: MTM Arreda. Dall'idea alla realizzazione, casa completa progettata per la tua vita. MTMArreda.it e in show Rum Gatteo.
12: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
13: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
14: Suzuki.
15: Concessionaria Japancar, Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
16: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
17: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
18: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
19: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
18: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
19: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
18: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
20: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano. 0547 66 5959.
21: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
22: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino. piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i-size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
0: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
1: L'Osteria del Gallo di Savignano sul Rubicone vi augura buon appetito.
14: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
23: Buonasera e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di domani, domenica 21 giugno. Avremo cielo in prevalenza sereno, salvo temporaneo aumento della nuvolosità pomeridiana, associata a locali isolati rovesci o temporali sui rilievi. Temperature minime comprese fra 20 e 24 gradi. Massime sulla costa comprese fra 29 e 34 gradi. In lieve aumento in pianura, attorno a 36-38 gradi. Venti deboli variabili a regime di brezza sulla costa. Temporanei rinforzi in prossimità dei temporali. Mare quasi calmo o poco mosso. È tutto, grazie per l'attenzione, buon ascolto.
24: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
25: Radio Record. Accende le emozioni.

0: Ora esatta. Sono le 19 e 32 minuti. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Rimini, la ferita resta profonda, ma il dovere di guardarla senza filtri è ciò che tiene insieme una comunità. A quasi 40 anni dall'inizio di quell'incubo, che fra il 1987 e il 1994 ha insanguinato la Romagna e le Marche, il ricordo della banda della Uno Bianca non è solo cronaca giudiziaria, ma un atto di resistenza civile. Le memorie di una lacerazione così profonda non si esauriscono in una generazione, ha sottolineato Agnese Pini, direttrice del Quotidiano Nazionale, moderando il confronto dal titolo Memoria e Verità, che ha visto protagonisti il magistrato Daniele Paci, il sostituto commissario della Polizia di Stato in congedo Luciano Baglioni e l'ex sindaco di Rimini Giuseppe Chicchi. L'incubo, che costò la vita a 24 persone e ne ferì oltre 100, fu alimentato per anni dal sospetto. La svolta non arrivò da un'intuizione sovrannaturale, ma da un lavoro investigativo certosino. Il momento chiave arrivò il 3 novembre 1994 in modo quasi cinematografico. Gli investigatori avevano in mano da tempo un fotogramma estratto da una telecamera di sicurezza durante una rapina. Un rapinatore con occhiali da sole e una fisionomia particolare. Durante una perquisizione i poliziotti trovarono una fotografia legata a una licenza di pesca. Quando la guardarono il tempo si fermò. L'uomo in quella foto aveva gli stessi occhiali e lo stesso profilo del rapinatore che cercavano da anni, non era una coincidenza. Da quel momento il cerchio si chiuse con una rapidità inarrestabile, grazie a quel riscontro decisivo e dalle successive

0: Soprannominato la sua prima esperienza giovanile a Livorno, dove poi tornò da grande trasferendosi anche una volta lasciato il calcio giocato, poi diventato zar a Bari per via del nome russofono. È uno dei pochi calciatori capaci di essere apprezzato e rispettato tanto dai propri tifosi quanto da quegli avversari. Per l'impegno che metteva, che imparò da piccolo, in alcune interviste raccontò che da bambino in occasione dei mondiali in Argentina chiese il pallone ufficiale del torneo al padre, che acconsentì a patto che andasse a lavorare con lui, cosa che fece sveglia alle 6, poi in cantiere, imparò anche a manovrare la gru, a portare i secchi di cemento, a raddrizzare i chiodi col martello per recuperarli. Una lezione che capì subito: per ottenere qualcosa occorrono sacrifici. Nella notte tra giovedì e ieri Protti si è dovuto arrendere a una neoplasia maligna che lo aveva debilitato, ma ha trovato il modo attraverso i familiari di mandare un ultimo messaggio. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Difficile trovare parole che possano spiegarlo, l'unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato, tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicine, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato, per l'affetto e l'amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato, sperando che sia un arrivederci e non un addio. Cesenatico, avevano droga nel marsupio e nella stanza d'albergo. La guardia di finanza e gli agenti della polizia locale hanno fermato due ventenni italiani durante i controlli sul litorale, arrestando uno dei due per possesso e spaccio di sostanze stupefacenti. I militari nei pressi di uno stabilimento balneare hanno notato due giovani sospettati di attività di spaccio. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire in un marsupio 5 dosi di hashish per quasi 28 grammi complessivi, un bilancino elettronico di precisione e un coltello a serramanico con lama di 7 cm. Le verifiche sono poi proseguite nella stanza d'albergo dove i due alloggiavano a Gatteo. All'interno dello splitter del condizionatore sono stati trovati un panetto di hashish da oltre 92 grammi, circa 4 grammi di cocaina e un secondo bilancino di precisione. Uno dei due, già gravato da precedenti specifici, è stato quindi arrestato in flagranza e posto a disposizione della procura di Forlì, che ha convalidato il provvedimento applicando l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'altro è stato denunciato a piede libero. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
1: Radio Record.
2: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
3: Da oggi La Cappa è un locale Sky, dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito.
4: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
5: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch, un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. RanchRistorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
6: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
7: E qui?
6: Alle terme.
7: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
6: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
8: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette

0: del menù, tutte originali e gustose. Bantai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Bantai, i sapori della cucina thailandese.
1: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
2: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
1: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. GardiniperArredare.it.
3: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
4: Santa Piada, un viaggio nei sapori della tradizione e dei prodotti IGP. Il profumo della piadina romagnola IGP invade il borgo e la piazza di Sant'Arcangelo, trasformati in un grande percorso tra gusto, tradizione e sapori autentici. Il 26 e 27 giugno torna Santa Piada, due serate dedicate alla piadina romagnola IGP, tra sapori autentici, interpretazioni gourmet e racconti di territorio, con la partecipazione di Frida Vasini e il ritorno dei Zubi di una volta. Santa Piada vi aspetta a Sant'Arcangelo di Romagna il 26 e 27 giugno, evento realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna.
5: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
6: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo, una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
5: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
6: Dal lunedì al venerdì, 45 euro a persona, sabato e domenica, 50 euro.
5: E se vuoi, puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
6: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
7: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70.
8: La sera di Radio Record suona così.

0: Radio Record.
1: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
2: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini.
1: Ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
2: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
1: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
2: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
1: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
3: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
4: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
3: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
4: Ma amore, anch'io!
3: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
5: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
3: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
6: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione Prezzi Pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto, anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e garantite 3 anni, fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
7: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
8: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
9: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
10: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
9: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
10: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
9: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
11: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
4: Hai sentito? Ma che cos'è?
3: È il nuovo distributore automatico di acqua.
4: Sai che novità?
3: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
4: Ah, però...
3: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
4: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
11: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
12: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
1: Elettricista, idraulico. Per gestire la parte burocratica del tuo lavoro hai un partner efficiente. Flash 99, il software gestionale studiato e realizzato per semplificare il lavoro degli elettricisti e idraulici. Entra nel sito linkdata.it e scopri cosa Flash 99 può fare per te. Moduli della dichiarazione di conformità, fatturazione, preventivi, gestione clienti, fornitori e magazzino e molto altro. Semplicemente, velocemente. Flash 99 di LinkData. Dal 1986, software gestionale per elettricisti e idraulici. Clicca linkdata.it.
13: L'Osteria del Gallo di Savignano sul Rubicone vi augura buon appetito!
0: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna. Radio Record.
14: Radio Record, Summer Vibe.

0: Radio Record.
1: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
2: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti,
1: passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
2: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
1: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
3: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
4: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
3: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. Gardiniperarredare.it.
5: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
6: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
5: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
6: Ma amore, anch'io!
5: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
7: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
8: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
9: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
10: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
9: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
10: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
9: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
11: Pronto?
12: Maria, devi venire subito a casa mia.
11: Perché? Cos'è successo?
12: Le tende nuove e la carta da parati coordinata. Sembra un'altra casa.
11: Wow! Ma chi ti ha fatto questo progetto?
13: Raggini Home. Hanno studiato tutto. Tende, tessuti, colori. Perfetto!
14: Tendaggi, carte da parati e progetti d'arredo su misura. Dai forma alla tua casa con Raggini Home.
15: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
16: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
17: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
18: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
17: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lagomaggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
19: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
20: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
21: Suzuki. Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
22: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
23: Buona estate con Radio Record!

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
3: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
4: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
5: Ah, oggi ho la schiena a pezzi e il collo inchiodato.
6: Ma che materasso? Suoi?
5: Ortopedico, durissimo.
4: Scherzi? Il materasso deve adattarsi alla forma del corpo, come il Biomemory di Oscar Bellettini Materassi. Ecologico, antibatterico, specifico per la colonna vertebrale. Poi con il freschissimo guanciale Memory, in estate non sudi. Oscar Bellettini, materassi con dispositivo medico certificato. Cosa aspetti? Informati.
7: A Rimini, in via Panzini 7, 0541 77 03 24 e a Riccione, in via Statale Adriatica 25, 0541 60 38 98.
8: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
9: Da oggi La Cappa è un locale Sky, dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
10: Santa Piada, un viaggio nei sapori della tradizione e dei prodotti IGP. Il profumo della piadina romagnola IGP invade il borgo e la piazza di Sant'Arcangelo, trasformati in un grande percorso tra gusto, tradizione e sapori autentici. Il 26 e 27 giugno torna Santa Piada, due serate dedicate alla piadina romagnola IGP, tra sapori autentici, interpretazioni gourmet e racconti di territorio, con la partecipazione di Frida Vasini e il ritorno dei Zug di una volta. Santa Piada vi aspetta a Sant'Arcangelo di Romagna il 26 e 27 giugno, evento realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna.
11: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
12: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
9: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
13: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito!
14: Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà!
1: Buonasera e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di domani, domenica 21 giugno. Avremo cielo in prevalenza sereno, salvo temporaneo aumento della nuvolosità pomeridiana, associata a locali isolati rovesci o temporali sui rilievi. Temperature minime comprese fra 20 e 24 gradi. Massime sulla costa comprese fra 29 e 34 gradi. In lieve aumento in pianura, attorno a 36-38 gradi. Venti deboli variabili a regime di brezza sulla costa. Temporanei rinforzi in prossimità dei temporali. Mare quasi calmo o poco mosso. È tutto, grazie per l'attenzione, buon ascolto.
6: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
15: L'estate di Radio Record suona così.
16: Che lo che stiamo a rullare, empezó el verano. Fuego.

0: Ora esatta. Sono le 20 e 31 minuti. L'ora esatta vi è offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Rimini, la ferita resta profonda, ma il dovere di guardarla senza filtri è ciò che tiene insieme una comunità. A quasi 40 anni dall'inizio di quell'incubo che fra il 1987 e il 1994 ha insanguinato la Romagna e le Marche, il ricordo della banda della Uno Bianca non è solo cronaca giudiziaria, ma un atto di resistenza civile. Le memorie di una lacerazione così profonda non si esauriscono in una generazione, ha sottolineato Agnese Pini, direttrice del Quotidiano Nazionale, moderando il confronto dal titolo Memoria e Verità, che ha visto protagonisti il magistrato Daniele Paci, il sostituto commissario della Polizia di Stato in congedo Luciano Baglioni e l'ex sindaco di Rimini Giuseppe Chicchi. L'incubo, che costò la vita a 24 persone e ne ferì oltre 100, fu alimentato per anni dal sospetto. La svolta non arrivò da un'intuizione sovrannaturale, ma da un lavoro investigativo certosino. Il momento chiave arrivò il 3 novembre 1994 in modo quasi cinematografico. Gli investigatori avevano in mano da tempo un fotogramma estratto da una telecamera di sicurezza durante una rapina. Un rapinatore con occhiali da sole e una fisionomia particolare. Durante una perquisizione i poliziotti trovarono una fotografia legata a una licenza di pesca. Quando la guardarono il tempo si fermò. L'uomo in quella foto aveva gli stessi occhiali e lo stesso profilo del rapinatore che cercavano da anni, non era una coincidenza. Da quel momento il cerchio si chiuse con una rapidità inarrestabile. Grazie a quel riscontro decisivo e dalle successive indagini scattarono gli arresti, prima Roberto Savi, poi il fratello Fabio. La perquisizione delle loro abitazioni rivelò un arsenale e confermò che i criminali non erano altri che servitori dello Stato che avevano tradito il loro giuramento. Sapevamo che era lui, non per caso, racconta Baglioni, ma perché avevamo studiato la banda talmente bene da conoscerne ogni dettaglio. Rimini, il docufilm che porta il suo nome, le cui riprese terminarono poco prima che ricevesse la notizia della malattia che ieri lo ha ucciso a soli 58 anni, definisce Igor Protti alla perfezione, l'eroe romantico del calcio, d'altronde il bimbo di Rimini, come fu affettuosamente soprannominato la sua prima esperienza giovanile a Livorno, dove poi tornò da grande trasferendosi anche una volta lasciato il calcio giocato, poi diventato zar a Bari per via del nome russofono, è uno dei pochi calciatori capace di essere apprezzato e rispettato tanto dai propri tifosi quanto da quegli avversari. Per l'impegno che metteva, che imparò da piccolo, in alcune interviste raccontò che da bambino in occasione dei mondiali in Argentina chiese il pallone ufficiale del torneo al padre che acconsentì a patto che andasse a lavorare con lui, cosa che fece sveglia alle 6, poi in cantiere imparò anche a manovrare la gru, a portare i secchi di cemento, a raddrizzare i chiodi col martello per recuperarli. Una lezione che capì subito: per ottenere qualcosa occorrono sacrifici. Nella notte tra giovedì e ieri Protti si è dovuto arrendere a una neoplasia maligna che lo aveva debilitato, ma ha trovato il modo attraverso i familiari di mandare un ultimo messaggio. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Difficile trovare parole che possano spiegarlo, l'unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato, tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicine, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato, per l'affetto e l'amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato, sperando che sia un arrivederci e non un addio. Cesenatico, avevano droga nel marsupio e nella stanza d'albergo. La guardia di finanza e gli agenti della polizia locale hanno fermato due ventenni italiani durante i controlli sul litorale, arrestando

0: negando l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'altro è stato denunciato a piede libero. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
1: Radio Record.
2: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
3: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini.
2: Ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
3: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
2: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
3: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
2: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
4: La Notte Rosa 2026 accende Poggio Berni Alta. Sabato 20 giugno, nell'anfiteatro all'aperto, vivi una serata spettacolare con i Floyd Machine, la cover band che fa rivivere tutta la magia dei Pink Floyd. Concerto dalle ore 21, ingresso e biglietteria aperti dalle 20, senza prenotazione e con posti liberi. E dalle 19, apertura degli stand gastronomici della Proloco, con i sapori della tradizione, musica, emozioni e una notte tutta da vivere sotto le stelle. In caso di maltempo, appuntamento rimandato a domenica 21 giugno. Tutte le informazioni sui social della Proloco.
5: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
6: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
5: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. GardiniperArredare.it.
7: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
8: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione Prezzi Pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro. Montaggio compreso e garantite 3 anni. Fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola. 0547 58 113.
9: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni, Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
10: Guarda qua! Qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
11: E qui?
10: Alle terme!
11: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
10: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
12: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano. 0547 66 5959.
13: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
14: L'Osteria del Gallo di Savignano sul Rubicone vi augura buon appetito.
15: Yeah. Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista degli spazi.

0: lei e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
1: Radio Record, estate. Un mare di ricordi.

0: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
1: Ma sciorbole, ma sociume, ma ciò!
2: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
3: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Suzuki.
6: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
7: Santa Piada, un viaggio nei sapori della tradizione e dei prodotti IGP. Il profumo della piadina romagnola IGP invade il borgo e la piazza di Sant'Arcangelo, trasformati in un grande percorso tra gusto, tradizione e sapori autentici. Il 26 e 27 giugno torna Santa Piada, due serate dedicate alla piadina romagnola IGP, tra sapori autentici, interpretazioni gourmet e racconti di territorio, con la partecipazione di Frida Vasini e il ritorno dei Zug di una volta. Santa Piada vi aspetta a Sant'Arcangelo di Romagna il 26 e 27 giugno, evento realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna.
8: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
9: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
8: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
9: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
8: Non Solo Casa Service di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
10: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
11: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
12: Hai sentito? Ma che cos'è?
13: È il nuovo distributore automatico di acqua.
12: Sai che novità?
13: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
12: Però...
13: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
12: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
11: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
14: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
6: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
15: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
6: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
5: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire: Alexa, apri Radio Record.

0: Radio Record.
1: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
2: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
1: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
3: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
4: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
3: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
4: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
3: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
4: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
3: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
5: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
6: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
7: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
8: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo, una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
7: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
8: Dal lunedì al venerdì, 45 euro a persona, sabato e domenica 50 euro.
7: E se vuoi, puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
8: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
9: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
10: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
11: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
12: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. Scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
3: Bella questa pergola, è nuova?
4: Eh sì, pergola bioclimatica con lamelle orientabili, luci LED e musica integrata. Senti qua. Siamo pronti per la festa di stasera.
5: Fantastico, ma ti sarà costata una fortuna.
4: Ma che, con Raggini Sun Project c'è anche la detrazione fiscale del 50%.
5: Ah, allora quasi quasi.
4: Pergole, tende da sole, arredi, mini piscine e pavimentazioni. Rinnova il tuo spazio esterno con Raggini Sun Project.
6: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
7: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
8: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
7: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. Gardiniperarredare.it.
9: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
10: Guarda qua. Qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
11: E qui?
10: Alle terme!
11: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
10: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
12: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
13: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
14: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
13: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
14: Ma amore, anch'io!
13: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
14: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
13: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
2: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337-621-254. Radio Record mette in luce la tua attività.
15: Buonasera e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di domani, domenica 21 giugno. Avremo cielo in prevalenza sereno, salvo temporaneo aumento della nuvolosità pomeridiana, associata a locali isolati rovesci o temporali sui rilievi. Temperature minime comprese fra 20 e 24 gradi. Massime sulla costa comprese fra 29 e 34 gradi. In lieve aumento in pianura, attorno a 36-38 gradi. Venti deboli variabili a regime di brezza sulla costa. temporanei rinforzi in prossimità dei temporali. Mare quasi calmo o poco mosso. È tutto, grazie per l'attenzione, buon ascolto.
1: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.

il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta.

0: Machine, la cover band che fa rivivere tutta la magia dei Pink Floyd. Concerto dalle ore 21, ingresso e biglietteria aperti dalle 20, senza prenotazione e con posti liberi. E dalle 19, apertura degli stand gastronomici della Proloco, con i sapori della tradizione, musica, emozioni e una notte tutta da vivere sotto le stelle. In caso di maltempo, appuntamento rimandato a domenica 21 giugno. Tutte le informazioni sui social della Proloco.
1: Chiavi sul tavolo, materasso a terra e pizza nel cartone. È ufficiale, abbiamo comprato casa.
2: E zero mobili. Da dove partiamo?
1: Da chi fa tutto. MTM Arreda a Gatteo.
2: Tutto tutto?
1: Certo, ogni ambiente di casa. Dal progetto 3D al montaggio. Zero pensieri. Tutto studiato sulle nostre abitudini. Colazioni veloci, cene con gli amici.
2: E spazio bimbi.
1: Ma noi non abbiamo bambini.
2: Ancora?
3: MTM Arreda. Dall'idea alla realizzazione, casa completa progettata per la tua vita. mtmarreda.it e in show. Room Gatteo.
4: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
7: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione Prezzi Pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro. Montaggio compreso e garantite 3 anni. Fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola. 0547 58 113.
8: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli Elettro Star. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
9: Sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
10: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
11: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
10: Altro che pesce lesso, sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
11: Ma amore, anch'io!
10: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
11: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
10: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
12: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
6: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
13: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
14: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.

0: town.
1: Radio Record.
2: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
3: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
4: Senti che profumo, siamo arrivati in Grecia?
5: Quasi, siamo da Zibracu Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
4: Tutto fatto in casa?
5: Tutto, anche i dolci, e c'è pure il menù vegetariano.
4: Mangiamo qui o portiamo via?
5: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
4: E allora che stiamo aspettando?
6: Zibracu Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
7: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
8: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
7: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
8: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
7: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
8: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
7: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
9: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
10: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
11: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
12: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto I-Size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
13: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
0: Perché rinunciare al meglio? Sul promontorio di Gabicce Monte, a picco sul mare, ristorante Hotel Posillipo, un vero paradiso. Ristorante Hotel Posillipo, la ricerca delle materie prime d'eccellenza per una cucina di qualità. Ristorante Hotel Posillipo, una terrazza panoramica e un ambiente elegante ed esclusivo. Ristorante Hotel Posillipo, via dell'Orizzonte 1, Gabicce Monte, telefono 0541 95 33 73. Ristorante Hotel Posillipo, il meglio dalla vita.
13: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.

0: Radio Record. Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
1: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo. Una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
0: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
1: Dal lunedì al venerdì, 45 euro a persona, sabato e domenica, 50 euro.
0: E se vuoi, puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
1: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
2: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shock!
3: Hai sentito? Ma che cos'è?
4: È il nuovo distributore automatico di acqua.
3: Sai che novità?
4: Certo che è una novità! Acqua Shock non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
3: Ah, però...
4: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
3: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
2: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
5: Pronto?
6: Maria, devi venire subito a casa mia.
5: Perché? Cos'è successo?
6: Le tende nuove e la carta da parati coordinata. Sembra un'altra casa.
5: Wow! Ma chi ti ha fatto questo progetto?
6: Raggini Home. Hanno studiato tutto. Tende, tessuti, colori. Perfetto!
7: Tendaggi, carte da parati e progetti d'arredo su misura. Dai forma alla tua casa con Raggini Home.
8: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
9: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
10: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
9: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
11: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
12: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
11: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
12: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
11: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
13: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni, Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo!
14: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
15: Elettricista, idraulico. Per gestire la parte burocratica del tuo lavoro hai un partner efficiente. Flash 99, il software gestionale studiato e realizzato per semplificare il lavoro degli elettricisti e idraulici. Entra nel sito linkdata.it e scopri cosa Flash 99 può fare per te. Moduli della dichiarazione di conformità, fatturazione, preventivi, gestione clienti, fornitori e magazzino e molto altro. Semplicemente, velocemente. Flash 99 di LinkData. Dal 1986, software gestionale per elettricisti e idraulici. Clicca linkdata.it.
16: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
17: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
0: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
18: L'estate di Radio Record accende le emozioni.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo. Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
3: E qui?
2: Alle terme!
3: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
2: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
4: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
5: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
6: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Suzuki. Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
9: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
10: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
9: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
10: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
9: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
11: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
12: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto Eye Size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
13: Capriccio Baby, ora anche...
14: Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
1: Buonasera e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di domani, domenica 21 giugno. Avremo cielo in prevalenza sereno, salvo temporaneo aumento della nuvolosità pomeridiana, associata a locali isolati rovesci o temporali sui rilievi. Temperature minime comprese fra 20 e 24 gradi. Massime sulla costa comprese fra 29 e 34 gradi. In lieve aumento in pianura, attorno a 36-38 gradi. Venti deboli variabili a regime di brezza sulla costa. Temporanei rinforzi in prossimità dei temporali. Mare quasi calmo o poco mosso. È tutto, grazie per l'attenzione, buon ascolto.
15: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.

0: Radio Record.
1: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
2: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
1: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. GardiniperArredare.it.
3: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
4: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Electrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
5: Gentili

0: tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
0: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
2: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
3: Hai sentito? Ma che cos'è?
4: È il nuovo distributore automatico di acqua!
3: Sai che novità?
4: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
3: Ah, però!
4: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34, vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare e paghi come vuoi! Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
3: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
2: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
5: La festa della cozza in collina torna a Poggio Berni Alta. Dal 26 al 28 giugno, tre serate di gusto, musica e divertimento all'anfiteatro. Ogni sera dalle 19, apertura degli stand gastronomici con le cozze proposte in tante ricette, tutte da gustare. Venerdì 26 giugno, il grande concerto Passion Popular dei Colectivo 73. Un emozionante

0: viaggio nella musica latinoamericana. Sabato 27 giugno, tributo a Eros Ramazzotti. Domenica 28 giugno, tributo ai Genesis. Ti aspettiamo alla festa della Cozza in Collina. Tutte le informazioni sui social della Proloco di Poggio Verde.
1: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
2: Guarda che se ti prendo!
3: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
4: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17. Telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
5: C'era una volta una capannina. Un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia, 0547 666 101.
6: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
7: Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.

0: L'estate di Radio Record suona così.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese in due.

0: Radio Record. Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
1: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
0: Matteo, Samuele, Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08. Ristorantelevelebellaria.com.
2: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
3: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini.
2: Ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
3: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
2: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
3: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
2: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
4: Voglia di un break in ufficio?
5: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita 0541 68 66 04 a Poggio Torriana e su fastcoffee.eu.
6: Santa Piada, un viaggio nei sapori della tradizione e dei prodotti IGP. Il profumo della piadina romagnola IGP invade il borgo e la piazza di Sant'Arcangelo, trasformati in un grande percorso tra gusto, tradizione e sapori autentici. Il 26 e 27 giugno torna Santa Piada, due serate dedicate alla piadina romagnola IGP, tra sapori autentici, interpretazioni gourmet e racconti di territorio, con la partecipazione di Frida Vasini e il ritorno dei Zug di una volta. Santa Piada vi aspetta a Sant'Arcangelo di Romagna il 26 e 27 giugno. Evento realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna.
7: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
8: Guarda qua! Qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
9: E qui?
8: Alle terme!
9: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
8: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
10: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
11: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
12: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
13: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
14: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
15: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.

0: Radio Record.
1: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
2: Bella questa pergola, è nuova?
3: Eh sì, pergola bioclimatica con lamelle orientabili, luci LED e musica integrata. Senti qua. Siamo pronti per la festa di stasera.
4: Fantastico, ma ti sarà costata una fortuna.
3: Ma che, con Raggini Sun Project c'è anche la detrazione fiscale del 50%.
4: Ah, allora quasi quasi.
3: Pergole, tende da sole, arredi, mini piscine e pavimentazioni. Rinnova il tuo spazio esterno con Raggini Sun Project.
5: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
6: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
7: Chiavi sul tavolo, materasso a terra e pizza nel cartone. È ufficiale, abbiamo comprato casa.
8: E zero mobili. Da dove partiamo?
7: Da chi fa tutto. MTM Arreda a Gatteo.
8: Tutto tutto?
7: Certo, ogni ambiente di casa. Dal progetto 3D al montaggio. Zero pensieri. Tutto studiato sulle nostre abitudini. Colazioni veloci, cene con gli amici.
8: E spazio bimbi.
7: Ma noi non abbiamo bambini.
8: Ancora.
9: MTM Arreda. Dall'idea alla realizzazione, casa completa progettata per la tua vita. mtmarreda.it e in showroom a Gatteo.
10: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
11: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
10: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
11: Ma amore, anch'io!
10: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
12: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
13: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
14: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione Prezzi Pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto, anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e garantite 3 anni, fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
15: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
16: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
15: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
17: Elettricista, idraulico. Per gestire la parte burocratica del tuo lavoro hai un partner efficiente. Flash 99, il software gestionale studiato e realizzato per semplificare il lavoro degli elettricisti e idraulici. Entra nel sito linkdata.it e scopri cosa Flash 99 può fare per te. Moduli della dichiarazione di conformità, fatturazione, preventivi, gestione clienti, fornitori e magazzino e molto altro. Semplicemente, velocemente. Flash 99 di LinkData. Dal 1986, software gestionale per elettricisti e idraulici. Clicca linkdata.it.
18: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto I size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
0: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
19: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
18: L'estate di Radio Record accende le emozioni.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record. Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa. Elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
2: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
1: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
3: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
4: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo, una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
3: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
4: Dal lunedì al venerdì 45 euro a persona, sabato e domenica 50 euro.
3: E se vuoi puoi semplicemente fermarti a pranzo, solo il piacere della cucina e del relax.
4: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
5: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
6: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
5: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
6: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
5: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
6: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
5: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
7: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
8: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
9: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
8: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. GardiniperArredare.it.
10: Perché rinunciare al meglio? Sul promontorio di Gavicce Monte, a picco sul mare, ristorante Hotel Posillipo, un vero paradiso. Ristorante Hotel Posillipo, la ricerca delle materie prime d'eccellenza per una cucina di qualità. Ristorante Hotel Posillipo, una terrazza panoramica e un ambiente elegante ed esclusivo. Ristorante Hotel Posillipo, via dell'Orizzonte 1, Gavicce Monte, telefono 0541 95 33 73. Ristorante Hotel Posillipo, il meglio dalla vita.
11: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna. Buonasera e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di domani, domenica 21 giugno. Avremo cielo in prevalenza sereno, salvo temporaneo aumento della nuvolosità pomeridiana, associata a locali isolati rovesci o temporali sui rilievi. Temperature minime comprese fra 20 e 24 gradi. Massime sulla costa comprese fra 29 e 34 gradi. In lieve aumento in pianura, attorno a 36-38 gradi. Venti deboli variabili a regime di brezza sulla costa. Temporanei rinforzi in prossimità dei temporali. Mare quasi calmo o poco mosso. È tutto, grazie per l'attenzione, buon ascolto.
12: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.

0: Radio Record.
1: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
0: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
1: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
0: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
1: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubino.

0: Da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni, via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
1: Edizione extra straordinaria a Sant'Arcangelo, è finalmente arrivato Acqua Show.
2: Hai sentito? Ma che cos'è?
3: È il nuovo distributore automatico di acqua.
2: Sai che novità?
3: Certo che è una novità! AquaShop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
2: Ah, però...
3: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34, vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
2: Sali! Andiamo subito da AquaShop!
1: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo!
4: Senti che profumo, siamo arrivati in Grecia?
5: Quasi, siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
4: Tutto fatto in casa?
5: Tutto, anche i dolci, e c'è pure il menù vegetariano.
4: Mangiamo qui o portiamo via?
5: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
4: E allora che stiamo aspettando?
6: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Segui sui social.
7: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
8: Santa Piada, un viaggio nei sapori della tradizione e dei prodotti IGP. Il profumo della piadina romagnola IGP invade il borgo e la piazza di Sant'Arcangelo, trasformati in un grande percorso tra gusto, tradizione e sapori autentici. Il 26 e 27 giugno torna Santa Piada, due serate dedicate alla piadina romagnola IGP, tra sapori autentici, interpretazioni gourmet e racconti di territorio, con la partecipazione di Frida Vasini e il ritorno dei Zug di una volta. Santa Piada vi aspetta a Sant'Arcangelo di Romagna il 26 e 27 giugno, evento realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna.
9: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
10: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
11: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. In auto scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.

0: Radio Record.
1: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
2: La festa della cozza in collina torna a Poggio Berni Alta. Dal 26 al 28 giugno, tre serate di gusto, musica e divertimento all'anfiteatro. Ogni sera dalle 19, apertura degli stand gastronomici con le cozze proposte in tante ricette, tutte da gustare. Venerdì 26 giugno, il grande concerto Passion Popular dei Collettivo 73. Un emozionante viaggio nella musica latinoamericana. Sabato 27 giugno, tributo a Eros Ramazzotti. Domenica 28 giugno, tributo ai Genesis. Ti aspettiamo alla festa della cozza in collina. Tutte le informazioni sui social della Proloco di Poggio Berni.
3: Guarda che se ti prendo!
4: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
5: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano. A Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
6: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Suzuki. Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
9: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
10: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
9: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
10: Ma amore, anch'io!
9: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
10: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
9: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
11: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
12: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
11: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. Gardiniperarredare.it.
13: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
14: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
15: E qui?
14: Alle terme!
15: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
14: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
16: A pochi passi da Cervia, in
0: immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
16: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto high size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
17: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
18: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende.

0: prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.
1: Radio Record.
2: Radio Record.
1: Accende le emozioni.

0: Radio Record News.
1: A tutti voi benvenuti all'edizione notturna dell'informazione locale. Rimini, la ferita resta profonda, ma il dovere di guardarla senza filtri è ciò che tiene insieme una comunità. A quasi 40 anni dall'inizio di quell'incubo che fra il 1987 e il 1994 ha insanguinato la Romagna e le Marche, il ricordo della banda della Uno Bianca non è solo cronaca giudiziaria, ma un atto di resistenza civile. Le memorie di una lacerazione così profonda non si esauriscono in una generazione, ha sottolineato Agnese Pini, direttrice del Quotidiano Nazionale, moderando il confronto dal titolo Memoria e Verità, che ha visto protagonisti il magistrato Daniele Paci, il sostituto commissario della Polizia di Stato in congedo Luciano Baglioni e l'ex sindaco di Rimini Giuseppe Chicchi. L'incubo, che costò la vita a 24 persone e ne ferì oltre 100, fu alimentato per anni dal sospetto. La svolta non arrivò da un'intuizione sovrannaturale, ma da un lavoro investigativo certosino. Il momento chiave arrivò il 3 novembre 1994 in modo quasi cinematografico. Gli investigatori avevano in mano da tempo un fotogramma estratto da una telecamera di sicurezza durante una rapina. Un rapinatore con occhiali da sole e una fisionomia particolare. Durante una perquisizione i poliziotti trovarono una fotografia legata a una licenza di pesca. Quando la guardarono il tempo si fermò. L'uomo in quella foto aveva gli stessi occhiali e lo stesso profilo del rapinatore che cercavano da anni, non era una coincidenza. Da quel momento il cerchio si chiuse con una rapidità inarrestabile. Grazie a quel riscontro decisivo e dalle successive indagini scattarono gli arresti, prima Roberto Savi, poi il fratello Fabio. La perquisizione delle loro abitazioni rivelò un arsenale e confermò che i criminali non erano altri che servitori dello Stato che avevano tradito il loro giuramento. Sapevamo che era lui, non per caso, racconta Baglioni, ma perché avevamo studiato la banda talmente bene da conoscerne ogni dettaglio. Rimini, lo schianto, il rumore dei vetri infranti e delle carrozzerie che si accartocciano, poi le fiamme e le sirene dei soccorritori. E quanto accaduto nella tarda mattinata di ieri in via Coriano, nei pressi del villaggio Primo Maggio, dove due auto, una Fiat Punto e una Chevrolet, per cause ancora da accertare, si sono scontrate frontalmente. Secondo quanto ricostruito, pare che a provocare l'incidente possa essere stato un colpo di sonno accusato dal conducente della Punto. Dopo lo schianto, la vettura è uscita di strada, terminando la sua corsa contro un palo e prendendo immediatamente fuoco. Le fiamme che hanno distrutto gran parte dell'auto si sono poi rapidamente propagate al vicino campo di grano. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l'area. I sanitari del 118 invece, dopo le prime cure sul posto, hanno trasportato i due conducenti in ospedale in codice di media gravità. Presenti anche gli agenti della polizia locale per gestire il traffico andato in tilt e rilievi, utile a ricostruire la dinamica dell'incidente. Rimini, il Tribunale del Lavoro di Rimini, con sentenza pronunciata dal giudice Lucio Ardigò, ha riconosciuto il diritto di una lavoratrice a ottenere un indennizzo per i danni biologici permanenti subiti a seguito di un infortunio sul lavoro, condannando l'INAIL a pagamento delle somme dovute. La vicenda riguarda una dipendente rimasta vittima di un grave incidente il 26 marzo 2024 durante lo svolgimento della propria attività lavorativa in un'azienda del riminese. La donna riportò un traumatismo da schiacciamento alla mano sinistra, con lesioni al secondo e terzo dito e la subamputazione della falange distale di uno di essi, rendendo necessari più interventi chirurgici. In una prima fase l'INAIL aveva riconosciuto l'infortunio, ma limitandosi a indennizzare soltanto il periodo di inabilità temporanea assoluta dal 30 marzo 2024 al 1 ottobre 2024, escludendo invece la presenza di postumi permanenti. Ritenendo insufficiente tale valutazione, la lavoratrice ha deciso di rivolgersi al tribunale per ottenere il pieno riconoscimento dei danni subiti. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.

0: Buon vento!
1: Radio Record News.
2: A tutti voi benvenuti all'edizione notturna dell'informazione locale. Rimini, la ferita resta profonda, ma il dovere di guardarla senza filtri è ciò che tiene insieme una comunità. A quasi 40 anni dall'inizio di quell'incubo, che fra il 1987 e il 1994 ha insanguinato la Romagna e le Marche, il ricordo della banda della Uno Bianca non è solo cronaca giudiziaria, ma un atto di resistenza civile. Le memorie di una lacerazione così profonda non si esauriscono in una generazione, ha sottolineato Agnese Pini, direttrice del Quotidiano Nazionale, moderando il confronto dal titolo Memoria e Verità, che ha visto protagonisti il magistrato Daniele Paci, il sostituto commissario della Polizia di Stato in congedo Luciano Baglioni e l'ex sindaco di Rimini Giuseppe Chicchi. L'incubo, che costò la vita a 24 persone e ne ferì oltre 100, fu alimentato per anni dal sospetto. La svolta non arrivò da un'intuizione sovrannaturale, ma da un lavoro investigativo certosino. Il momento chiave arrivò il 3 novembre 1994 in modo quasi cinematografico. Gli investigatori avevano in mano da tempo un fotogramma estratto da una telecamera di sicurezza durante una rapina. Un rapinatore con occhiali da sole e una fisionomia particolare. Durante una perquisizione i poliziotti trovarono una fotografia legata a una licenza di pesca. Quando la guardarono il tempo si fermò. L'uomo in quella foto aveva gli stessi occhiali e lo stesso profilo del rapinatore che cercavano da anni, non era una coincidenza. Da quel momento il cerchio si chiuse con una rapidità inarrestabile. Grazie a quel riscontro decisivo e dalle successive indagini scattarono gli arresti, prima Roberto Savi, poi fratello Fabio. La perquisizione delle loro abitazioni rivelò un arsenale e confermò che i criminali non erano altri che servitori dello Stato che avevano tradito il loro giuramento. Sapevamo che era lui, non per caso, racconta Baglioni, ma perché avevamo studiato la banda talmente bene da conoscerne ogni dettaglio. Rimini, lo schianto, il rumore dei vetri infranti e delle carrozzerie che si accartocciano, poi le fiamme e le sirene dei soccorritori. E quanto accaduto nella tarda mattinata di ieri in via Coriano, nei pressi del villaggio Primo Maggio, dove due auto, una Fiat Punto e una Chevrolet, per cause ancora da accertare, si sono scontrate frontalmente. Secondo quanto ricostruito, pare che a provocare l'incidente possa essere stato un colpo di sonno accusato dal conducente della Punto. Dopo lo schianto, la vettura è uscita di strada, terminando la sua corsa contro un palo e prendendo immediatamente fuoco. Le fiamme, che hanno distrutto gran parte dell'auto, si sono poi rapidamente propagate al vicino campo di grano. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l'area. I sanitari del 118, invece, dopo le prime cure sul posto, hanno trasportato i due conducenti in ospedale in codice di media gravità. Presenti anche gli agenti della polizia locale per gestire il traffico andato in tilt e rilievi, utile a ricostruire la dinamica dell'incidente. Rimini, il Tribunale del Lavoro di Rimini, con sentenza pronunciata dal giudice Lucio Ardigò, ha riconosciuto il diritto di una lavoratrice a ottenere un indennizzo per i danni biologici permanenti subiti a seguito di un infortunio sul lavoro, condannando l'INAIL a pagamento delle somme dovute. La vicenda riguarda una dipendente rimasta vittima di un grave incidente il 26 marzo 2024 durante lo svolgimento della propria attività lavorativa in un'azienda del riminese. La donna riportò un traumatismo da schiacciamento alla mano sinistra, con lesioni al secondo e terzo dito e la subamputazione della falange distale di uno di essi, rendendo necessari più interventi chirurgici. In una prima fase l'INAIL aveva riconosciuto l'infortunio, ma limitandosi a indennizzare soltanto il periodo di inabilità temporanea assoluta dal 30 marzo 2024 al 1 ottobre 2024, escludendo invece la presenza di postumi permanenti. Ritenendo insufficiente tale valutazione, la lavoratrice ha deciso di rivolgersi al tribunale per ottenere il pieno riconoscimento dei danni subiti. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.